ma non qualcosa che ci salva la vita. Allora mi piacerebbe poter rispondere proprio a questa domanda esistenziale: in che modo l'Eucaristia cambia la nostra vita? In che modo, proprio a livello esistenziale, l'adorazione eucaristica, questo luogo che è un'adorazione perpetua, può essere significativo? E come dobbiamo leggere tutto questo all'interno della nostra vita e all'interno anche della nostra esperienza ecclesiale? Questo è il motivo per cui lo faccio sempre. La maggior parte, la totalità quasi, dei miei incontri iniziano sempre con una pagina del Vangelo, perché io non ho da annunciarvi mie idee. Io posso semplicemente condividere le idee del Vangelo. E mentre pregavo per pensare che cosa dire, mi è tornato potente questo brano che si trova al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, questa lunga pagina che ci racconta l'incontro di Gesù con la Samaritana. Ma partiamo, soprattutto fermandoci sui dettagli, perché l'Evangelista Giovanni, a differenza di tutti gli altri evangelisti che raccontano la storia di Gesù, che raccontano la sua predicazione, i suoi miracoli, la sua passione, morte, risurrezione, gli altri, cioè Marco, Matteo, Luca, sembrano più preoccupati di riportarci la storia. Lo fanno con uno sguardo teologico, per carità, ma noi quando leggiamo i Vangeli sinottici possiamo leggere la cronologia un po' della vita di Gesù, la cronaca della sua vita, riletta con lo sguardo di questi evangelisti, con lo sguardo delle comunità a cui stanno scrivendo questi evangelisti. Ma quando si legge il Vangelo di Giovanni, la storia è semplicemente un pretesto, perché Giovanni non è preoccupato di raccontarci che cosa è successo nella vita di Gesù. Lo dà quasi per scontato che gli altri sappiano che cosa è accaduto. Vuole approfondire ogni singolo dettaglio di questa vita. Per questo, ed è un consiglio, tutte le volte che si legge soprattutto il Vangelo di Luca, non lasciatevi distrarre dalla storia. La storia è solo un pretesto, il miracolo è solo un pretesto, le cose che attirano immediatamente la nostra attenzione sono un pretesto. In realtà noi dobbiamo perdere tempo a guardare i dettagli, a guardare le cose che ci sfuggono a una prima impressione, a una prima vista. E vorrei partire proprio da il significato di un pozzo. Forse, ci troviamo nel sud Italia, quindi forse questa immagine riuscite a comprenderla anche in maniera forte, esattamente come quelli che ascoltavano questa pagina del Vangelo di Luca, i suoi contemporanei, la comunità del Vangelo di Luca. Un popolo che è abituato a vivere in maniera nomade o è abituato a vivere di pastorizia, di agricoltura, sa benissimo che soprattutto quando c'è aridità, quando si vive in una terra arida, la vita si costruisce attorno a un pozzo, lì dove c'è acqua. L'acqua organizza la vita. E se vi leggete la Bibbia vi accorgerete che le più grandi storie, i più grandi incontri e persino le più grandi guerre accadono attorno ai pozzi. Cioè lì dove si gioca il cuore della vita accadono le cose più belle e le cose più brutte dell'esistenza umana. Questo brano del Vangelo inizia con un pozzo, che è un luogo significativo, è una vena d'acqua importante perché non è anonima. L'Evangelista Giovanni ci dice che questo pozzo è un pozzo storico costruito da Giacobbe in quel pezzo di terra che è stato il primo che Abramo ha abitato. E quindi ci troviamo davanti a una vena d'acqua antica, significativa, carica di tradizione, che ci sta già comunicando qualcosa. Allora, quando una persona ci dice che cos'è l'adorazione perpetua, noi dovremmo rispondere in questo modo: l'adorazione perpetua è un pozzo. È un pozzo antico attorno a cui si organizza la vita. E perché è importante questo pozzo? Perché la nostra vita si deve organizzare attorno a questa vena d'acqua? Esattamente come succede nella natura e come succede soprattutto nella nostra piccola esperienza umana, senza acqua si muore. Ora, se questo dovessimo tradurlo nella nostra esistenza, dovremmo dire: in che senso noi abbiamo bisogno di acqua? Qual è l'acqua che trasforma la nostra vita in qualcosa di vivo e non in qualcosa di morto? Volete un esempio? È questo, ad esempio. Quando la nostra esistenza non si costruisce attorno a un senso,

0: Cioè, tu non capisci più qual è il senso della tua vita, perché fai qualcosa, perché ti svegli la mattina, perché vai a lavorare. Quando non capisci più il senso del perché vuoi bene a qualcuno, la nostra vita si ammala, è come se attraversata da una vena di morte. È proprio perché noi abbiamo un senso che riusciamo a fare tutto. Ma se nella nostra vita scompare il senso, tu non riesci più a voler bene alle persone, ad affrontare l'esistenza, a lavorare, ad impegnarti, a svegliarti, ad aver cura di te stesso. Quindi quando noi parliamo dell'acqua nella vita di una persona, ad esempio diciamo che ogni vita umana per essere viva ha bisogno di senso. L'adorazione perpetua è un pozzo dove noi andiamo ad attingere vita, perché andiamo ad attingere senso. Io vado lì perché ho bisogno di prendere senso dentro la mia vita. Una seconda interpretazione dell'acqua: non basta semplicemente che la nostra vita abbia un senso. La nostra vita, per essere davvero viva, ha bisogno anche dell'esperienza dell'amore. Se tu non ti senti amato e non riesci ad amare, è come se ti mancasse qualcosa nella vita. È un po' come un contadino che, dopo che ha zappato la terra, ha piantato le piante, ha seminato il seme, dice: io ho fatto la mia parte, ma adesso serve l'acqua, perché senza quest'acqua non cresce nulla. Portandolo nella nostra esperienza, dovremmo dire che finché tu non ti senti voluto bene e non riesci a voler bene a qualcuno, finché tu non ti senti amato e non riesci ad amare qualcuno, la tua vita è fatta di sforzi, di sacrifici, di cose che ritieni essere giuste, di andiamo avanti, di affrontiamo questo o quest'altro, però manca qualcosa. Se tu invece ti senti amato e voluto bene, riesci ad affrontare tutto, a fare tutto. Il senso e l'amore sono la traduzione più grande di che cosa intendiamo noi per acqua, per qualcosa cioè di cui tutti abbiamo bisogno per poter vivere. Allora, voi capite che ci troviamo in questa città, in questa esperienza di chiesa, dove da 5 anni abbiamo detto in maniera esplicita che abbiamo bisogno di un pozzo attorno a cui costruire la nostra vita. Cioè, non è uno sport di qualcuno, non è l'hobby di qualcuno che magari dice: vabbè, io c'ho un po' di tempo, allora mi affaccio e vado a fare l'adorazione perpetua. Anche se tu sei lontano, anche se tu non hai a che fare con la fede, anche se tu paradossalmente stai vivendo una vita molto diversa da quella che è una vita cristiana, chiunque, ogni persona ha bisogno di senso e di amore. Per noi cristiani possiamo indicare questo luogo e dire che nell'Eucarestia, cioè nella presenza reale di Gesù, nel sacramento dell'Eucarestia, noi attingiamo senso e amore. Come si può continuare ad amare una persona, anche se questa persona non è più fisicamente presente, se non perché il legame che ci unisce a questa persona è più grande di questo corpo? E dove trovo questo legame? Nell'Eucarestia, il senso e l'amore con cui uno ha amato il proprio marito continua a trovarlo lì, nell'Eucarestia. Amici, non è il frutto di un'immaginazione. Questo che vi sto dicendo ci salva la vita, ci salva la vita. Allora, partendo proprio da questo discorso della Samaritana, mi piacerebbe così raccontarvi che cosa succede nel cuore di una persona quando una persona accetta di andare a questo pozzo. La prima tappa: perché noi andiamo a questo pozzo? Per lo stesso motivo di questa donna. Nessuno si arrabbi, ma in realtà noi cerchiamo Dio non perché ci interessa Dio, ma perché abbiamo bisogno di Lui. Questa donna va al pozzo non perché deve incontrare Gesù, non sa nemmeno che c'è Gesù seduto a quel pozzo. Va a quel pozzo perché ha sete, perché ha bisogno di prendere l'acqua. Questo primo livello di esperienza è un livello che tutti abbiamo nella nostra vita. La prima tappa della vita spirituale ancora non contempla Gesù e non contempla Dio, contempla il nostro bisogno. Io mi sento triste, allora cerco Dio perché mi sento triste. Io mi sento vuoto, allora cerco Dio perché mi sento vuoto. Io sto vivendo una vita difficile, cerco Dio perché ho bisogno di sentirmi protetto o protetta. In realtà io non sto cercando Dio, ma sto cercando qualcosa che possa appagare i miei bisogni. Quando questo lo portiamo in un'esperienza molto umana, dovremmo dire che tu non puoi affermare di amare i tuoi amici semplicemente perché li cerchi quando ti servono. Perché se tu cerchi una persona, dici guarda questa sera vorrei tanto uscire, mo chiamo questa persona, in realtà non stai cercando questa persona, stai cercando qualcosa che possa riempire la tua noia. Il protagonista di quella ricerca è la tua noia, non la persona. Riuscite a seguirmi in questo discorso, vero? Allora, capite che la prima tappa della vita spirituale, paradossalmente, non contempla il volto di Gesù, non c'è Gesù. Noi ci rechiamo al pozzo perché in fondo siamo tutti disperati. E questo, guardate, non deve scandalizzarci perché non riguarda solo la Samaritana, ma la maggior parte dei personaggi del Vangelo. Tutti i miracoli che Gesù compie, li compie perché la gente lo cerca perché è disperata. Nessuno lo cerca, raramente lo cercano per dire sto cercando Gesù il figlio di Dio. No, ho un mio figlio che sta male, se puoi qualcosa fai un miracolo per mio figlio. Ho la mano paralizzata, se puoi fai qualcosa guarisci la mia mano. Questo popolo ha fame, se puoi moltiplica i pani e i pesci. Sono i nostri bisogni i primi protagonisti. Quando una persona inizia l'adorazione perpetua, in fondo ancora non gli sta a cuore Gesù. Lo sa che c'è lì, ma non gli sta a cuore. Va lì perché sta cercando un benessere per se stesso. Ma voi sapete che Gesù parte da questa cosa molto umana per cominciare un percorso con ciascuno di noi. Quello che vi ho appena detto ad alta voce magari è qualcosa che noi non lo viviamo con consapevolezza, lo facciamo senza accorgercene. Quante volte, credo anche agli altri confratelli sia capitata questa cosa, in confessione io ascolto questo tipo di peccato, no? Padre, io cerco Dio solo quando mi serve. Ma guardate che noi lo cerchiamo quando ci serve perché sentiamo il bisogno di qualcuno che è più grande delle nostre forze, è più grande delle nostre energie, che è più grande della nostra vita. Non vi sentite in colpa se cercate Gesù quando ne avete bisogno. Anzi, gioite perché è la prima tappa della vita spirituale. Seconda tappa della vita spirituale. Tu sei andato lì, come questa samaritana, perché ti serve l'acqua, non perché ti interessa Gesù. Ma quando arrivi lì, Gesù ti parla. Attenzione, tu sei andato perché hai un bisogno, ma Gesù approfitta di quel bisogno per rivolgerti la parola. Ed è bellissimo come Giovanni descrive questo incontro. Giunse in una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù, dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo ed era circa mezzogiorno. Quindi immaginate la scena, fa caldo, Gesù è stanco, è mezzogiorno, è seduto al bordo di quel pozzo. Arriva questa donna che, ve lo ripeto, non sta cercando Gesù, sta cercando l'acqua. Fatemelo ridire di nuovo, non sta cercando Gesù, sta cercando il miracolo, sta cercando la grazia, ma non sta cercando direttamente la persona di Gesù. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. Ecco, questa cosa dovrebbe far demolire completamente tutto l'immaginario che noi abbiamo nei confronti di Dio. Ora, ditemi, noi andiamo da Dio perché è l'unico che può prendere sul serio i nostri bisogni. Invece qui ci troviamo davanti a un Dio che è Lui a domandare a questa donna dammi da bere. Sapete cosa significa questo? Che Dio ragiona diversamente da noi. E se tu cominci questo percorso di vita spirituale, ti rendi conto che la prima maniera che Dio ha di parlarti è mostrarsi come bisognoso di te. Quando tu vai all'adorazione, devi pensare che Lui ha bisogno della tua compagnia. Non noi di Lui, ma è come se Lui domandasse a noi: stai qui. Tu dici: Signore, Tu che sei onnipotente, Tu che non hai bisogno di niente di nessuno, perché Tu domandi da bere a me? Ora, per spiegare questa dinamica, in realtà vorrei portarvi l'esempio, un esempio molto familiare che troviamo nelle nostre case. Se tu vuoi far sentire importante un bambino, sapete che cosa devi fare a quel bambino? Gli devi domandare una cosa. Ad esempio devi dire: per favore, mi aiuti a portare la spesa? In realtà tu non hai bisogno di quel bambino, ma domandandogli aiuto lo fai sentire protagonista. È un gesto di amore tremendo quello di un genitore che manifesta la propria debolezza al figlio per coinvolgere il figlio, per far sentire importante il figlio. Dice: guarda, la mamma sta preparando il pane, mi dai una mano? In realtà è di impiccio il figlio, non è di aiuto. Però immaginate come si sente quel bambino quando dice: la mamma ha bisogno di me. Nella vita spirituale succede la stessa cosa. Dio non interviene come uno che dall'alto butta l'elemosina, capite? Fa esattamente il contrario. Dice: per favore, stai un po' con me perché ho bisogno. E questa cosa fa nascere in noi un protagonismo, cioè ci fa scegliere o meno se ascoltare o no la sua richiesta. Se tu non vai, nessuno ti grida dietro. Ma se tu cominci ad andarci, scatta dentro di te una logica completamente diversa. Sapete che cosa scandalizzava Gesù ai suoi contemporanei? Tutti aspettavano un Messia. E quando tu aspetti un Messia, lo aspetti come? Come uno potente, come uno forte, come uno che deve intervenire dentro la vita e risolvere tutti i problemi. E quando invece questo Messia si mostra come un bambino indifeso, quando si mostra come debole, tant'è vero che possono arrestarlo, picchiarlo, sputarlo, condannarlo a morte, lo possono appendere a una croce e lo possono persino uccidere. Dio si mostra non potente, ma debole, e questa cosa scandalizza tutti. Come può Dio, che dovrebbe salvarmi la vita, mostrarsi invece così debole? Guardate che quando noi diciamo che dovremmo farci cambiare dalla logica della croce, significa che dobbiamo cominciare a guardare con occhi nuovi la debolezza. Tutti noi vogliamo liberarci della debolezza, tutti noi non vorremmo mai sentirci deboli nella vita. Invece Gesù ci dice che la prima cosa che dobbiamo fare è cominciare ad accogliere la debolezza nella nostra vita, perché è proprio nella debolezza che si manifesta la potenza di Dio. Dice Paolo: quando sono debole è allora che sono forte. Allora, lo sapete cosa significa? Che una madre che perde una figlia vive una terribile debolezza. Ma è troppo poco dire: voglio liberarmi di questa debolezza. La devo accogliere. Ma se io la accolgo invece di subirla, questa debolezza, misteriosamente, accogliendo questa debolezza, si manifesta la grazia di Dio. Quindi capite che la prima cosa, il primo cambiamento vero che porta Dio dentro la vita di una persona, un adoratore che è andato lì perché vorrebbe star bene meglio lui, la prima cosa che gli cambia Gesù è che Gesù gli comincia a cambiare il modo di ragionare e, ad esempio, aiuta quella persona che sta adorando a riconciliarsi con la propria debolezza, a non scandalizzarsi della propria debolezza. La samaritana si scandalizza e dice: sentite, come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Dice Gesù: Se tu avessi questo dono di Dio, il dono della fede è il dono di vedere la vita da un altro punto di vista. Quando tu lasci spazio al dono della fede, cominci a guardare la vita da un altro lato. Ad esempio, come vi dicevo prima, cominci ad accogliere la debolezza e tu dici: la mia famiglia non è perfetta. Per molti anni la consapevolezza che la tua famiglia è piena di problemi ha prodotto in te rabbia e frustrazione. Allora che cosa fa la fede? Dice: guarisce tutti i miei familiari, così sono diventati tutti bravissimi. No. Che cosa fa l'esperienza di fede? Fa una cosa diversa. Ti convince, ad esempio, che amare significa accogliere le persone come sono. Allora tu, davanti ai difetti di quelle persone che vivono in casa con te, non subisci più i loro difetti, perché tu dici: ma io li amo e gli voglio bene come sono. Se fossero diversamente, li avrei amati diversamente, ma sono così. Tu ti sei liberato o liberata da una frustrazione, da una grande rabbia, perché uno col dono della fede ti ha cambiato il punto di vista su quel dolore. Noi invece pensiamo che avere la fede significa avere la bacchetta magica che risolve i nostri problemi. Fratelli, la fede cambia noi, non le cose. La fede converte noi, non gli altri. È proprio perché cambiamo noi che cambia tutto il resto, perché siamo cambiati noi. Quella cosa che fino al giorno prima era una maledizione diventa una benedizione, non perché è cambiata quella cosa, ma perché tu sei cambiato. Capite che cosa sta operando Gesù in questa donna? E questa donna non si fa cambiare la mentalità con facilità, battaglia, combatte con Gesù, ragiona con lui, lo mette in crisi, gli fa domande, cerca. Ecco, una persona che comincia ad adorare il Signore, abbiamo detto, scopre che è andato lì per i propri fatti, ha cominciato a incontrare, a fare esperienza di Gesù come colui che ti comincia a riconciliare con la tua debolezza. Tre, attenzione, il frutto, uno dei frutti più importanti dell'esperienza di fede non è innanzitutto la pace, ma la crisi. Se tu stai vivendo davvero una vita spirituale, devi farti domande. Amici, dovete farvi domande. Non subite le cose, non accettatele senza ragionare sulle questioni. Noi dobbiamo entrare in crisi, nel senso che dobbiamo lasciarci interrogare da quello che stiamo vivendo, da quello che non capiamo, da quello che il Signore ci sta indicando. Tutta la Bibbia è piena di lotta, di persone che lottano con Dio in questo incontro-scontro con Lui. Non abbiate paura, o non pensate che non avete fede semplicemente perché avete un sacco di dubbi o un sacco di domande. È lo Spirito che sta operando dentro di voi a mettervi in crisi, perché quello Spirito vi porterà a un livello completamente diverso. E continua questa donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Sapete che cosa sta facendo questa donna? Dice: tu mi domandi da bere, io ti dico, ma sono samaritana, come mai domandi da bere a me? E lui dice: se tu sapessi chi sono davvero io, tu avresti domandato da bere a me. Gli dice: ma non hai nemmeno un secchio. Volete che ve lo traduco? Ma perché dovrebbe cambiarmi la vita sedermi davanti al Santissimo? Cioè, dov'è il cambiamento? Dov'è il secchio che dovrebbe prendere l'acqua e versarla nella mia vita? Io non vedo niente, mi sembra una perdita di tempo. Questa è una cosa pazzesca, sapete, perché la nostra fede, quella vera, è fatta di cose che il mondo reputa inutili, ma agli occhi di Dio quelle cose che sembrano inutili hanno un valore immenso. Noi vorremmo sempre sentirci importanti dicendo: se faccio questa cosa eroica allora il Signore mi aiuta, se io allora mi sacrifico convinco Gesù a farmi il miracolo, se io riesco a dire 10 novene alla Madonna, la Madonna sicuro poi mi darà questa grazia, se io faccio... No, amici, non funziona in questo modo. Noi otteniamo il dono di Dio non perché siamo bravi, capaci, forti, non è per questo motivo. Molto spesso i nostri occhi non riescono a vedere, attenzione, il modo con cui Dio agisce dentro la nostra vita, quello che succede nel nostro cuore quando Lui è davanti a noi. Cioè, noi non vediamo il suo secchio. Ma avere fede significa sapere che anche se noi non vediamo come, Lui sta agendo. E sapete che se tu ti siedi davanti al tabernacolo e cominci a sentire: ah, che bello, guarda, una sensazione, mi sento proprio rinato, sento la pace interiore, sento così, allora uno dice: caspita, l'adorazione è davvero una cosa utile nella vita. Provate a sedervi, come capita nel 99% dei casi in cui uno va a fare l'adorazione, in cui ti vengono i pensieri più assurdi in quel momento, ti assale una noia assassina in cui tu dici: devo fare qualcosa. Pur di fare qualcosa, dico il rosario in aramaico, però almeno passa il tempo. Mi sento triste, angosciato, mi vengono le più brutte tentazioni in quel momento. E uno dice: caspita, io sono venuto qui per stare meglio e mi sembra di stare peggio. Cioè, non vediamo il secchio. Avere fede significa sapere che tu non vedi il secchio, ma tu sei seduto lì e il Signore sa come opera, non ha bisogno di dimostrarlo a te, non ha bisogno di dire: ecco il secchio. E continua Gesù, vedete, sta conducendo questa donna a un cambiamento. Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe? E Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Ma chi berrà dell'acqua che io darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Sapete l'acqua che produce di nuovo sete? È l'acqua dei nostri ragionamenti che cercano le soluzioni alle cose, no? E tu trovi la soluzione. Ma una volta che hai risolto un problema, non so se vi siete accorti, che se ne presenta un altro, e poi un altro, e poi un altro ancora. E Gesù dice: l'acqua che io ti do ti ha tolto il problema della sete in eterno. L'acqua che tu cerchi, dice a questa donna, è l'acqua di: per favore risolvimi questo problema. E allora il Signore ti risolve quel problema, e adesso c'ho quest'altro problema. E poi ancora un altro problema. Cioè, tutte le volte la nostra sete ripete. Dice Gesù: chi ha incontrato l'acqua che io gli do non avrà più sete in eterno. Anzi, quella stessa persona, tenete a mente questa espressione, essa stessa diventerà sorgente di acqua che zampilla. Questa persona stessa diventerà un pozzo che disseterà gli altri. Vedete come stiamo arrivando a una cosa importante? L'adorazione perpetua è un pozzo attorno a cui si organizza la vita. Un adoratore è chiamato a diventare lui quel pozzo, lì dove lui è. Finalmente questa donna fa la sua professione di fede. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le diceva, allora attenzione, questa donna finalmente è passata da andare a cercare qualcosa che non è Gesù, a incontrare Gesù, a cominciare un percorso di guarigione, di cambiamento dentro la sua vita. La prima tappa del suo cambiamento è Gesù che le cambia il modo di ragionare, la riconcilia con l'idea della debolezza. E poi all'interno di tutto questo la conduce pian piano ad accogliere il dono della fede, a farle dire non al pozzo ma a Gesù: dammi quest'acqua, dammi quest'acqua. Ecco che qui l'adorazione di un adoratore raggiunge un momento decisivo, che è la revisione della propria vita. Allora, se inizialmente Gesù ha cambiato il nostro modo di ragionare, in questo momento invece Gesù ti fa rileggere tutta la tua storia passata per farti dire con sincerità: questo era giusto e questo era sbagliato. Qui ho fatto male e qui ho fatto bene. Qui ho fatto del male e qui ho fatto del bene. Qui ho subito del male e qui ho accolto un bene. Guardate che è difficilissimo guardare la nostra storia passata chiamando le cose per nome. Dire ad alta voce la propria storia è molto difficile. Ma finché tu non sei sincero con te stesso, tu non vai avanti, tu sei ostaggio del tuo passato. Ecco perché una tappa fondamentale nel cammino di conversione che Gesù fa per questa donna, sapete qual è? È rivelargli la sua storia passata. Va a chiamare tuo marito, dice Gesù, e ritorna qui. Gli risponde la donna: ma io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito, infatti ne hai avuti 5. E quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Amici, chiamare le cose per nome. Questo è un momento importante nella vita di una persona. Se dovessimo tradurlo, dovremmo dire che a un certo punto l'adorazione ti porta a fare finalmente una vera confessione, che non è: ho detto le bugie, ho disobbedito alla mamma e ogni tanto ho detto qualche parola. No, è una roba molto grande, e confessarsi mettendo sul tavolo tutta la verità della nostra vita. Io non so se avete mai fatto questa esperienza liberante di fare una confessione in cui non avete girato intorno alle questioni e le avete chiamate per nome, così, con semplicità, messe lì, davanti al Signore. È più potente di un esorcismo una confessione fatta in questo modo, Ed è un dono di Dio riuscire ad arrivare a questo livello. Uno poteva immaginarsi che andava a fare l'adorazione perpetua e si ritrovava nei guai così. Dice: caspita, io ero andato semplicemente perché mancava qualcuno al turno, poi ho detto: ma forse mi farà anche bene, anche perché questo periodo soffro di attacchi di panico, fammi pregare così mi finiscono gli attacchi di panico. E uno non poteva immaginarsi invece che in questo gesto di andare ad adorare arrivava al punto di dire: senti, io mi devo liberare, devo consegnare alla misericordia del Signore la mia storia. Ma questa donna, che è davvero una donna forte, prosegue, il cammino non si ferma semplicemente a questa confessione che Gesù l'aiuta a fare. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. E aggiunge: i nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare. E questa sembra una domanda teologica, no? In realtà non voglio ammorbarvi spiegando la questione teologica che c'è alla base di questa domanda, voglio semplicemente semplificarla in questo modo. I samaritani dicono: Dio bisogna adorarlo qui. E invece il popolo di Israele dice: no, a Gerusalemme bisogna adorarlo. Portiamolo in questo contesto nostro contemporaneo. Dio dov'è? In chiesa o fuori dalla chiesa? Vi ricordate che cosa diceva il catechismo di San Pio X? Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. È interessante, no? Però in realtà noi viviamo non applicando questa verità del catechismo: Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. Noi pensiamo che Dio è qua dentro. Siamo in chiesa, Dio sicuramente è qua dentro, ma quando cominciamo ad andare su quella piazza già cominciamo a dire: qui Dio non c'è. Quando andiamo in casa nostra pensiamo che Dio non c'è, quando andiamo nei nostri posti di lavoro pensiamo: lì Dio non c'è. Quando andiamo a fare sport pensiamo: Dio lì non c'è. Quando facciamo un'ingiustizia nel buio delle nostre strade e ci comportiamo in un certo modo pensiamo: lì Dio non c'è. e sbagliamo. Perché dice Gesù, verrà il momento in cui capirete che non è qui o lì. E quando tu intuisci che Dio non è semplicemente nell'adorazione perpetua, ecco che è successo un cambiamento pazzesco dentro la tua vita. Uscendo dall'adorazione perpetua, tu ti sentirai costantemente alla presenza di Dio, ovunque sarai. Dice, ma io sto al supermercato, sei davanti al Signore. Ma io sto con i miei amici, sei davanti al Signore. Ma io sono solo con me stesso, sei davanti al Signore. Ma io sono in un ospedale, abbandonato in un letto, i miei figli si sono dimenticati di me, tu sei davanti al Signore. Non c'è più differenza. I veri adoratori cominceranno a capire che non è qui o lì Dio. Lo faranno in spirito e verità, perché avranno occhi per accorgersi che davvero Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. E sapete perché questa cosa cambia la nostra vita? Perché se tu ti accorgi che Dio è con te, significa che tu non sei solo. E se tu non sei solo, hai risolto il problema della tua vita. Perché la cosa peggiore che possa succedere alla nostra vita è sentirci soli. Tu non sei solo. Dio è con te. Dio è dentro la tua vita. Allora, vedete che l'adorazione demette dentro di te la consapevolezza che tu non sei solo. Vai lì affinché, come una sorta di collirio, il tuo sguardo cambi e tu dici, non è più solo qui il Signore, in questa cappellina, non è più semplicemente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ovunque vado, io so di trovarmi alla presenza del Signore. E quando una persona non si sente sola, può fare tutto nella propria esistenza. Ecco la grande differenza. Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli risponde la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Scusate, ma questo è un passo bellissimo di Giovanni. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. Io non lo so se noi abbiamo ricevuto ancora questo dono di capire che Gesù è il Signore. Di Gesù ci prendiamo ancora tante cose, ma non questa cosa più importante, che è il Signore. Da Gesù ci prendiamo i miracoli, gli insegnamenti, la morale, i valori, le intuizioni, le frasette che ci fanno emozionare, la forza per affrontare le cose, tutte cose lodevoli. Ma se c'è una cosa per cui Gesù vale la pena, è che Gesù è il Messia. Gesù è quello che ti salva la vita. La vita nostra è salva non per qualcosa di vago, ma perché Gesù salva la nostra vita. Questa donna è andata al pozzo perché cercava l'acqua e alla fine ha trovato il Messia. Capite come è cambiato tutto? Tu hai cominciato a pregare perché volevi stare meglio e alla fine non soltanto sei stato meglio, ma hai incontrato il Signore in persona. Quindi la preghiera non serve a stare meglio, la preghiera serve a incontrare Gesù in persona. Ed è molto di più questo. Ed è la grande conversione di chi adora, di chi sta con il Signore, di chi perde il suo tempo davanti a Lui. Sono io che ti parlo. Tutto quello che tu stai cercando, sono io che ti parlo. Allora questa donna, davanti a questo annuncio, fa una cosa bellissima. Salto la parte in cui i discepoli rimangono un po' stupefatti da questo dialogo e questa donna in realtà torna in città lasciando davanti a Gesù la brocca d'acqua che aveva portato per attingere, e se ne torna in città ad annunciare a tutta la gente: guardate che io ho trovato uno che mi ha detto tutta la mia vita. Diventa un'evangelizzatrice, annuncia ciò che ha incontrato. Ma attenzione, che cosa rappresenta quella brocca dimenticata? Il proprio cuore. Significa che quella donna alla fine ha finito la sua ora di adorazione, è tornata alla vita di ogni giorno, ma il suo cuore è rimasto là, è rimasto davanti a questa fonte. E questo è quello che ci salva, sapere che qualunque cosa possiamo fare dentro la nostra vita, il nostro cuore è davanti al Signore, e le sue parole, che non sono parole, convincenti, perché chissà che ragionamenti, che catechesi convincente ha fatto questa donna, semplicemente ha dato la sua testimonianza, ha raccontato la propria storia, ha detto quello che è successo dentro la propria vita, e sentite che cosa succede. Le sue parole hanno una grande efficacia. Venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andarono da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia. Ma egli rispose: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli domandavano l'un l'altro: qualcuno gli ha forse portato da mangiare? E Gesù dice: il mio cibo è fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ha fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere con loro. E dicono a questa donna una cosa bellissima: ora noi non crediamo più perché ce l'hai detto tu, ma perché noi lo abbiamo visto con i nostri occhi. Vorrei, le campane ci ricordano che dobbiamo abbreviare anche il nostro tempo. Vorrei chiudere questa mia riflessione dicendovi questo. Sapete, la Chiesa è Chiesa, l'evangelizzazione funziona davvero, la nostra testimonianza funziona davvero quando le persone a cui abbiamo annunciato il Vangelo non sono più dipendenti da noi, perché loro stessi hanno fatto l'esperienza di Cristo. Finché non diventiamo inutili, ancora non siamo diventati dei buoni evangelizzatori. Se la gente la manovriamo, la possediamo noi, siamo noi quelli che li trattengono, siamo noi quelli che dicono: sono io la Chiesa, sono io il responsabile, sono io il parroco, sono io il catechista, sono io il capo massimo, sono io. No, l'evangelizzazione è un'altra cosa, è portare le persone da Gesù Cristo e poi togliersi di mezzo, perché rimanga solo Gesù Cristo. Guardate che questo è un passaggio importante nella vita ecclesiale. Annunciare il Vangelo non significa dare alle persone un'altra dipendenza, ma rendere le persone libere. Libere. Allora, tutto questo percorso, tutto questo cammino per dire cosa? Che una persona che adora va per un motivo, si ritrova la vita cambiata e alla fine di tutto ha acquistato la cosa per cui Gesù è morto in croce, è diventata libera. La preghiera libera le persone, l'adorazione libera le persone. E quando tu sei libero, attenzione a quello che sto dicendo e vi prego di comprendere il senso di quello che sto dicendo, se tu sei libero puoi essere anche inchiodato a una croce. Sei libero. Sei libero. Puoi avere una vita difficilissima in cui la vita sono chiodi conficcati, ma tu sei libero. Dice Gesù: nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso, perché ho il potere di donarla e di riprenderla. Ora, non so voi, ma sarebbe tanto bello se ognuno di noi potesse dire questo al Signore: non cambiare la mia vita, cambia me. Non ti occupare più di quello che sta succedendo intorno a me, Signore. Donami questa libertà. allora sì che l'opera di Gesù Cristo ha raggiunto il suo scopo. Il suo morire in croce ha raggiunto il suo scopo. Sapete che fine hanno fatto tutti gli amici di Gesù? Sono morti tutti ammazzati. Scusate, la Chiesa ha trovato un termine per dirlo in maniera più delicata. Sono morti martiri. Sono tutti morti ammazzati. Questo significa. E uno potrebbe dire, mamma che affare, hanno incontrato il Messia e sono morti martiri. Tutta quella gente era gente libera. Ora, noi siamo qui, ringraziamo il Signore che dopo 2 anni di pandemia siamo ancora qua. Però nessuno rimanga male. Sapete che un giorno comunque moriremo, sì? Allora la domanda è, non è di che cosa moriremo, ma se moriremo liberi o no. Ecco, Gesù ci ha fatto questo grande dono, che è la libertà. La vogliamo o no, questa libertà? E se uno dice, sì, io voglio questa libertà, allora io vi rispondo, qui a Bagheria avete un pozzo che fa proprio questo, crea libertà. Che cosa ne vogliamo fare di questo pozzo? Buona preghiera a tutti, allora.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

se no qualcuno le prende. Poi con un tocco soltanto togli le cuffie da dentro le orecchie. Prenditi il tempo che serve, prova a ascoltare la gente. Fai un bel respiro e cammina dentro.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

C'è un amico che mi aspetta, al di là di un vetro trasparente, mi sorride ancora, trascinando faticosamente il peso della vita. Con un cenno della mano dice: stai con me. La sua faccia non è quella di milioni di anni fa,

Te l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare la

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al Monte degli Ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio. in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio. Salvami, oh Dio. L'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare. Riarse sono le mie fauci. I miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono potenti i nemici che mi calunniano. Quanto non ho rubato lo dovrei restituire? Dio, tu conosci la mia stoltezza. E le mie colpe non ti sono nascoste. Chi spera in te, a causa mia non sia confuso. Signore, Dio degli eserciti, per me non si vergogni chi ti cerca, Dio di Israele. Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta. Mi sono estenuato nel digiuno ed è stata per me un'infamia. Ho indossato come vestito un sacco e sono diventato il loro scherno. Sparlavano di me quanti sedevano alla porta. Gli ubriachi mi dileggiavano.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono sfinito dal gridare nell'attesa del mio Dio.
2: Hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
3: Ma io innalzo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Per la grandezza della tua bontà rispondimi. Per la fedeltà della tua salvezza, oh Dio, salvami dal fango, che io non affondi. Liberami dai miei nemici e dalle acque profonde. Non mi sommergano i flutti delle acque e il vortice non mi travolga. L'abisso non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi, Signore. Benefica è la tua grazia. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Non nascondere il volto al tuo servo. Sono in pericolo. Presto, rispondimi. Avvicinati a me, riscattami. Salvami dai miei nemici. Tu conosci la mia infamia, la mia vergogna e il mio disonore. Davanti a te sono tutti i miei nemici. L'insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno. Ho atteso compassione, ma invano, consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo nel mio cibo veleno e quando avevo sete mi hanno dato aceto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hanno messo nel mio cibo veleno, nella mia sete mi hanno fatto bere l'aceto.
4: Cercate il Signore e avrete la vita.
0: Io sono infelice e sofferente. La tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro.
3: Loderò il nome di Dio con il canto. Lo esalterò con azioni di grazie, che il Signore gradirà più dei tori, più dei giovenchi con corna e unghie.
0: Vedano gli umili e si rallegrino. Si ravvii il cuore di chi cerca Dio, poiché il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
3: A Lui acclamino i cieli e la terra, i mari e quanto in essi si muove.
0: Perché Dio salverà Sion, ricostruirà le città di Giuda. Vi abiteranno e ne avranno il possesso.
3: La stirpe dei suoi servi ne sarà erede, e chi ama il suo nome vi porrà dimora.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cercate il Signore e avrete la vita.
4: Il Signore ci insegni le sue vie.
5: E noi andremo per i suoi sentieri.
2: Dal libro del profeta Michea. Ascoltate ciò che dice il Signore. Su, fa lite con i monti, e i colli ascoltino la tua voce. Ascoltate, o monti, il processo del Signore, e porgete l'orecchio, o perenni fondamenta della terra, perché il Signore è in lite con il suo popolo, intenta causa con Israele. Popolo mio, che cosa ti ho fatto? In che cosa ti ho stancato? Rispondimi. Forse perché ti ho fatto uscire dall'Egitto, ti ho riscattato dalla casa di schiavitù e ho mandato davanti a te Mosè, Aronne e Maria. Popolo mio, ricorda le trame di Balak, re di Moab, e quello che gli rispose Balaam, figlio di Beor. Ricordati di quello che è avvenuto da Sittim a Galgala, per riconoscere i benefici del Signore. Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prosterò al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno. Gradirà il Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi. Gli offrirò forse il mio primogenito, per la mia colpa, il frutto delle mie viscere, per il mio peccato. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. La voce del Signore grida alla città. Ascoltate, tribù e convenuti della città. Ci sono ancora nella casa dell'empio i tesori ingiustamente acquistati e le misure scarse, detestabili. Potrò io giustificare le false bilance e il sacchetto di pesi falsi? I ricchi della città sono pieni di violenza e i suoi abitanti dicono menzogna. Anch'io ho cominciato a colpirti, a devastarti per i tuoi peccati. Mangerai, ma non ti sazierai, e la tua fame rimarrà in te. Metterai da parte, ma nulla salverai, e se qualcuno salverai, io lo consegnerò alla spada. Seminerai, ma non mieterai. Frangerai le olive, ma non ti ungerai d'olio. Produrrai mosto, ma non berrai il vino.

0: Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te.
1: Pratica la giustizia, ama la pietà, cammina umilmente con il tuo Dio.
0: Confida nel Signore e fa il bene. Abita la terra e vivi con fede.
1: Pratica la giustizia, ama la pietà, cammina umilmente con il tuo Dio.
2: Dalle lettere di San Massimiliano Maria Kolbe. Sono pieno di gioia, fratello carissimo, per l'ardente zelo che ti spinge a promuovere la gloria di Dio. Nei nostri tempi constatiamo, non senza tristezza, il propagarsi dell'indifferentismo, una malattia quasi epidemica che si va diffondendo in varie forme non solo nella generalità dei fedeli, ma anche tra i membri degli istituti religiosi. Dio è degno di gloria infinita. La nostra prima e principale preoccupazione deve essere quella di dargli lode nella misura delle nostre deboli forze, consapevoli di non poterlo glorificare quanto egli merita. La gloria di Dio risplende soprattutto nella salvezza delle anime che Cristo ha redento con il suo sangue. Ne deriva che l'impegno primario della nostra missione apostolica sarà quello di procurare la salvezza e la santificazione del maggior numero di anime. Ed ecco, in poche parole, i mezzi più adatti per procurare la gloria di Dio nella santificazione delle anime. Dio, scienza e sapienza infinita, che conosce perfettamente quello che dobbiamo fare per aumentare la sua gloria, manifesta normalmente la sua volontà mediante i suoi rappresentanti sulla terra. L'obbedienza, ed essa sola, è quella che ci manifesta con certezza la divina volontà. È vero che il superiore può errare, ma chi obbedisce non sbaglia. L'unica eccezione si verifica quando il superiore comanda qualcosa che chiaramente, anche in cose minime, va contro la legge divina. In questo caso, egli non è più interprete della volontà di Dio. Dio è tutto. Solo Lui è infinito, sapientissimo, clementissimo Signore, Creatore e Padre, principio e fine, sapienza, potere e amore. Tutto ciò che esiste fuori di Dio ha valore in quanto si riferisce a Lui, che è Creatore di tutte le cose, Redentore degli uomini, fine ultimo di tutte le creazioni. Egli ci manifesta la sua volontà e ci attrae a sé attraverso i suoi rappresentanti sulla terra, volendo servirsi di noi per attrarre a sé altre anime e unirle nella perfetta carità. Considera, fratello, quanto è grande, per la misericordia di Dio, la dignità della nostra condizione. Attraverso la via dell'obbedienza, noi superiamo i limiti della nostra piccolezza e ci conformiamo alla volontà divina che ci guida ad agire rettamente con la sua infinita sapienza e prudenza. Aderendo a questa divina volontà, a cui nessuna creatura può resistere, diventiamo più forti di tutti. Questo è il sentiero della sapienza e della prudenza, l'unica via nella quale possiamo rendere a Dio la massima gloria. Se esistesse una via diversa e più adatta, il Cristo l'avrebbe certamente manifestata con la parola e con l'esempio. Il lungo periodo della vita nascosta di Nazaret è compendiato dalla Scrittura con queste parole: «E stava loro sottomesso». Tutto il resto della sua vita è posto sotto il segno dell'obbedienza, mostrando frequentemente che il Figlio di Dio è disceso sulla terra per compiere la volontà del Padre. Amiamo dunque, fratelli, con tutte le forze il Padre Celeste pieno di amore per noi, e la prova della nostra perfetta carità sia l'obbedienza, da esercitare soprattutto quando ci chiede di sacrificare la nostra volontà. Infatti, non conosciamo altro libro più sublime che Gesù Cristo crocifisso per progredire nell'amore di Dio. Tutte queste cose le otterremo più facilmente per l'intercessione della Vergine Immacolata che Dio, nella sua bontà, ha fatto dispensatrice della sua misericordia. Nessun dubbio che la volontà di Maria è la stessa volontà di Dio. Consacrandoci a lei, diventiamo nelle sue mani strumenti della divina misericordia, come lei lo è stato nelle mani di Dio. Lasciamoci dunque guidare da lei, lasciamoci condurre per mano, tranquilli e sicuri sotto la sua guida. Maria penserà a tutto per noi, provvederà a tutto, e allontanando ogni angustia e difficoltà, verrà prontamente in soccorso alle nostre necessità corporali e spirituali.

0: Fatevi imitatori di Dio e camminate nella carità,
1: nel modo con cui Cristo ci ha amato
0: e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore.
1: Nel modo con cui Cristo ci ha amato.
2: Preghiamo. O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione apostolica e al servizio eroico del prossimo, per sua intercessione concedi anche a noi, a gloria del tuo nome, di impegnarci senza riserve al bene dell'umanità, per imitare in vita e in morte il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,

Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

altri che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
1: Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore, cancella il mio peccato.
2: Lavami da tutte le mie colpe. Mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
1: Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
2: Ecco, nella colpa sono stato generato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza.
1: Purificami con issopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato.
2: Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo.
1: Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso.
2: Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.
1: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti.
2: Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato tu, o Dio, non disprezzi.
1: Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme.
2: Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Contro di te abbiamo peccato. Pietà di noi, o Signore.
5: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.

0: Riconosciamo, Signore, la nostra colpa. Contro di te abbiamo peccato.
1: Il Signore è il nostro Dio, noi il popolo che Egli guida.
2: Acclamate.

0: vita.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.

0: Mia forza, mio canto è il Signore.
1: Mia forza, mio canto è il Signore.
0: È Lui la mia salvezza.
1: Mio canto è il Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Mia forza, mio canto è il Signore.
2: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo, e il morire è un guadagno.

0: Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo, e il morire è un guadagno.
1: In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, da a noi una fede pura e coerente.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
3: Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.
2: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai dato alla Chiesa e al mondo San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire, ardente di amore per la Vergine Immacolata, interamente dedito alla missione apostolica e al servizio eroico del prossimo. Per sua intercessione, concedi anche a noi, a gloria del tuo nome, di impegnarci senza riserve al bene dell'umanità, per imitare in vita e in morte il Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
5: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
5: Amen.

Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

tutti giunga un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, voglio offrirvi una meditazione, una riflessione sulla preghiera, sul valore della preghiera. Non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

Per il cristiano, un vero rifornimento di energia è dato dalla preghiera, definita da alcuni la forza di Dio deposta nel cuore dell'uomo. L'uomo non è un recipiente che deve essere riempito di pezzi di gioia, ma piuttosto un essere vivo e immortale, capace di far del suo intimo la culla della felicità. Anche l'impegno della preghiera va visto e assunto come un sentiero di esultanza spirituale. Pregate, chiedete nel mio nome, ci dice Gesù, perché la vostra gioia sia piena. La preghiera, ecco la felicità dell'uomo sulla terra, diceva il curato d'Ars.

La preghiera è un'esperienza di gioia perché ci libera anzitutto da tutti i condizionamenti finiti del tempo, dell'azione e dell'economia. I quattro nodi della tecnicizzazione, della burocrazia, della collettivizzazione e del disorientamento morale ci stanno sempre più spersonalizzando e massificando in un anonimato amorfo e incolore, producendo nel nostro spirito tanta mestizia, tanta schiavitù, quasi nausea delle stesse realtà da noi conquistate. Per reazione sentiamo il bisogno di riportarci più in alto. La preghiera è appunto la forza vettore per farci riprendere quota verso l'aria pura della nostra nobiltà. Come la missilistica, attraverso l'energia dei propulsori, può sollevare e lanciare le astronavi verso i lontani confini dell'universo, anche la preghiera è un mezzo potente per farci vincere la forza di gravitazione verso le realtà terrestri, liberandoci così dalla dittatura del contingente.

La preghiera non è soltanto coefficiente di santità mentale, ma è anche energia di azione. È Dio che, invocato per mezzo della preghiera, agisce e opera liberamente in noi e con noi, cosicché la nostra debolezza può cambiarsi in fortezza, la nostra viltà in coraggio, il nostro amore può fruttificare in dedizione, in sacrificio. L'orazione è parimenti assai importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. Solo nella preghiera si può scoprire il senso, la luce e la forza della sofferenza. Solo nella preghiera dolore e amore si compongono come due mani giunte. Lo stesso Signore Gesù si trasfigurò sul Tabor mentre pregava, sublimando in tal modo tutto quel programma di sofferenza annunziato agli apostoli quale mezzo di redenzione per l'umanità. La preghiera è inoltre l'anima della civiltà. Un grande studioso di storia affermò, per esempio, che su 19 civiltà scomparse dall'inizio del mondo fino ad ora, ben 16 di esse tramontarono a causa della mancanza del loro rapporto con Dio.

San Bernardo affermava che al mondo vi sono tre cose belle: la parola, l'esempio e la preghiera. Ma la più bella, affermava,

e l'ultima, cioè la preghiera, regina di ogni dialogo, freschezza di ogni cuore. La preghiera è il nostro sorriso che si incontra con quello di Dio. Una volta Osnam, l'apostolo delle opere caritative di San Vincenzo de Paoli, domandò ad André Ampère, il mago dell'elettricità: «Professore, come fa a essere così grande nella scienza dei fenomeni elettrodinamici ed essere in pari tempo un cristiano di tanta preghiera?» «Io sono grande», rispose lo scienziato di Lyon, «solo quando prego. Colui che prega ha la faccia luminosa come se il più bel sole di maggio gli sfavillasse attorno. Vi sono delle anime che fin da questa terra portano l'impronta del divino. L'orazione è in effetti un paradiso già incominciato, come il paradiso è un'orazione perfetta. La bellezza della preghiera deriva dal fatto che con essa noi trasportiamo la creazione a Dio». Papa Giovanni XXIII diceva: «Vuoi vivere felice con te stesso? Sii perseverante nella preghiera, facendo tuo il proposito di Papa Giovanni XXIII. La mia giornata deve essere sempre vissuta in preghiera. Essa è il mio respiro».

chiusura, cari amici, vorrei leggervi un versetto del Salmo 63. Recita così: Signore, tu sei il mio destino, di te solo ha sete l'anima mia. Per questo io ti cerco all'aurora, e come terra deserta, arida e senza acqua,

mi farei più rintracciare. Sarei irreperibile, né qui né lì né mai né dopo forse imprevedibile. Nudo in mezzo alla piazza senza alcuna inibizione. Io se fossi pazzo sarei spoglio di ogni vergogna mentre urlo la mia indisposizione. Ma grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio no. Grazie a Dio, grazie a Dio no. Ma io se fossi pazzo, che senso avrebbe lavare?

grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Io se fossi pazzo, io se fossi pazzo, sarei uno di quei pazzi da legare che dovrebbero tener fermo, chiudere dentro una stanza buia per non farlo scappare. Io se fossi pazzo, mica sarei scemo, cercherai in tutti i modi di non farmi trovare. Sì, perché la libertà è fondamentale. Allora sì, io mi nasconderei dietro un paio di occhiali dalla lente scura, perché essere se stessi

vorrei liberarti domattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima. Tu, così lontana, seppur ormai

0: assenza.
1: Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. Voglio due diamanti come gli occhi che hai.

0: Radio Caris in blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Venerdì 14 agosto, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: l'assedio dei coloni in Cisgiordania scatena la condanna dell'amministrazione americana, colloqui su Gaza a breve fra USA e Israele. Terremoto in Colombia, l'ultimo bilancio è di 281 morti, circa 4.000 feriti e 379 dispersi, proseguono le operazioni di soccorso alla ricerca di sopravvissuti. Il Papa a Castel Gandolfo vi resterà fino al 18 agosto. Bentrovati da Marco Guerra. Ha generato l'ira dell'amministrazione statunitense l'assedio di coloni israeliani ad alcune famiglie in un villaggio della Cisgiordania, azioni che l'ambasciatore USA in Israele ha definito terrorismo. Intanto la prossima settimana Gaza torna al centro di colloqui in Israele fra l'inviato di Trump Kushner e l'esecutivo israeliano che non ferma l'offensiva nel sud del Libano. Paola Simonetti.
3: Azioni da teppisti, atti di terrorismo. L'ambasciatore statunitense in Israele, Huckabee, definisce così l'assedio che da giorni alcuni coloni israeliani attuano ai danni di civili palestinesi nel villaggio di Qusra, nel nord della Cisgiordania. Ma da strenuo sostenitore degli insediamenti, chiarisce che si tratterebbe di un caso isolato. Ben diversa la testimonianza dei residenti, che parlano di sistematiche aggressioni e vessazioni, violenza contro la quale, secondo il sindaco di Beit El, insediamento del nord, non farebbe abbastanza l'esercito israeliano, che da parte sua prosegue con incursioni, arresti e sfollamenti forzati nell'area. Intanto l'altro capitolo caldo del Medio Oriente, il futuro di Gaza, sarà di nuovo al centro di colloqui la prossima settimana fra l'inviato USA Kushner e il premier israeliano Netanyahu, che nel frattempo non allenta la morsa di raid e demolizioni nel sud del Libano contro Hezbollah, di cui Israele pretende il totale disarmo.
2: Restiamo in Medio Oriente. Gli Stati Uniti si dicono pronti a mantenere il blocco navale contro l'Iran a tempo indeterminato, aumentando la pressione economica su Teheran, mentre i negoziati per il cessate il fuoco restano in stallo. Il segretario alla guerra americano, ex in visita a Panama, ha dichiarato ai giornalisti che la Marina può continuare a garantire il blocco alternando le unità navali dispiegate. Allo stesso tempo il segretario al tesoro Bassett ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come mai visto. Anche l'Iran però rivendica il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Andiamo al terremoto in Colombia. L'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio conta 281 morti, circa 4.000 feriti e 379 dispersi. Prosegue l'invio di aiuti umanitari mentre si affievolisce la speranza di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Silvia Giovarrosa.
4: Sono complessivamente oltre 100.000 le persone colpite dal terremoto che lo scorso 10 agosto, con una scossa di magnitudo 7.4, ha colpito l'area nord-occidentale della Colombia. I soccorritori hanno lavorato insieme ai cittadini comuni, traendo in salvo fino ad ora 348 persone. Sono oltre 10.000 le abitazioni distrutte, 65.000 quelle gravemente danneggiate. Nonostante siano passati 4 giorni e le speranze di trovare superstiti si affievoliscano, si continua a cercare sotto le macerie. Le agenzie umanitarie stimano di 2 giorni il periodo critico per il recupero dei sopravvissuti, ma ci sarebbe ancora tempo se le persone intrappolate avessero accesso a cibo e acqua. Intanto il governo colombiano ha dichiarato che il paese ha ricevuto quasi 40 tonnellate di aiuti umanitari, contenenti tutto ciò di cui le persone hanno bisogno in questo momento. Tra le regioni più in difficoltà, quella del Chocó, uno dei dipartimenti più poveri della Colombia, il terremoto ha aggravato una crisi caratterizzata da carenze in ambito sanitario, servizi pubblici e assistenza statale, ostacolando la risposta all'emergenza e la cura delle migliaia di vittime.
2: Ennesima notte di raid russi sull'Ucraina. Le forze di difesa di Kiev hanno neutralizzato 90 dei 112 droni utilizzati dalla Russia per attaccare l'Ucraina. In Ucraina il mese di luglio è stato quello che ha visto più vittime civili dal 2022, almeno 437 uccisi a causa degli attacchi russi. Cambiamo argomento: l'aborto non è mai una vera scelta. La mamma che ha fatto da scudo al suo bimbo sotto le macerie in Colombia e le leggi sull'aborto approvate altrove, modi diversi di intendere il valore della vita umana. L'editoriale del vice direttore del Dicastero per la comunicazione, Massimiliano Menichetti.
5: Ci sono immagini e storie che diventano virali, che rimarcano verità, danno speranza, come la sequenza girata a Cali in Colombia, che mostra una mamma salvata dalle macerie del terremoto mentre protegge con il proprio corpo il figlio neonato. Sono salvi. A circa 4.300 km di distanza, invece, in Massachusetts, negli Stati Uniti, la scena è completamente diversa. Qui è stata firmata una legge che elimina il limite della 24esima settimana per l'aborto. Nel mondo si estendono passo dopo passo venti di morte contro l'uomo. Non si parla di omicidio quando si parla di aborto, ma di scelta per la donna. Invece una vera scelta significherebbe attivare percorsi, sostegni psicologici, spirituali, ma questo ha un costo infinitamente più alto in termini economici e di risorse, ed allora meglio tacere ed uccidere. Ma è qui che si misura l'umanità, che non rinuncia a combattere, che aiuta chi non vede vie d'uscita, che ama, che è disposta a non negoziare, ma a muoversi nelle macerie dell'esistenza, pur di salvare una vita e gioire.

0: Vaticano sarà più breve e con 3 appuntamenti pubblici in agenda. Sabato 15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, il Papa celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova in Piazza della Libertà, come già fece a Ferragosto 2025. Alle 12 reciterà la preghiera mariana dell'Angelus dal portone del Palazzo Apostolico, che si affaccia sulla stessa piazza, come farà anche a mezzogiorno di domenica 16 agosto. Il rientro in Vaticano è previsto per la serata di martedì 18 agosto. La mattina successiva il pontefice terrà l'udienza generale del mercoledì nella Basilica di San Pietro e sabato 22 agosto raggiungerà in elicottero la Repubblica di San Marino, che visiterà nella mattinata, mentre nel pomeriggio sarà la fiera di Rimini. Parlerà ai partecipanti al meeting per l'amicizia tra i popoli e in serata celebrerà messa al porto.
1: Domani, nel giorno in cui la Chiesa ricorda la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, sono tante le località costiere in cui la sera di Ferragosto le statue della Madonna vengono portate al mare in processione sulle barche. Tanti i fedeli che partecipano a questa espressione di devozione popolare, che vuole essere anche un ringraziamento da parte di coloro che lavorano nel mare per la protezione della Vergine sulle loro attività. Marina Tomarro ha sentito Don Bruno Bignami, direttore dell'ufficio CEI per i problemi sociali del lavoro e dell'apostolato del mare.
2: Le processioni marittime sono numerose in questa stagione estiva, tra l'altro dovremmo anche ampliare la visione dal mare anche ai laghi e ai fiumi. Questo perché ovunque c'è acqua ci sono sempre stati pericoli, quindi l'esigenza è quella di affidare al Signore il lavoro, la vita di chi ha bisogno dell'acqua e che vive nella propria vita sull'acqua, e quindi la Madonna diventa in qualche modo la protettrice, colei che è a fianco, colei che vigila, colei che sostiene anche nel lavoro queste comunità.
3: La Madonna è anche chiamata Stella Maris, perché?
2: Stella Maris ovviamente significa stella del mare e significa per i navigatori un punto di riferimento. Nella navigazione ormai usiamo le tecnologie. Un tempo la navigazione era proprio, aveva come riferimento solo le stelle. Dire che Maria è la stella del mare significa la stella, il riferimento per sapere la navigazione, qual era la direzione e anche qual è l'approdo.
1: Chiudiamo con la cultura. Da Canne al Vento all'Edera, da Annalena Bilsini alla Madre, sono questi alcuni dei celebri romanzi della scrittrice sarda Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, della quale domani 15 agosto ricorre il 90° della morte. Ce ne parla Gabriele Niccolò.
4: La sua opera è stata per lunghi anni circoscritta dalla critica entro i limiti di una classificazione che svapora nel regionalismo, nel verismo e nel decadentismo. In realtà, le pagine della Deledda superano i confini di una catalogazione da manuale per assurgere ad espressione alta e simbolica della condizione umana. Solitudine, dolore, fragilità dei sentimenti, evanescenza dei rapporti sociali sono alcuni dei principali temi della sua narrativa, analizzati attraverso il filtro di una prosa tanto asciutta quanto incisiva. Spicca in questo scenario la sua Sardegna, ritratta al contempo in modo reale e trasfigurato, così da rendere in felice sintesi la convergenza di usanze e di costumi, di riti e di miti. Questa sintesi trova esemplare espressione nel suo capolavoro Canne al Vento, testimonianza di un eroismo atavico che tenta di difendere le proprie radici dall'irrompere del nuovo e del moderno, destinati a svellerle.
1: È tutto per questa edizione. Da Bruno Orti in regia, Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. L'informazione torna alle ore 9.
5: Qui la Radio Vaticana. Trasmettiamo Pillole Francescane, riflessione di Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.

0: sale il mondo è tuo, se fa buio il mondo è fluo.
1: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Venerdì 14 agosto, buongiorno, bentrovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Un caro saluto vi giunge in questo momento da Silvia Giovarrosa dall'altra parte del vetro. Sempre Gabriele Di Domenico, si dice al lavoro squadra che vince non si cambia. Io e Gabriele ci rincontriamo ogni mattina qui per Radio Vaticana con voi in versione estiva, dopo aver preso, come mi segnala giustamente dall'altra parte del vetro Gabriele, un caffè, per stare in vostra compagnia. La vostra compagnia che ci arriva puntualmente al 3.

nottate estive. E quindi saluto subito Daniela, Valerio, Francesco, Tobia, Filomena, Paola e Andrea anche, che non è il nostro Andrea De Angelis, che si sta godendo un periodo di meritato riposo, che ci hanno scritto con il loro buongiorno, sempre ve lo ripeto, al nostro numero 335 12 43 722. Sorridere, essere gentili, amare, essere grati, essere felici, questa è un po' più complicata. Riuscire a catturare attimi di felicità può cambiare il corso del nostro oggi. Buongiorno insieme, questo è il messaggio che ci arriva da Filomena, che ho voluto leggervi perché mentre lo leggevo dentro di me pensavo al carpe diem, no? Riuscire ad essere presenti sempre nell'attimo che viviamo, hic et nunc, qui ed ora. Insomma, voi ci riuscite? Come fate? Vi impegnate per questo? C'è qualche pratica che utilizzate? Ci sono, c'è anche la meditazione cristiana che ci aiuta a rimanere ancorati nel presente. Fatemelo sapere, 335 12 43 722. Intanto io, così, un'estate fa, ve la lancio nella versione di Mina.

0: un cantautore italiano che può averla, che può averlo scritto un'estate fa, un amore perduto, durato poco, appunto. Franco Califano, me l'ha detto Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Oh, arrivano i primi messaggi su questa piccola riflessione che abbiamo fatto grazie alla nostra ascoltatrice Filomena sul cercare di rimanere qui e ora. E c'è chi scrive, come Carlotta, che qui e ora nella meditazione cristiana è proprio la capacità di rimanere nel momento presente, perché è nel presente, scrive Carlotta, che si fa l'esperienza di Dio, nel silenzio e nell'ascolto. Grazie Carlotta per questa riflessione. Poi invece un altro ascoltatore, Francesco, ci scrive che purtroppo il Carpe Diem dell'Hic et Nunc è stato tradotto in maniera sbagliata, forse ci ha scritto una descrizione importante, lunga, quindi cerco di sintetizzare. È stato tradotto dai giovani di oggi come con il termine FOMO, fear of missing out, paura di perdersi qualcosa. I giovani sostanzialmente, secondo questo fenomeno appunto, avrebbero paura di perdersi quelle esperienze gratificanti, vivificanti che possono accadere nella vita e che vedono vivere dagli altri. E questa paura di non essere sul pezzo e di perdersi queste esperienze è amplificata, ci scrive Francesco, dall'uso dei social media. Quindi fear of missing out, il carpe diem in qualche modo è stato tradotto in questo senso. Quando la vita ti riserva molto, ma molto poco, impari ad apprezzare le piccolissime cose che ti possono capitare, come una farfalla che sembra danzare davanti solo per te al tuo rientro dalla passeggiata con noce, cagnolina della vicina. E mentre vai per le vie vedi persone che sono a passeggio con i loro cani, bambini in passeggino occupati con i cellulari, e pensi a quanta bellezza la natura si privano. Buona giornata. Questo messaggio ce lo manda la nostra cara ascoltatrice Paola. 9:13, è arrivato il momento senz'altro di andare a vedere quello che è il ritratto del santo del giorno.
1: Oggi 14 agosto la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali e martire. Nato in Polonia nel 1894, diventa francescano, fonda la Milizia dell'Immacolata. Dopo l'invasione nazista del paese, è internato nel lager di Auschwitz, dove muore nel bunker della morte, dopo essersi offerto in cambio di un padre di famiglia. In questa data si ricordano inoltre Sant'Eusebio, romano, fondatore della chiesa omonima sull'Esquilino, e Sant'Alfred, vescovo.
0: E allora facciamo i nostri auguri di buon onomastico a quanti portano il nome di Massimiliano, a quanti festeggiano così la memoria del proprio santo protettore. In questo giorno vi do velocemente alcuni appuntamenti. Il primo, fate attenzione perché fra poco avremo un collegamento proprio su questo, presso il santuario diocesano Santa Maria della Grotta si svolgono le celebrazioni del 7° centenario dell'arrivo a Praia Mare della primitiva statua della tutta Santa Madre di Dio, e fra poco avremo proprio un collegamento con chi si trova esattamente in questo splendido posto fra mari e monti, mi verrebbe da dire. Poi gli appuntamenti, quelli più consueti che conoscete: Loreto alle ore 12 dalla Santa Casa, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario; alle 19 da Siracusa la messa sarà celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. E alle 9:15 buongiorno e ben trovato a Marco Guerra, che hai condotto il radiogiornale delle ore 8.
2: Buongiorno Silvia e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Sai, abbiamo rivolto una domanda, anche grazie allo stimolo dei nostri ascoltatori, su la capacità di rimanere qui e ora, no? Nel presente, insomma, carpe diem, hic et nunc. E abbiamo scoperto, grazie a un ascoltatore che si chiama Francesco, che esiste un fenomeno presso i giovani che si chiama FOMO, fear of missing out, cioè la paura di perdersi le cose, che è una degenerazione del carpe diem, nel senso che i giovani oggi hanno paura di perdersi cose particolarmente belle, gratificanti, vivificanti nella loro vita, perché le vedono vissute dagli altri attraverso i social. E dicono, vedendo, no, un amico che magari è stato a un concerto, me lo sono perso, non sono stato sul pezzo, il carpe diem è stato sostituito un po' da questo. Così, facciamo...
2: Beh sì, diciamo che le vite degli altri ormai sono messe in vetrina continuamente, quindi c'è questo rischio, no? Noi sappiamo tutto di chi ci circonda, dove sono stati in vacanza, cosa hanno mangiato il giorno prima, quali persone hanno incontrato, quindi forse siamo anche bombardati da stimoli e poi però il tempo che ci rimane è quello che è, quindi tante volte si ha la sensazione di dire, ah, però io non sono stato a vedere l'eclissi, piuttosto che non ho scalato il picco di quella montagna, quindi forse per avere veramente quella sensazione di carpe diem bisognerebbe spegnergli ogni tanto i social e vivere la realtà che ci circonda senza avere quella smania di essere sempre ovunque e informati di tutto.
0: Eh sì, Marco, però noi comunque dobbiamo essere informati di tutto, perché sostanzialmente questo è ciò che facciamo, cerchiamo di farlo nel modo migliore possibile, quindi ti chiedo quali sono state le notizie oggi in primo piano nel radiogiornale.
2: Siamo qui per questo, d'altra parte non potevamo non puntare i riflettori sul Medio Oriente, dove la tensione purtroppo non cala, sia sul fronte israeliano sia su quello iraniano. C'è l'assedio di un villaggio palestinese in Cisgiordania da parte dei coloni israeliani, che sta creando una vera e propria ulteriore crisi tra israeliani e palestinesi, con l'intervento anche degli Stati Uniti, che alcuni sottolineano come eccezionalmente severo. Cioè, solitamente gli Stati Uniti hanno sempre appoggiato, anche soprattutto l'ultima amministrazione, le colonie israeliane. Questo assedio sta imbarazzando molto Israele, perché in effetti, anche secondo la stampa israeliana, quest'anno c'è stato un aumento del 30% degli attacchi dei coloni verso alcuni insediamenti, in particolare in questo villaggio nel nord della Cisgiordania. Devo immaginare i nostri amici ascoltatori che la Cisgiordania è un po' fatta colonizzata a macchia di leopardo, nel senso che abbiamo tanti insediamenti israeliani sparsi, non uniti, e questo è un problema anche per i palestinesi, perché è un territorio che non può essere collegato, unito anche in una futura ripartizione per un accordo di pace. Questo è un grandissimo problema, quello della Cisgiordania, perché questa macchia di leopardo non consente di ricongiungere in maniera ottimale questo territorio a maggioranza palestinese, dove però nei decenni sono aumentate le colonie israeliane, quindi in molte parti di questo territorio si trovano veramente confinanti questi villaggi, e basta una scintilla per far scoppiare un incendio. In più ci sono appunto i coloni più radicalizzati israeliani, che stanno prendendo d'assalto uno di questi villaggi. Per quanto riguarda invece lo scontro tra Iran e Stati Uniti, anche se non ci sono nuovi attacchi missilistici da diversi giorni, il braccio di ferro è tutto concentrato su Hormuz, entrambe le potenze rivendicano di controllarlo. Gli Stati Uniti continuano a dire che ci sarà un blocco totale dei porti iraniani e anche sanzioni economiche senza precedenti, hanno detto, mentre le forze della Repubblica Islamica continuano ad affermare che controllano loro quel tratto di mare. Quindi la realtà dei fatti poi è che stanno passando pochissime navi, un ultimo bilancio diceva che l'altro giorno sono passate solo 8 petroliere, quando solitamente ne passano 120 al giorno, quindi questo per renderci idea di quello che avviene, ma noi ce ne rendiamo conto alla pompa di benzina. Poi
0: vai, prosegui, prego.
2: Siamo andati insomma su un tema sicuramente più leggero, più piacevole, quello delle processioni a mare. So che anche tu parlerai di una località di mare tra poco.
0: Esattamente.
2: E tanti nostri ascoltatori, tanti amici si trovano proprio su in località marine, ma anche laghi e fiumi vedono gli eventi delle processioni a mare, che sono dedicate quasi sempre all'Assunzione, alla Beata Vergine Maria, che viene chiamata anche Stella Maris, come tu sai benissimo.
0: E diciamo ai nostri ascoltatori che queste notizie e molte altre le potete trovare, se volete riascoltare il nostro GR delle 8, andando nella sezione podcast del nostro portale Vatican News. Grazie Marco, l'informazione tornerà fra una quarantina di minuti e adesso vi dico subito che mentre ascoltate questo brano di Fulminacci, tra pochissimo ci collegheremo proprio con Praia Mare. Passo.

0: 9:25, allora, proprio come anticipato, torniamo indietro a quelli che erano gli avvenimenti del giorno che vi ho elencato qualche minuto fa. Allora, presso il santuario diocesano Santa Maria della Grotta si svolgono oggi le celebrazioni del 7° anniversario dell'arrivo proprio a Praia Mare di questa immagine, effigie, statua, adesso ne sapremo di più, della tutta Santa Madre di Dio. Per capire meglio di che cosa stiamo parlando, che cos'è questa immagine di Maria, che storia c'è appunto legata a questa raffigurazione della Madonna, ci colleghiamo proprio con Amedeo Lo Monaco, che è a Praia Mare in questo momento. Amedeo Lo Monaco, buongiorno, grazie per essere collegato con noi questa mattina.
1: Buongiorno Silvia, buongiorno agli ascoltatori. Vi parlo proprio esattamente da Praia Mare, questa bella località della Calabria che è un semicerchio tra mare e monti, e vi parlo da Via della Grotta. La parola grotta non è casuale, perché proprio di una grotta stiamo per parlare, e c'è qui tanta attesa per la presenza del Cardinale Francesco Montenegro come legato pontificio, che è un segno anche diciamolo di attenzione e di premura da parte di Papa Leone verso questa chiesa diocesana, verso il santuario della Madonna della Grotta e tutta la comunità di Praia Mare. L'occasione è il giubileo mariano, sono infatti passati 700 anni dall'arrivo, come detto, dell'effigie, cioè una statua della Madonna della Grotta, proprio in questo luogo. La storia, quindi, dobbiamo riavvolgerla, e parte nel 1326. Allora, cioè, cosa è successo nel 1326? Si narra che un capitano con una ciurma non cristiana a bordo della sua nave fu a un certo punto bloccato davanti proprio a Praia Mare per una tempesta improvvisa, e la ciurma attribuiva la burrasca proprio alla presenza della statua lignea della Madonna che il capitano custodiva all'interno della sua nave. Quindi i marinai volevano a tutti i costi gettarla in mare. Per salvarla il capitano la depose su una roccia in una grotta. Tra l'altro questa roccia sta proprio nel centro del paese, ancora si può vedere proprio dove fu deposta questa statua della Madonna lignea. E subito dopo che la statua fu deposta su questa roccia, proprio nella grotta sul Monte Vingiolo, il mare si calmò. Quindi la statua poi fu scoperta in seguito, parliamo sempre del XIV secolo, da un pastorello muto di Aieta, che è un paese proprio attorniato da montagne, nel Parco del Pollino, una zona bellissima, proprio non lontano dalla grotta. Tra l'altro Praia dà il suo nome, che proprio deriva da Aieta, Praia di Aieta, cioè spiaggia di Aieta. E all'epoca il parroco di Aieta provò a trasferire la statua proprio nella chiesa del paese di Aieta, ma per tre volte, pensate, la statua poi fu ritrovata miracolosamente nella grotta dove era stata posta, come se la Madonna volesse dire che il suo posto, la sua casa, fosse non ad Aieta ma sul Monte Vingiolo, nella grotta proprio che è qui vicino. E da allora questa grotta, Praia Mare, che oggi è il santuario Madonna della Grotta, è la casa di Maria.
0: Ma che meraviglia, meravigliosa questa storia, Amedeo, che ci hai raccontato. Arrivano proprio apprezzamenti di questo racconto. Grazie ad Amedeo Lo Monaco per averci fatto conoscere la storia di Santa Maria della Grotta. Te lo scrive anche Michela, Amedeo, al 3:35:12:43:722. Oggi ci saranno quindi queste celebrazioni, verranno. È un giorno di particolare festa per Praia Mare.
1: Sì, è un giorno di grande festa. Questa statua della Madonna della Grotta verrà portata in processione. Tra l'altro l'originale purtroppo è stata trafugata, rubata nel 1979, e questo ha ferito all'epoca profondamente la comunità di Praia Mare, ma la devozione a Maria scandisce da sempre la vita di questa cittadina, e questo paese, che è meta di pellegrinaggi e anche ovviamente in questo periodo estivo di vacanzieri, sembra proprio stringere. È bellissimo vederlo proprio intorno al tenero abbraccio della Madonna che si distende dal santuario fino alle spiagge. Tra l'altro nella grotta sono state rinvenute anche tracce di presenza umana che vanno dal Paleolitico fino all'età tarda romana, quindi sembra che Maria abbraccia sia l'umanità della storia, sia quella presente. Maria Praiamare è proprio incastonata in questa storia e il suo sguardo veramente accoglie tutti, in particolare, come hai detto, in questi giorni di festa. Oggi è prevista l'accoglienza del cardinale Montenegro, legato pontificio, e alle 19 la solenne celebrazione eucaristica, proprio presieduta dal porporato. Domani una festa bellissima nel giorno dell'Assunzione di Maria, con la suggestiva processione per mare, con le barche che accompagnano la barca su cui viene posta la statua della Madonna, e ci sarà proprio questa processione in mare con le barche lungo la costa di Praiamare, che superano l'isola Dino, che tra l'altro è l'isola più grande della Calabria, e poi arriverà proprio sulla spiaggia di Praia, e lì comincerà una processione accompagnata anche dai fuochi d'artificio. Una nota personale che voglio aggiungere, sì, è che nei giorni scorsi l'area della Grotta della Madonna e poi anche la zona della statua del Cristo Redentore nella vicina e bellissima Maratea, proprio a pochi chilometri da Praia, sono stati sfiorati da un incendio probabilmente doloso ma devastante, e le fiamme, pensate, si sono fermate non lontano dalla statua del Redentore e dalla statua di Maria, una cosa che ha molto colpito sia la popolazione sia la comunità.
0: Grazie veramente a Amedeo Lomonaco per questo racconto e per queste notizie che ci hai regalato proprio alla vigilia della festa dell'Assunzione di Maria in Cielo. Tra l'altro, i nostri ascoltatori, che come ti dicevo prima ti ringraziano per questo tuo intervento, ci inviano le immagini appunto della Beata Vergine Maria che custodiscono all'interno delle loro case. Ne sono arrivate diverse in questo momento mentre parlavi. Grazie Amedeo, grazie per questo tuo intervento, buona giornata.
1: Buona giornata e buon ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: E mentre sfuma la splendida voce di Neck in questa sede telefonando, torniamo a parlare di Medio Oriente. Lo abbiamo fatto prima con il collega Marco Guerra, riportando le ultime notizie che arrivano dal fronte della Cisgiordania. Adesso invece ci spostiamo direttamente a parlare della striscia di Gaza per cercare di portare ancora nuova luce su quella che è la situazione umanitaria all'interno a quello che potremmo definire l'inferno veramente della striscia. Dall'inizio della guerra a Gaza si contano 73.000 morti, mentre sono l'82% degli edifici che sono stati danneggiati. Le truppe dell'esercito israeliano sono praticamente dispiegate in un'area che ricopre il 64% dei 363 chilometri quadrati che la striscia di Gaza occupa. Per capire all'interno di questo fazzoletto di terra come vivono i palestinesi, più che altro come sopravvivono i palestinesi, ringraziamo per essere collegata telefonicamente con noi la dottoressa Marta Bergamaschi, medico di Emergency in missione nella striscia di Gaza proprio. Dottoressa, grazie per essere con noi.
1: Grazie per avermi contattato.
0: E allora vorremmo partire da questa domanda: dove e come sopravvivono attualmente i palestinesi che si trovano nella striscia?
1: Come giustamente citava, la situazione abitativa nella striscia è estremamente un'emergenza, perché le persone vivono in un territorio piccolissimo. Già la striscia prima degli attacchi militari era un territorio molto sovrappopolato, molto più della città di Milano, e adesso il territorio in cui le persone possono vivere è minuscolo. Parliamo di 2 milioni di persone costrette in un territorio che appunto è molto meno rispetto all'originario. Più di metà di questa popolazione vive in tenda o in diciamo piccoli rifugi fatti con teli e qualche palo di legno. Questo significa che ovviamente tutto il territorio della striscia, che attualmente non è occupato da siti di demolizione o da quei pochi edifici che sono riusciti a rimanere in piedi, sono totalmente ricoperte da tende. Quindi non si può immaginare, diciamo, un campo tende rifugiati ben organizzato, con dei servizi che riescono ad arrivare, insomma, facilmente ad essere a organizzare bene il campo, ma il campo sostanzialmente sono veramente tende improvvisate e che non hanno acqua corrente, ovviamente, che in cui non si riescono a installare servizi di base, che si allagano appena piove, come era successo quest'inverno, e che invece ovviamente adesso soffrono il caldo e l'umidità della striscia.
0: Ecco, all'interno di questa situazione è chiaro che esistano una serie di emergenze proprio legate anche a come vivono, a come sopravvivono queste persone. Scarso accesso all'acqua, diceva lei, è impossibile avere dei servizi igienici e anche carenza di cibo. Ci vuole illustrare quali sono le principali emergenze?
1: Sì, adesso ovviamente con l'estate e il caldo la principale emergenza è la scarsità d'acqua. Nella striscia già era molto scarsa la presenza di acqua prima, perché le falde acquifere sono contaminate dall'acqua salata. Esistono degli impianti di desalinizzazione che quindi prendono l'acqua direttamente dal mare e la rendono acqua potabile, che in questo momento stanno facendo fatica a funzionare. La maggior parte sono stati distrutti durante il conflitto, e quei 3 che rimangono attivi hanno bisogno di materiale per generatori, olio motore per farli funzionare, e questo materiale non è bloccato al confine perché non viene fatto entrare, perché è considerato appunto dual use o ad uso militare, a scopo militare, quindi non è consentito dall'esercito israeliano far entrare questi tipi di materiali nella striscia. Questo significa che l'acqua è molto meno disponibile rispetto a quanto dovrebbe essere. Sono meno di 6 litri per persona in media, e ci sono persone che vivono con meno di 6 litri di acqua al giorno. Parliamo di temperature, insomma, 35 gradi, se facciamo un piccolo riflessione su quanto beviamo noi in Italia quando fa caldo, e questo ovviamente porta a tantissime patologie gastrointestinali dettate dall'ingestione di acqua contaminata e da disidratazione, che colpiscono ovviamente le popolazioni più giovani e più anziane in questo contesto. C'è anche un grossissimo problema di spazzatura. Tutte le discariche della striscia di Gaza erano concentrate nella zona est, che adesso è zona militare, e quindi ci sono tantissime discariche improvvisate lungo tutta la striscia che richiamano insetti, che richiamano roditori, e ovviamente gli insetti roditori entrano poi nelle tende delle persone, quindi questo porta a tutte quelle patologie che sono trasmesse trasmissibile attraverso gli insetti, oltre che ovviamente ha una difficoltà nella gestione igienica, perché non avendo neanche acqua per lavarsi, questo crea un circolo vizioso che rende la situazione sanitaria estremamente grave per la popolazione.
0: Dottoressa, c'è stato un miglioramento nell'ingresso degli aiuti nella striscia?
1: È un andamento molto ciclico, per darle dei numeri, tendenzialmente di tutto il materiale che entra continua ad essere circa 70% ad uso commerciale e il 30% a uso umanitario. Questo significa che non vediamo un sensibile miglioramento nell'ingresso degli aiuti umanitari, non vediamo un aumento nell'ingresso delle medicine e sono ancora, ripeto, bloccati al confine tutti dei materiali che ci servirebbero per poter lavorare meglio. Sono tutti materiali elettromedicali, materiali che contengono delle componenti che sono giudicate appunto ad uso umanitario. Parlo di monitor per prendere i parametri o macchine per eseguire dei banalissimi RX.
0: Quindi anche voi come emergency lavorate in una condizione, diciamo, precaria?
1: Sì, lavoriamo in una condizione subottimale, sicuramente tutta la striscia di Gaza lavora senza avere reagenti per fare esami ematici, senza avere macchine per eseguire un'adeguata diagnostica e questo ovviamente riduce molto la qualità della sanità che si può effettivamente erogare in questo contesto, non dettata dalla difficoltà in termini di personale, perché ovviamente tutto il nostro personale palestinese lavora senza sosta, ma dedicata dalla mancanza di strumenti.
0: Dottoressa, prima di salutarla io voglio ricordare che ci sarà a breve, poi ne daremo anche conto di giorni e date, il Festival di Emergency. Quest'anno la sesta edizione è dedicata al tema del coraggio, saranno 3 giorni, lei di questo festival sarà una delle relatrici, su quale tema accenderà i riflettori?
1: Io spero di riuscire a portare la voce dei nostri colleghi palestinesi in questo contesto, che hanno vissuto 2 anni di conflitto attivo e nonostante il cessate il fuoco continuano a vivere una situazione di sicurezza estremamente precaria e nonostante questo comunque tutti i giorni si recano al lavoro e condividono la loro cultura con noi e incessantemente lavorano. Spero di riuscire a continuare a parlare di Gaza e riportare la loro esperienza, la loro voce in questo contesto, perché dal punto di vista dal punto di vista umanitario, ma soprattutto anche dal punto di vista sanitario, è un contesto che sta subendo dei danneggiamenti enormi e questo bisogna continuare a raccontarlo.
0: Bisogna continuare a raccontarlo e a raccontare il coraggio, proprio appunto come il tema di questa edizione del Festival di Quanti, come i medici palestinesi di Emergency continuano a lavorare, come diceva lei, anche sotto, diciamo, gli attacchi della guerra. Grazie veramente alla dottoressa Marta Bergamaschi, grazie per essere stata con noi oggi.
1: Grazie, buona giornata.

0: 9:46, Rise and Fall, cantato in questa versione da Sting, Craig David. Adesso vogliamo accendere i riflettori, tornare ad accenderli su un'altra zona del mondo che invece sembra in qualche modo, ora lo chiederemo all'ospite che abbiamo collegato dall'altra parte del telefono, che sembra essere dimenticata dalla maggior parte dei mezzi di comunicazione, è appunto l'Afghanistan. Saluto e ringrazio per essere qui sulle frequenze della Radio Vaticana Silvia Redigolo della Fondazione Pangea ETS. Salve Silvia, buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: E allora vogliamo tornare a parlare dell'Afghanistan. Lo facciamo in alla vigilia di un doloroso anniversario. Era il 15 luglio del 2021 quando, in seguito, lo ricordiamo, al ritiro delle truppe statunitensi dell'Afghanistan, allora era appunto presidente Joe Biden, ci fu il ritorno dei talebani, un'invasione, diciamo una presa del paese cominciata il 6 agosto. Conquistarono via via diversi capoluoghi di provincia dell'Afghanistan fino a che, insomma, non arrivarono a controllarne la maggior parte del territorio. Io le vorrei chiedere subito, questo è accaduto nel 2021, adesso siamo nel 2026, e qual è attualmente la situazione in Afghanistan da diversi punti di vista?
1: Certo, allora la situazione è drammatica appunto su vari punti di vista, sotto vari punti di vista. È drammatica ovviamente una condizione generale del paese, perché tre afghani afghane su quattro vivono una condizione di malnutrizione, non riescono a far fronte ai bisogni primari, per cui il paese sta vivendo una grossa crisi umanitaria. L'altra questione, che è quella che più di tutti riguarda Fondazione Pangea e il suo lavoro nel paese, è che dal 15 agosto 2021 ad oggi, quindi in 5 anni, sono stati emessi più di 70 decreti che vanno a minare i diritti delle donne, trasformando comunque il paese e i diritti delle donne in un vero apartheid di genere. Pensiamo che l'Afghanistan sia, lo ricordo proprio perché ovviamente, come ricordavi tu, ormai la comunità internazionale non parla più di Afghanistan, ma l'Afghanistan è l'unico paese al mondo che nega il diritto all'istruzione alle bambine sopra i 12 anni. È un paese in cui le donne non possono lavorare, non possono uscire di casa senza la presenza di un maschio accanto, non possono parlare in pubblico, devono coprirsi integralmente con il burqa. Insomma, decreto dopo decreto le donne afghane hanno perso veramente tutti i diritti.
0: Eppure le donne afghane non si erano arrese, no? C'era un fronte di donne che invece desiderava resistere. C'è ancora questo desiderio?
1: Allora, il desiderio c'è sempre, tant'è vero che per esempio a giugno ci sono state, a giugno 2026, quindi qualche settimana fa, ci sono stati diversi arresti nella zona di Herat e nelle città limitrofe. Sono state arrestate ragazze anche molto giovani, 14 anni, e non hanno fatto più ritorno a casa, accusate di non essere abbastanza coperte. E questo ha provocato una serie di manifestazioni di donne e di uomini che sono state represse col sangue.
0: Mi ricorda un attimo, Silvia, questo che stai raccontando, quanto successe in Iran, no? Con Mahsa Amini. Allora, la domanda sorge spontanea: perché non se ne parla così tanto? Perché l'Afghanistan in qualche modo è stato dimenticato?
1: Guarda, probabilmente perché è bene che sia così, perché per esempio tu ricordavi come i talebani ritornano con il governo Biden. In realtà gli accordi di Doha sono stati fatti da Trump nel 2020 nel silenzio, cioè Trump ha fatto degli accordi proprio per far sì che gli Stati Uniti lasciassero il paese e ritornassero i talebani.
0: Chiaro.
1: Per cui è proprio la storia del paese, le dinamiche del paese vengono sempre avvolte nel silenzio, e questo, guarda, è la cosa che ci dicono anche tantissimo le attiviste di Pangea, che continuano a lavorare nel paese nel silenzio, perché comunque Pangea continua a fare microcredito con le donne, per cui permette alle donne di lavorare, tiene aperte le scuole per le bambine, per le loro madri, per cui continua l'istruzione, abbiamo un progetto sanitario nella zona del territorio remoto, insomma si continua a lavorare, occorre farlo con attenzione nel silenzio, ma le donne ce lo dicono, cioè grazie veramente anche per questa intervista, perché loro lo sanno che ogni loro sforzo di resistenza è avvolto nel silenzio.
0: E allora, a proposito di questo, del vostro lavoro lì in Afghanistan, tu ci hai parlato di una serie di attività che voi svolgete, dall'istruzione al microcredito, al sostegno anche a livello di salute mentale, quindi psicologico, poi sì, l'emergenza del terremoto, sono tante le attività che portate in campo. Io invece di chiederti delle esplicitazioni su ciascuna di queste, ti vorrei chiedere se brevemente ci potessi raccontare, in relazione a una delle attività che voi svolgete, una piccola storia che ci dia l'idea del lavoro che fate con le persone con cui lo fate.
1: Ma guarda, mentre mi facevi questa domanda mi veniva in mente quello che mi ha detto una ragazza di 13 anni che frequenta le nostre scuole, no? Andare nelle scuole di Pangea, che sono in varie parti del paese, non è uscire di casa e fare piccoli tratti a piedi, vuol dire anche camminare 2-3 ore sotto il sole in estate, nella neve in inverno, rischiando la vita, perché comunque non si può fare, perché le scuole per le bambine oltre i 12 anni sono chiuse, per cui le bambine per esempio lasciano i libri a scuola per evitare di destare sospetto. E io, quando ho chiesto appunto durante l'ultimo viaggio, ma perché lo fate? Cioè, questa bambina appunto di 13-14 anni, questa giovane donna con veramente una lucidità disarmante, mi ha detto: perché ci stanno togliendo ogni diritto, ma io non voglio smettere di imparare, perché se smetto di imparare sono morta. E questo fa capire quanto questo decreto, no? Le scuole chiuse, che ormai per noi è quasi la normalità, no? In Afghanistan non si può andare a scuola. Quanto impatta nella vita di queste bambine, sui loro sogni, sul loro futuro? Per quello Pangea, anche veramente con difficoltà, continua a tenere aperte le scuole, e soprattutto poi con un escamotage creativo le tiene aperte anche per le sorelle più grandi, le tiene aperte per le madri. E sono luoghi sicuri in cui le mamme, le ragazze possono continuare ad imparare, possono incontrarsi fra loro, imparare un mestiere e accedere poi a un microcredito, che appunto, come dicevamo prima, in un paese che sta vivendo una crisi senza precedenti, questo vuol dire anche tenere comunque viva l'economia locale.
0: Silvia, io in chiusura proprio di questa intervista ti voglio chiedere una cosa: allora è possibile aiutare Fondazione Pangea? Ci puoi dire come fare? Poi magari lo ripeto io.
1: È possibile aiutare concretamente Pangea sul sito pangeaonlus.org, è possibile aiutare Pangea con una donazione. Io lo dico sempre, bastano veramente 5-10 euro. Le merende per le bambine, che spesso sono l'unico pasto della giornata, la merenda per un mese sono 9 euro, cioè veramente sono due caffè e due cornetti al bar.
0: Esattamente.
1: Per questa bambina invece vale un mese di merende.
0: Pangeaonlus.org. Andate subito e fate anche voi la vostra parte per il sogno di queste bambine. Grazie veramente, Silvia Radigolo, Fondazione Pangea, grazie. E allora, mentre veramente mancano pochi minuti alla fine di questo spazio, insieme di questa ora che a me personalmente è scivolata via dalle mani, anche grazie alla vostra compagnia, voglio leggere gli ultimi messaggi che sono arrivati al 335 12 43 722, Rocco interviene sulla situazione di Gaza e ci parla anche lui della preoccupazione per la situazione a Ceuta. Ne abbiamo parlato tanto, Rocco, nei giorni scorsi, continueremo a farlo. Se vuoi avere maggiori informazioni, ci sono sempre i nostri podcast, ne abbiamo fatto sia in trasmissione qui a Radio Vaticana con voi, sia sul Mondo alla Radio. Poi c'è un altro nostro ascoltatore che scrive: buongiorno, ho sentito il riferimento del FOMO al Carpe Diem di Orazio, non credo che si trovi il collegamento tra il piacere nella vita di Orazio, un fenomeno che ha raggiunto caratteristiche patologiche. No, infatti non c'era nessun legame, però mentre prima appunto il Carpe Diem di Orazio aveva un senso e un significato che erano, diciamo, di aderenza al presente, di vivere l'hic et nunc, adesso l'hic et nunc è diventato diciamo a livello digitale, per i giovani non è tanto viverlo sulla propria pelle quanto non rimanere indietro nelle cose che si sono perse. Un abbraccio forte lo mando anche a Paola, che ci ha regalato l'immagine della Madonna domani, appunto la festa dell'Assunta, che ha nella sua casa. In sottofondo una splendida canzone di Gianna Nannini. Su questa io vi saluto, grazie a Gabriele Di Domenico dall'altra parte del vetro. Buona festa dell'Assunzione in compagnia dei programmi della Radio Vaticana anche domani.

0: In Blu 2000 News.
1: Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi nel villaggio di Kusra, a nord della Cisgiordania. I soldati di Tel Aviv al momento non sono riusciti a ricomporre la situazione. L'inviato di Trump, Kushner, atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu per fare il punto della situazione sulla striscia. Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo e un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto da un Eurofighter italiano. Probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato la sua rotta. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a un isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti, 3.971 feriti, 379 dispersi. Questo l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità locali. 10.000 le abitazioni che risultano distrutte, più di 65.000 quelle danneggiate. Domenica intanto la giornata di preghiera indetta dalla Chiesa colombiana, mentre prosegue incessante il lavoro di aiuto alla popolazione colpita dal sisma da parte della Caritas. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi avvenuto 8 anni fa. Dopo la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, si terranno tra poco le cerimonie di commemorazione nella zona della radura ricavata sotto il nuovo ponte. Alle 11.36, l'orario della tragedia, un minuto di silenzio, le chiese suoneranno le campane, in porto le sirene delle navi. È in stato di fermo il giovane di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Adria, morto mercoledì sera dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani al termine di una rissa tra giovani. Il minore è accusato di omicidio volontario. Mentre l'Italia e l'Europa sono ancora alle prese con l'ondata di caldo anomalo, le piogge colpiscono il Giappone, 4 le persone che sono morte a causa degli allagamenti. È tutto, torniamo insieme alle 11:00.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: E fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo
1: presenta
2: Faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Maramicelli incontra Lazzaro. Lazzaro è Gaetano Lizio.

folla, soltanto folla. È un grande fracasso, assordante. Folla e luce. E di prima vuole sapere, eh? Dell'eternità che c'è stata prima e dell'istante. Perché al fine, per la mia percezione, quello fu un istante di silenzio e vuoto. Sì, so bene cosa vuole da me. Tutti non volete altro da me. Ascoltare le memorie di un morto. Un morto assai diverso dagli altri, perché non spirito, ma sangue e carne pulsante.

0: solo un istante. E fu giorno. E in quell'istante stesso, dal nulla, fu folla. Dal silenzio fu caos. Da freddo. Un freddo di morte che mi teneva sospeso. Ecco. In quell'attimo mi ritrovai nel fuoco, in piedi ad ardere, con gli occhi costretti a rimanere serrati da un bagliore accecante. E poi di nuovo silenzio. E centinaia di occhi che mi guardavano. Occhi di ghiaccio. Occhi spaventati. Occhi arresi dagli stenti. Occhi resi vitrei da lenti sipari dell'offuscamento, della vecchiaia. Occhi sani, eppure incapaci di vedere. E altri che ravvisavano in me l'obiettivo nitido di un nuovo risveglio. Il mio? No. No, io non ero mai morto. La morte sta nella vita. La morte risiede nell'orrore, nella violenza, nell'iniquità, nell'indifferenza. La morte era in quella folla che cercava in me la sua risurrezione. Ebbene, loro erano morti, immobili, attoniti, spaventati. Come appunto avessero visto un morto.
1: Ma lei era morto.
0: Ero caldo e sudato. Ben presto mi accorsi di essere coperto da bende. Un vecchio cencioso mi urlava: «Hai visto mia madre? Hai visto mia madre? Laddove sei stato?» Altre mani mi toccavano, mi tiravano. «Ma che volete?» gridavo. «Lasciatemi stare! Marta! Maria, che accade? Perché hanno tutti questi sguardi impietriti e bocche spalancate? Dove mi trovo? Chi è questa gente? E che fine ha fatto il mio sogno di pece?» Giravo di continuo, aspettandomi di trovare altrove la ragione di tale sbigottimento. Ma più mi voltavo, più ritrovavo in me stesso il centro di quella tensione. «Oh, Marta, Maria, sorelle mie, aiutatemi!» «Ringrazia Dio!» «Ringrazia», mi rispose Maria. «E per che cosa, sorella mia?»
2: «Per essere rinato, per essere di nuovo tra i vivi!»
0: «Io non sono mai andato via, io non sono mai mo...» E mentre finivo questa frase, vidi la pietra spostata, ruvida e misera porta per isolare i mortali dai loro defunti. E un loculo vuoto.
2: «Maria! Maria, quello... quello fu il mio...»
1: «Non si accorse che era coperto di bende?»
0: «No! Non subito! Faceva gran caldo! Ma credetti in quel momento che fosse una reazione alla paura, allo sconcerto. Da ogni dove una eco piena del mio nome. Eliezer! Eliezer!»
1: «Cosa volevano da lei?»
0: «Miracoli, magie, profezie. Alcuni, come quel vecchio, mi chiedevano di un loro familiare, di quel luogo temuto dal quale non si torna, di quella morte che per molti rappresenta la peggiore filosofia della rassegnazione, di quel limbo dove seppi ero rimasto 4 giorni e dove mi strappò, riconsegnandomi ai miei affetti, il padrone della vita.»
1: «Dunque lei non sapeva che era morto da 4 giorni?
0: «No, me lo dissero in seguito.»
1: «E sa perché Gesù scelse proprio lei tra tutti i morti che i vivi avrebbero desiderato riscattare?»
0: «Immagino a seguito delle suppliche delle mie sorelle e anche e soprattutto per ricompensarle della loro fede salda, del loro cuore generoso. Credo che scaturì a seguito della loro natura meravigliosamente intonata alla bellezza del creato, quell'atto di compassione.»
1: «Lei, dalla prima ricostruzione dei fatti, sostiene che recuperò la sua coscienza fuori dal sepolcro. Quindi non sentì la voce del Messia che le ordinava di alzarsi, di tornare alla vita?»
0: «Ho creduto fosse un sogno, perché quella voce, quella che percepì la folla accorsa, non fu esattamente la stessa che vibrò nelle mie membra.»
1: «Si spieghi meglio.»
0: «Non fu voce, ma morsa. Muscoli, presa e destino, ciò che mi trascinò fuori.

0: qualcosa che non potevo udire con i sensi, ma con le membra. Qualcosa che mi trascinò oltre il tempo e lo spazio, che riempì di sangue il mio corpo ed ossigeno i miei polmoni. Dopo, molto dopo, riuscì ad attribuirgli la sostanza di Dio.
1: Ciò nonostante, non credette né agli altri, né tantomeno a se stesso in quel frangente.
0: No! Se non fosse stato per le mie sorelle, avrei continuato a dubitare. L'intera Betania poteva, per il mio sommo sconcerto, per la mia profonda incredulità, sortire un simile macabro scherzo. Me ne sarei convinto piuttosto che accettare che da morto ero tornato in vita.
1: Lei, Lazzaro, 6 giorni prima della Pasqua intervenne ad una cena in onore di Gesù, nella quale parteciparono anche i sommi sacerdoti. In quell'occasione, la prima dopo la resurrezione in cui lo rivide, riuscì a parlargli, a ringraziarlo?
0: Mi avvicinai a poco a lui. Gli avventori erano molti, ma tutti ad ogni passo mi lasciavano spazio, naturalmente, come foglie sospinte dal vento, senza coscienza, senza intenzione. Ed io, in quel vento impercettibile, conquistai il mio spazio a poco, sempre più privilegiato, sempre più vicino a lui. E nel giro di pochi minuti mi ritrovai seduto al suo fianco, con lo stesso stupore di quando fui in piedi resuscitato, e anche allo stesso modo, profondamente turbato.
1: Perché?
0: E immagini l'ammirazione che proverebbe se qualcuno fosse riuscito a salvarle la vita. Ebbene, a me non l'avevano salvata, ma restituita. A nessuno mai è accaduta una sorte tanto straordinaria. Non esiste una letteratura di ringraziamenti per questa sconfinata opera di generosità. Non sapevo proprio da che parte cominciare, quali parole usare. Mi chiedevo persino se fissare quegli occhi carnali di Dio o tenere bassi i miei, a ragione del mio profondo rispetto e della mia condizione imperfetta.
1: E dunque cosa fece?
0: Io? Nulla. Fu lui a parlare, a scavare nel mio animo, ricomponendo le parole che non sarei mai riuscito a congegnare. Diede voce a ciò che sarebbe rimasto solo fiato. Forse ne farai un uso più assennato. E sorrise. Quel sorriso mi investì così tanto fortemente di tale incommensurabile felicità che mi si riempirono gli occhi di lacrime. Alle tue sorelle, amore e gratitudine, aggiunse, a me la tua fede, a te la mia vita, prontamente risposi. Sorrise ancora. Quella è già mia. La mia morte, allora, mi precipitai a replicare. Non è il regno della morte che io governo, ma quello della vita eterna. Allora a te darò tutto me stesso, vita, morte, respiro e fissità, continuai a dire. Mi basterà solo che una parte della tua vita, pari a meno della metà, la dedicherai al tuo prossimo. Allora io mi riterrò ampiamente ricompensato. E come quel vento invisibile mi portò a lui, rapidamente mi allontanò, sospingendo altri meritevoli al suo cospetto, e nel congedo affidarmi di nuovo ai miei affetti. Così ripresi a spezzare il pane e a offrire il vino alle mie sorelle. E il profetico banchetto riprese dimensioni reali, e quel vento eletto scomparve tra le fronde degli alberi, abbandonando gli animi. Proseguì la sua semina terrena.
1: La sua morte, quella sospensione che per lei è durata manciate di giorni, potrebbe lasciarci interrogare su quei sogni monitorati, assistiti, quelle cosiddette morti biologiche sulle quali continuiamo a interrogarci e dilaniarci. Come trattare un corpo che resiste, che supera la barriera di sofferenze inaudite, che si impone sulla coscienza e sulla volontà? Come affrontare tutti quegli ammalati che paiono dormienti, di cui solo l'autoconservazione ne regola la continuità?
0: Quali alternative vi sono concesse? Che potere avete su di loro?
1: Il potere della vita e della morte. Un potere troppo grande per noi, lo sappiamo bene. Eppure è una forma di onnipotenza che continua a insidiarci, che accresce giorno dopo giorno il nostro cieco desiderio di possederla.
2: Vi siete già dati una risposta. Sapete che la morte e la vita sono tappe fondamentali della vostra esistenza. Potete affrontarle come meglio desiderate, ma non vi appartengono. Tutte le vostre tecnologie, le vostre ambizioni scientifiche, la vostra bramosia di somigliare sempre più a Dio, sono inganni che vi porteranno alla rovina. Immagini invece quanto un corpo che si oppone strenuamente alla morte renda tanto magnificamente il senso e l'incanto dell'esistenza. Mentre qualcuno decide di sfidare se stesso con quell'unica sostanza che possiede, duellando contro la velocità, l'ebbrezza di un volo apparentemente infinito, i suoi limiti fisici e mentali. Ecco, mentre qualcuno lascia che il suo ego lo distrugga per sempre, qualcun altro resiste ad ogni forma di rassegnazione, persino biologica, come una malattia, perdurando nella vita, vivendola laddove pare già persa, in attesa che solo uno, il vero padrone del respiro e dell'immobilità, decida quando scioglierlo da un mondo per accompagnarlo in un altro.

0: Sawyerlo. Peccato che lei non ricordi quei nodi che si allentarono, o gli altri che la fissarono più prepotentemente al suolo. Però, dopo quel tutto che si riassume in una risurrezione senza precedenti, ma anche della durata di attimi, come afferma lei, in questi suoi ricordi obnubilati, la sua relazione con la vita e con la morte ha assunto nuovi insperati significati, o di poco è variata?
1: Sa, una mia riflessione, poco nuova mi pare, ma profondamente sentita, è quella della profonda e strana somiglianza tra la fine e l'inizio. Mi pare, riflettendoci ora, che quei pochi minuti di coscienza prima di morire mi riconducessero in una dimensione neonatale. Io percepivo un ventre che mi proteggeva. Galleggiavo in un humus immateriale nel quale chiunque si sarebbe sentito perduto, spaesato, terrorizzato. Ma un feto non teme la morte. Troppa vita lo permane. Ne sacrifica la propria felicità nascente al buio, all'assenza dei suoni. Perché il suo battito non è solitario, ma è l'eco di un altro, più forte, consolatorio. L'unica voce del mondo possibile. Suono gaudente dell'immenso amore materno che preannuncia. Nella morte accade qualcosa di molto simile, moltiplicato all'ennesima potenza. Un cuore pulsa, mentre il proprio s'arresta. È il cuore del mondo che mai ti abbandona quando già il corpo è lontano. Il ventre della trascendenza inizia quando si rinuncia al proprio. Lì io giacqui per 4 giorni. Mai tanta vicinanza a Dio fu concessa a un vivo.
0: Mi sta dicendo che morire è come nascere?
1: In qualche modo sì.
0: Quindi la morte ha lo stesso valore della vita?
1: La morte è il passaggio essenziale, seppure oscuro e spaventevole. È una porta sigillata che solo una volta si aprirà per condurci a una nuova eterna esistenza. Eppure non si vive per morire, mentre molti sono morti per vivere. La vita ci è stata donata per dare un senso e un seguito coerente alla morte. Ma guai però a fare della morte il medesimo significato della propria vita. Ciò ci renderebbe già morti. Non si può attribuire alla morte un significato più grande di quello che si deve attribuire alla vita, perché la morte è il passaggio successivo, è il riscatto, la degna prosecuzione della vita nel bene e nel male, l'esatta conseguenza, seppure nella sostanza mutata.
0: Ho un'altra urgente curiosità. Secondo lei, perché Gesù non accorse quando era malato, ma si trattenne altri 2 giorni, e solo alla notizia della sua morte decise di tornare a Betania?
1: Già dopo pochi minuti la morte trasfigura un corpo. Sulle membra irrigidite fuggono via tutti i colori della vita. Dopo 4 giorni, il mio corpo era in avanzato stato di decomposizione. Nessuno avrebbe potuto dubitare della mia morte. Avevano bisogno di assistere alla gloria di Dio, tutti, persino i discepoli. Inoltre, il dolore della mia morte, soprattutto a 2 pie cristiane come le mie sorelle, era essenziale. Ci sono momenti in cui solo la sofferenza prolungata ci può dare migliori benedizioni. Gesù per questo non rispose immediatamente. Il suo ritardo aveva uno scopo specifico. I tempi di Dio non sono mai i nostri.
0: Vivette la vita, eppure la morte. 2 forme analoghe, eppure abissalmente contrastanti. Cosa sceglierebbe oggi se le fosse concesso? Morire in eterno o vivere ancora quel tempo mortale che le rimane?
1: Io sono il primo e l'ultimo. L'alfa e l'omega. L'inizio e la fine. L'origine è il punto d'arrivo. Ricorda queste parole del Cristo, riportate da Giovanni nell'Apocalisse. Che senso possono avere queste profezie? se non la più conscia e intelligente ricapitolazione delle cose. Se tanto è significativo l'inizio e la fine, quanto è più sostanziale lo spazio intermedio. È in effetti in quello spazio, quella linea che unisce il punto del prima e del dopo, che l'essere umano si gioca tutte le possibili forme della propria libertà. Le scelte, gli errori, la coscienza, l'oblio, il bene, il male. Vorrei tornare in quel frangente per porre accenti più incisivi alla mia esistenza, per accoglierne l'importanza, tralasciando l'effimero.
0: Lei si riteneva un uomo di poco spessore?
1: Ero invaghito dalla mia giovinezza, ottenebrato da tutto ciò che era apparenza. Comprendevo ogni valore manifestato nel quotidiano da Marta e Maria. Ma loro erano anime elette, io semplicemente un loro casuale accompagnatore, non per meriti, ma per consanguineità. Ecco, in qualche modo mi crogiolavo nei miei evidenti limiti morali, nella mia scarsa spiritualità. Mi dicevo, se ne sono privo, è per rientrare anche marginalmente nel disegno celeste nel quale figuro, persino come una nullità.
0: In effetti forse fu così. Forse se fosse stato più meritevole, le sarebbe accorsa altra sorte.
1: Ne sono certo.
0: Se anche parte del suo destino le fosse stata preannunciata, avrebbe in qualche modo tentato di meritarlo.
1: Mi sta chiedendo se fossi stato a conoscenza della mia morte, se avrei usato ogni mezzo a mia disposizione per meritarmi di nuovo la vita.
0: Sì, le sto chiedendo questo.
1: Noi non siamo tarati per sopportare tanto. Qualunque anticipazione arbitraria della nostra fine sarebbe certo indice di alienazione. Altrimenti ci sarebbe stata concessa la dote di questa strabiliante lungimiranza. Ma che cosa farne? Perché togliere al tempo la sua urgenza trasversale? Definirne i contorni fino a renderlo rassicurante? È la consapevolezza della fine imminente che rende ogni attimo come un ultimo speciale e irrinunciabile. Quando andiamo a dormire la sera, una vaga inquietudine di non destarsi l'indomani ci può rendere il saluto ai nostri cari il più dolce mai dato, e la luce del nuovo giorno l'esperienza più meravigliosa mai veduta. La nostra finitudine è il dono più grande concessoci in questa vita.
0: Nel momento in cui lei uscì fuori dal sepolcro, in molti le chiesero di descrivere quel luogo remoto da cui Gesù l'aveva fatto tornare, ma il frastuono, lo shock, l'assenza di coscienza le impedirono di definirne i contorni, di parlarne in qualche modo come luogo o non luogo. Oggi invece, dopo tanto tempo e molte riflessioni, cosa risponderebbe ai quanti le chiedessero com'è davvero morire? E soprattutto, dobbiamo avere paura della morte?
1: Io non ho mai temuto di morire. L'idea della morte mi sfuggì fino all'ultimo istante, tanto da non percepirla, da rimanerne invischiato come un pesce nella rete che ha ancora la sensazione di poter nuotare. Ma come le dicevo, ero giovane e un po' superficiale. Forse è per questo che ritengo la paura della morte, come anche la sofferenza che spesso la preannuncia, un passaggio necessario. Per molti infinitamente ingiusto, ma le ripeto, fondamentale e imprescindibile. La paura è il sentimento che sta alla base di tante nostre scelte personali e sociali. Temiamo di tutto e di tutti, della povertà, della solitudine, dell'essere non autosufficienti. Ed è proprio questa paura, questo fardello pesante come la pietra di un loculo, che spinge tutti a metterci corazze difensive fatte di beni, di ricchezze, di potere. Gesù è venuto nel mondo per abbattere i muri delle paure. Ha aperto la mia tomba per liberarmi. Ha sanato gli ammalati e ha dato la vista ai ciechi. Ma soprattutto si è reso indifeso, rinunciando allo scudo della sua divinità. Lo ha fatto per provare la nostra stessa paura. e di mostrarci che nel peggiore dei supplizi e che persino dinanzi alla morte Dio ci può salvare, rompendo il terrore che spezza il nostro respiro e ottenebra il nostro animo.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB+. In Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguire.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ma che sarà? Che cosa t'offrirà quest'altra storia, quest'altra novità? L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, la Spagna rafforza i controlli nell'exclave di Ceuta e a Melilla dopo le voci di nuovi arrivi di migranti dal Marocco, come accaduto due settimane fa, previsti per la giornata di domani. Ieri in Parlamento il ministro Piantedosi aveva confermato lo stop a Schengen con la Spagna, almeno fino a Ferragosto, non un atto contro Madrid, ha spiegato, ma questione di sicurezza nazionale. Un meccanico di 31 anni è morto stamane in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato travolto da un'auto quando improvvisamente i crick che la sostenevano hanno ceduto per cause in via di accertamento. In Lettonia è stato dichiarato un allarme aereo, un veicolo senza pilota aveva violato lo spazio del paese ed è stato abbattuto, probabilmente si tratta di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone un velivolo della Aeronautica militare italiana. Il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran dalla prossima settimana a isolamento economico mai visto prima, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Ancora cronaca con il cadavere di una donna di 71 anni che è stato trovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere i soldi per comprare la droga. Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi. La messa stamane celebrata dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, poi le cerimonie di commemorazione ufficiali in corso nella zona della radura sotto il ponte alle 11:36, l'ora della tragedia, il minuto di silenzio con le chiese che suoneranno le campane, in porto verranno azionate le sirene delle navi. L'Etna non ferma la sua attività determinando il proseguio della chiusura dell'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di notte di domani, lo comunica la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. Dal 6 agosto al 12 erano previsti 1974 voli, ma il 36% è stato cancellato. È tutto, torniamo a mezzogiorno.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: La bellezza del nostro cristianesimo sta nel fatto che ovunque c'è il cristianesimo, in qualche maniera ci sono case di Maria, luoghi speciali, luoghi mariani, santuari, luoghi dove si manifesta in maniera forte non soltanto la devozione della gente, ma misteriosamente la presenza della Madonna, che dispensa grazie, dice di essere lì presente. E tutte le storie che costellano un po' la tradizione di tanti santuari, di tanti luoghi, perché è nata questa devozione, come è arrivata questa statua qui, o come un quadro a un certo punto diventa il punto di riferimento di un popolo, eccetera. In realtà, se noi andiamo a cercare la vera motivazione, dovremmo dire che ovunque ci sono i figli, inevitabilmente c'è la madre. Ecco perché ognuno di noi ha sempre avvertito in maniera forte la presenza di Maria come una presenza materna. E questa sera vorrei partire proprio da questo, cioè cercare di dire ad alta voce qual è la grande differenza. Cioè, lì dove c'è Maria, lì dove noi sperimentiamo la presenza di Maria, come in questo luogo, che cosa c'è di diverso? E soprattutto i Vangeli ci aiutano a capire che cosa c'è di diverso, anche perché questa sera non vorrei annunciarvi nulla di mio, nessuna mia idea. Ho pensato però che il Vangelo potesse venirci in aiuto, potesse aiutarci a illuminare un po' questa domanda. Se Maria è qui e noi sappiamo che misteriosamente opera in questo luogo, in che modo opera Maria? Qual è la sua grande particolarità rispetto a qualsiasi altro luogo, a qualsiasi altra devozione, a qualsiasi altro affetto che noi possiamo sperimentare nella nostra vita e nella nostra esperienza di fede. Ecco, per poter rispondere a questa domanda, in realtà, dobbiamo andare al Vangelo di Giovanni. Ed è proprio all'inizio della vita pubblica di Gesù, in quel famosissimo brano delle nozze di Cana, che noi capiamo in qualche modo come agisce Maria e qual è la sua presenza da quel momento in poi in mezzo alla gente, in mezzo al popolo, in mezzo ai suoi figli. In quella particolare scena del Vangelo di Giovanni, in realtà nessuno ancora sapeva chi era Gesù. Gesù va a questo matrimonio, va insieme ai suoi discepoli, è presente anche Maria, ma in realtà tutti percepiscono che Gesù è semplicemente il figlio di Giuseppe a quella festa. Nessuno di loro può immaginare che in realtà stava per cominciare la sua esperienza di vita pubblica, colui che tutti poi avrebbero riconosciuto come il figlio di Dio. La genialità del Vangelo di Giovanni sta nel fatto che, collocando quel miracolo all'inizio della vita pubblica di Gesù, fa sì che poi l'ultimo miracolo sia sotto la croce, dove ritroviamo di nuovo Maria, a chiudere tutta la parabola della vita pubblica di Gesù. E pensate a come Giovanni costruisce tutto il suo racconto, ad esempio iniziando con il dire che il primo miracolo che Gesù opera è l'acqua che viene cambiata in vino. Qual è l'ultimo miracolo che Gesù opera? Il vino che viene cambiato in sangue, cioè l'Eucaristia. Allora, in mezzo a questi due miracoli c'è tutta la vicenda di Gesù. E in mezzo a questi due miracoli noi troviamo, misteriosamente, anche la presenza di Maria. La troviamo all'inizio e la troviamo sotto la croce, ma ci arriveremo. Perché è importante questo racconto e perché è importante per capire anche la preziosità di questo santuario, del vostro riunirvi come popolo a festeggiare Maria? Perché la gente sente affetto non semplicemente nei confronti di una statua, ma in ciò che ricorda quella statua, cosa rappresenta quella statua, che è un po' il segno tangibile di una maternità che è in mezzo, di una madre che è in mezzo al suo popolo, di una madre a cui possiamo rivolgerci, di una madre a cui possiamo chiedere aiuto, di una madre che sappiamo esserci soprattutto quando abbiamo più bisogno.

Altre speranze. I nostri occhi sono occhi che vedono in questo momento della nostra esistenza, non hanno profondità. A volte noi ci lasciamo prendere la nostra vita, l'attenzione della nostra vita, soprattutto da quello che stiamo vivendo in questo momento. E non ci facciamo domande più grandi, ad esempio se abbiamo le forze di andare avanti, se stiamo perdendo le motivazioni, se ad esempio quel modo particolare di essere famiglia ci condurrà lontano oppure metterà in crisi quella famiglia. Perché noi siamo degli esseri che a volte si stancano, perdono la strada, cadono, sono incoerenti, tradiscono, falliscono. A volte noi non ci accorgiamo di essere delle persone che finiscono le scorte di motivazioni, le scorte di speranza. E sapete, quando una persona non ha più speranza, non riesce ad andare avanti. Peggio ancora, quando una persona non avverte più gioia in quello che sta vivendo, non riesce più a vivere bene quello che c'ha davanti. E in quel momento, mentre tutti hanno gli occhi attenti alla festa, Maria è l'unica ad accorgersi che sta per scoppiare una tragedia, e cioè che quella festa sta per essere rovinata dal fatto che il vino è finito. Nessuno si accorge di questo, solo Maria se ne accorge. Come possiamo definire questa sua attenzione? La possiamo definire un amore preventivo. Maria si preoccupa prima che succeda una tragedia, prima che succeda un problema, prima che le cose possano diventare drammatiche. Noi siamo abituati a pensare: ho un problema e vado da Maria, ho un problema e chiedo l'intercessione di Maria. No, amici, questo è sbagliato. In realtà, prima ancora che noi ci accorgiamo di questo problema, abbiamo già gli occhi suoi su di noi. E questo, anche se non riusciamo a dirlo così come lo sto dicendo io questa sera, se non lo diciamo ad alta voce, tutti abbiamo la sensazione di essere amati con un amore preventivo. Questa è la prima grande differenza che rende Maria unica nel suo genere. Cioè, anche quando noi ci mettiamo a pregare e non sappiamo che cosa domandare, o domandiamo delle cose che sono banali e che non sono le cose essenziali, siamo certi che Maria è l'unica che riesce a vedere nella nostra vita che cosa davvero noi abbiamo bisogno. E prima ancora che noi glielo domandiamo, lei già sta intrallazzando con Gesù per risolvere i nostri problemi. Infatti la scena del Vangelo è questa. Si accorge che non c'è più vino, immediatamente si rivolge a suo figlio e gli dice: non hanno più vino. La reazione di Gesù in realtà non è delle migliori. Cioè, ci saremmo aspettati: ah, non hanno vino, facciamogli un bel miracolo. Magari ci sarebbe piaciuto che la storia fosse avvenuta in questo modo. In realtà invece c'è una sorta di resistenza da parte di Gesù nel concedere questo primo miracolo. Si rivolge a Maria dicendole: donna, non è ancora giunta la mia ora. Ricordatevi questo termine, perché sarà lo stesso termine che Gesù pronuncerà sulla croce quando, prima di morire, guarderà sua madre e dirà: donna, ecco tuo figlio, indicando Giovanni, e poi guarderà Giovanni e gli dirà: ecco tua madre. Vedete come l'evangelista tiene insieme questi episodi. Noi non dobbiamo mai semplicemente fermarci a un'unica scena del Vangelo, dobbiamo imparare anche a collegarle, le diverse scene del Vangelo. Ma torniamo a questo miracolo delle nozze di Cana. In quel momento, quando Maria si rivolge a Gesù, Gesù sembra fare resistenza, sembra non voler concedere questa grazia, sembra non voler dare questo miracolo. Se dovessimo tradurlo a livello esistenziale, dovremmo dire che è un'esperienza che tutti noi abbiamo fatto, soprattutto quando siamo nella prova e soprattutto quando siamo in un'esperienza di fatica. Ci capita, penso che succeda anche qui, che preghiamo soprattutto quando stiamo male, che cerchiamo il Signore soprattutto quando le cose non vanno bene, perché quando le cose vanno bene un po' ci dimentichiamo di Lui, ma quando le cose precipitano, subito ci ricordiamo che dobbiamo pregare, subito sentiamo l'urgenza di affidarci a qualcuno, di chiedere a qualcuno. Non è un male, la tragedia sarebbe se noi non pregassimo proprio nel momento in cui abbiamo più bisogno. Ma proprio in quelle circostanze può succedere che tu hai la sensazione che stai pregando ma che nessuno ti sta ascoltando, che stai pregando ma che nessuno sta prendendo sul serio la tua preghiera. E lì subentra una sorta di scoraggiamento da parte nostra. Quando Gesù sembra non esaudire le nostre preghiere,
La sensazione che noi abbiamo

0: e una sensazione di smarrimento. Mentre venivo con il treno per partecipare a questo incontro, mi è tornato subito alla mente la provvidenza di questo giorno. Oggi è anche l'anniversario della nascita al cielo di Don Dolindo Ruotolo, questo straordinario sacerdote di Napoli, servo di Dio, che speriamo al più presto la Chiesa lo elevi agli onori degli altari. Ecco, Don Dolindo Ruotolo nell'atto di abbandono dice una cosa interessante. Dice che proprio quando preghiamo, certe volte le cose invece di migliorare sembra che peggiorino. Noi stiamo pregando e sembra che invece che le cose possano prendere una via buona, sembra che si complicano ancora di più. Quindi la prima cosa che ci viene da fare è mollare la preghiera, smettere di stare in relazione con il Signore. Invece è proprio in quel momento in cui noi dobbiamo fidarci di più. Quello è il momento in cui noi non abbiamo nessuna sicurezza esteriore, ma in quel momento il Signore trova un modo di agire dentro la nostra vita. Il modo ordinario attraverso cui il Signore agisce dentro la nostra vita molto spesso è l'amore di Maria, l'amore della Madonna. Ecco perché davanti a quella resistenza di Gesù, Maria sembra invece che ha ricevuto un sì, perché come se avesse ottenuto il permesso, si rivolge ai servi presenti e dice: qualunque cosa vi dica, fatela. Questo è un punto importantissimo. Quei servi siamo noi. Maria non è soltanto una che si rivolge a Gesù per salvarci la festa. Non è semplicemente una che intrallazza miracoli per venirci in incontro, soprattutto nelle cose più drammatiche che viviamo dentro la nostra vita. L'esperienza della fede è sapere che non siamo da soli, che c'è qualcuno che agisce dentro la nostra esistenza. Ma questo qualcuno non agisce semplicemente rivolto a Dio, ma rivolto anche a ciascuno di noi. Maria si rivolge a ciascuno di noi, così come si è rivolta a Gesù, e dice: qualunque cosa vi dica, voi fatela. La traduzione concreta di questo versetto del Vangelo, fate quello che vi dirà, è la cosa più semplice e che tante volte noi dimentichiamo nella nostra esperienza di fede. Se io vi dicessi: dov'è che ci parla il Signore? Cioè, quale cosa dovremmo ascoltare dal Signore per metterlo in pratica? La risposta dovrebbe essere il Vangelo. Allora, attenti che stiamo costruendo man mano un percorso. Stiamo dicendo che questa è una casa di Maria. E sappiamo che è una casa di Maria perché Dio agisce, l'amore di Dio agisce in una maniera speciale, in maniera preventiva. Chi viene qui a pregare sa che Maria conosce già quello di cui noi abbiamo bisogno e prima ancora che noi varchiamo la porta di questo santuario, lei già ha iniziato a fare qualcosa per ciascuno di noi. Ma allo stesso tempo, quella stessa donna dice a ciascuno di noi che entriamo in questo luogo benedetto, dice: qualunque cosa vi dice il Vangelo, voi fatela. Qualunque cosa vi dice Gesù, voi fatela. Ora, se i servi non avessero ascoltato questa indicazione di Maria, non ci sarebbe stato nessun miracolo. Perché i servi, in realtà, seguono esattamente le istruzioni che Gesù dà, che sono molto semplici. Dice: avete dei recipienti di acqua, quelle che si usano per lavare le mani, per le abluzioni, prima di partecipare a un banchetto, riempitele di acqua. Allora i servi vanno e le riempiono fino all'orlo. E poi dice: conducete adesso questi contenitori al maestro di tavola. E portano questi contenitori al maestro di tavola, che va per bere e si accorge in realtà che non è più acqua, ma che è un vino buonissimo. Ora, il miracolo, la grazia, è stata ottenuta perché qualcuno si è accorto prima di noi, qualcuno ha fatto per noi già qualcosa, ma qualcuno ci ha chiesto di fare qualcosa. Chi si fa pellegrino e figlio di Maria e non prende sul serio il Vangelo, come può pretendere un miracolo? Le nozze di Cana avvengono perché i servi fanno quello che dice Gesù. Ora, la grande domanda questa sera non è se Maria ci ama, perché questo è già certo. Non è se Maria ha gli occhi fissi sulle nostre vite, questo è già certo. La grande domanda non è se il problema che nemmeno io so dire nella mia vita qualcuno lo conosce. È già sicuro che nostra madre conosce noi prima ancora che apriamo la bocca. La grande domanda che questa sera voglio porre a me e a ciascuno di voi è se noi abbiamo preso sul serio l'indicazione di Maria, fare quello che ci dice Gesù, cioè prendere sul serio il Vangelo. Questa è la linea di demarcazione che ci rende cristiani o pagani, eh? Perché noi possiamo pensare di avere molta devozione a Maria, ma in realtà noi ci comportiamo come i pagani, cioè pensiamo di convincere Dio o Maria attraverso le nostre performance, preghiere particolari, quella bellissima processione, quella candela messa in quel modo, quella festa organizzata in maniera straordinaria. Non è questo che ci ottiene la grazia di Dio. La grazia di Dio viene ottenuta nella nostra vita se noi prendiamo sul serio le parole di Maria, cioè di prendere sul serio il Vangelo. Allora vanno bene anche feste e processioni, perché sono il segno della gratitudine di un miracolo, della gratitudine dell'incontro di un amore che ci ha salvati, che si è fatto presente, che ci ha sostenuti. Perché, apro e chiudo una parentesi, i miracoli a volte non sono semplicemente la soluzione dei nostri problemi. Molto spesso il miracolo è che il Signore ci dà la forza di affrontare i nostri problemi, anche quando quei problemi hanno una brutta fine, anche quando quei problemi ci conducono alla fine, anche quando quei problemi diventano un fallimento. Ma dove troviamo noi la forza di vivere quel momento? Dove troviamo noi la forza di vivere la croce, di vivere qualcosa di brutto dentro la nostra vita, se non perché il Signore ci dà la grazia di reggere quel problema, di reggere quella salita, di attraversare quel buio? Quindi vi prego di non chiamare i miracoli soltanto le soluzioni, perché in realtà il più grande miracolo è che il Signore ci sostiene, il Signore si fa presente, il Signore è proprio un punto d'appoggio dentro la nostra vita. L'amore del Signore a volte ci fa accettare quello che non vorremmo accettare, ci fa riconciliare con delle ferite che ormai sono insanabili. Immagino che anche in mezzo a voi, nelle vostre famiglie, ci siano delle storie drammatiche, che ci siano momenti di sofferenza che non si possono più aggiustare umanamente, capite? Non possiamo tornare indietro, non possiamo riempire quella ferita, però possiamo farci santi con tutto quello, possiamo farci santi con quella prova. Allora veniamo qui per avere la grazia di farci santi con quella croce, non semplicemente di risolvere la nostra croce, ma a patto che noi prendiamo sul serio il Vangelo. Per me questa sera ovviamente sarebbe troppo lungo annunciarvi tutto il Vangelo, ripetere ad alta voce tutte le cose che ci insegna il Vangelo. Allora ho pensato di scegliere qualcosa che possa essere assolutamente essenziale, e che quando uno dice che cosa significa prendere sul serio le parole di Gesù, uno, tornando a casa, possa avere sinteticamente nella propria testa almeno una strada, un'indicazione. E il punto di partenza è questo: il Vangelo ragiona in maniera completamente diversa di come ragiona il mondo. Il mondo va in una direzione, il Vangelo molto spesso va in direzione contraria. Molto spesso la strada del mondo è quello di aggiustiamo, facciamo, rimaniamo a galla, troviamo noi le nostre soluzioni. Invece il Vangelo molto spesso ci invita alla testimonianza, a fare quello che gli altri non fanno. Volete un esempio? Se guardate tutta la storia della Chiesa, noi abbiamo più di 2000 anni di storia del cristianesimo, e se vedete soprattutto la storia dei santi, vi accorgerete che i santi portano il Vangelo nella storia perché fanno quello che il mondo non fa. Ad esempio, ci sono dei malati. I malati in tutte le società vengono emarginati, e lo si fa per due motivi. Il primo è un motivo di comodità, perché in quel modo se tu non vedi che c'è qualcuno che ha bisogno non te ne devi nemmeno prendere la responsabilità. La seconda cosa è che una persona che vive una sofferenza, una malattia, se tu ce l'hai davanti agli occhi ti ricorda che anche tu sei umano, e a noi non ci piace ricordarci che siamo umani. Non ci piace ricordarci che prima o poi dobbiamo morire tutti. Non ci piace ricordarci che qui siamo in viaggio. Cosa fanno questi santi? Si occupano degli invisibili. Allora diventano la testimonianza di una mentalità che va controcorrente. Che cosa fa la società? Dimentica i carcerati. I cristiani invece cosa fanno? Assistono i carcerati. Cosa fa la società? Sfrutta delle persone, pensate alle prostitute, le sfrutta. Cosa fa un cristiano invece? Le aiuta a riscattarsi dalla loro condizione di ingiustizia. Insomma, il mondo va in una direzione, il Vangelo va sempre in direzione contraria e tutte le volte che c'è un cristiano che va in direzione contraria, noi sappiamo che cos'è la santità. I santi sono state persone che sono andate controcorrente. Sì, poi dopo gli costruiamo le chiese, andiamo in pellegrinaggio da loro, ma molto spesso quelle persone durante la loro vita non erano accettati, erano contestati, oppure erano fraintesi. Andavano da queste persone per prendersi qualche grazia, ma mai per prendere sul serio la loro testimonianza, le loro parole, il loro modo di vivere. Allora, se il Vangelo è una mentalità completamente diversa rispetto a quella del mondo, come possiamo tradurla? Cioè, qual è la cosa che più Gesù ci tiene a dire in tutto il Vangelo? A un certo punto egli dice ai suoi discepoli, attenti perché un pio israelita, cioè una persona che fa parte del popolo in cui Gesù è nato, era tenuto a seguire circa 626 precetti. Aveva 626 comandamenti da seguire, che è una roba infinita. Ma se noi dovessimo fare una sintesi, Gesù fa questa sintesi mirabile. Dice: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze e il prossimo tuo come te stesso. Qui, dice Gesù, c'è tutta la sintesi dei comandamenti, che in una parola significa che tutto il Vangelo si racchiude nella parola amare, nel verbo amare. Tu devi imparare ad amare. Allora, tu prendi sul serio il Vangelo quando tu, uscendo da questo luogo, dici: io devo imparare ad amare. Non devo imparare semplicemente a campare, devo imparare ad amare. E che cos'è l'amore? Ecco, forse ci aiuta a capire che cos'è il contrario dell'amore. Noi pensiamo che il contrario dell'amore sia l'odio. No, fratelli, il contrario dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza. Perché l'odio, scusate se ve lo dico, è ancora una forma di amore. Violenta, capovolta, perversa, ma è ancora amore, perché significa che c'è ancora relazione. Se tu odi qualcuno, c'hai ancora legame con quella persona. Dopo ne parleremo come si supera un odio nei confronti di qualcuno, ma il contrario dell'amore è l'indifferenza. Gesù, per spiegarci che cos'è l'indifferenza, racconta nel Vangelo di Luca la parabola del buon samaritano. Tutti la conosciamo, no? Quest'uomo poveretto passa per una strada pericolosa. Non so se anche da queste parti ci sono delle strade pericolose, è meglio non andarci in alcuni orari, no? Ecco, quest'uomo invece fa esattamente questo tragitto, il tragitto che va da Gerusalemme a Gerico. In quel tratto di deserto tutti sapevano che c'erano briganti e ladri, e lui incappa esattamente in dei malviventi che gli rubano tutto, lo gonfiano di botte e lo lasciano morto a terra. Ecco, quest'uomo che è in fin di vita e che si trova al margine della strada vede passare vicino a sé tre personaggi. Due sono un sacerdote e un levita, che lo vedono, dice il Vangelo, ma passano oltre. Questa è l'indifferenza. L'indifferenza è non occuparsi di quello che il Signore ci mette davanti agli occhi. L'indifferenza è vivere la nostra vita scegliendo che cosa vogliamo vedere e ignorando tutto il resto. L'indifferenza è il più grande male del mondo, diceva Madre Teresa. Perché l'indifferenza non ci fa più vedere la sofferenza degli altri, non ci fa più vedere la vita concreta degli altri. Molto spesso è la nostra indifferenza che condanna le persone alla solitudine, è la nostra indifferenza che condanna le persone a vivere delle ingiustizie che non riescono più a sopportare. Poi ci ricordiamo delle persone soltanto quando c'è qualche tragedia. Ma in mezzo a voi ho incontrato qualcuno prima, pensate gli amici che hanno perso il posto di lavoro e che lottano per trovare di nuovo dignità nel trovare un posto di lavoro. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a queste persone. Non possiamo rimanere indifferenti se c'è qualcuno che ha fame, ma non possiamo rimanere indifferenti nemmeno davanti all'infelicità di una persona, perché certe volte uno c'ha la macchina, c'ha lo stipendio, ma non è felice. Ora, se uno vuole prendere sul serio il Vangelo, la prima forma di declinazione dell'amore è bandire ogni forma di indifferenza. Se tu vuoi ascoltare Gesù, devi tornare ad essere come Gesù. E Gesù com'era? Era, ci dice l'Evangelista Luca, compassionevole, cioè sentiva la vita delle persone. E lui stesso Gesù, si raffigura nella parabola del buon samaritano come un extracomunitario, come il samaritano appunto, che è uno straniero, che è l'unico che vede e si fa vicino a quell'uomo, si fa vicino, lo accudisce, gli mette olio e vino sulle ferite, poi lo prende in braccio, lo carica sul suo cavallo, lo porta in un albergo e paga di tasca sua perché quell'uomo possa essere curato. Il contrario dell'indifferenza è l'impegno, è la passione, è il metterci la faccia, è partecipare con protagonismo. Per carità, non credo che capiti anche qua, però in tante parti del mondo, in tante esperienze di Chiesa, noi abbiamo un sacco di spettatori, non di fedeli, cioè di persone che vengono, guardano, prendono quello che gli serve e se ne vanno, ma non persone che dicono voglio fare la mia parte, voglio impegnarmi. E guardate, non significa fare cose straordinarie, perché alla fine fare la propria parte significa a volte prendersi quello che è possibile prendersi con le proprie forze, con le proprie capacità, con il proprio talento, con il proprio carisma. Allora, è bello pensare che prendere sul serio le parole di Gesù significa bandire dalla nostra vita l'indifferenza. Maria ci dice, se volete vivere la grazia di Dio, quella che io vi ottengo, vi prego, fate quello che vi dice Gesù, smettete di essere persone indifferenti, cominciate di nuovo a coltivare compassione nella vostra vita. Perché a noi non piace la compassione? Primo, perché diciamo, c'ho già i problemi miei, mi devo caricare di quelli degli altri. Secondaria cosa, non ci piace sentire la sofferenza delle persone non avendo soluzioni. Noi vorremmo sempre risolvere i problemi, ma non sempre noi possiamo risolvere i problemi, ma a volte noi possiamo condividere i problemi. A noi non piace l'impotenza. Eppure la cosa più grande che il Signore ci domanda non è quella di sfamare tutti gli affamati del mondo, di rendere giustizia a tutti gli oppressi, no, ma di accorgerci di queste persone, di essere presenti dentro la loro vita, di fare qualcosa per ognuno di loro. Qui credo che ci sia un altro episodio della vita di Maria che ci fa comprendere che cos'è questa dinamica. Vi ricordate quando Maria riceve l'annuncio dell'angelo Gabriele? Aveva tutto il diritto di dire, per favore lasciatemi in pace, ho il verbo che si è fatto carne dentro di me, sto per mettere al mondo il Messia. Invece, sapete qual è la prima reazione che ha Maria davanti all'annuncio dell'angelo? Andare a quasi 100 chilometri di distanza da casa sua, è incinta, attenzione, le donne che sono presenti sanno che i primi mesi di gravidanza sono i più terribili, questa donna si mette in cammino per andare a casa di Elisabetta a mettersi a servizio di questa sua parente. Ora, quando io vi dico che il contrario dell'amore è l'indifferenza, e se noi vogliamo rompere con l'indifferenza dobbiamo imparare a fare la nostra parte, che cosa significa? Significa che dobbiamo imparare a fare quello che fa Maria. E che cosa fa Maria? Attenti, vi faccio una domanda e vi prego di capire bene dove voglio andare a parare con questa domanda. Vi pare che nel Vangelo Maria compia qualche miracolo? Mai. Nel Vangelo i miracoli li fa Gesù. In realtà anche adesso li fa Gesù. Li fa per intercessione di Maria, ma è sempre Gesù a operare quei miracoli. Ma non ci sono effetti speciali nel Vangelo che girano attorno a Maria. Il miracolo di questa donna, lo sapete qual è? È il miracolo del suo possibile. Che cosa posso fare io? Aiutare mia cugina. Bene, vado e aiuto mia cugina. Noi non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo, ma qualcuno sì. Cioè, noi possiamo fare il nostro possibile. La carità, amici, non consiste nel fare cose straordinarie, nell'inventarsi chissà che cosa. La carità che ci insegna il Vangelo, la compassione che ci insegna il Vangelo è dire tu cosa puoi fare, fallo. Io vivo in un quartiere dove ci sono tantissime persone anziane sole. Beh, è ovvio che non puoi occuparti di tutti, ma della signora che abita al pianerottolo di fronte al tuo sì. A quella persona puoi suonare il campanello. A quella persona puoi dire passiamo mezz'ora insieme. A qualcuno puoi telefonare. Non puoi telefonare a tutti, ma a qualcuno sì. Il nostro possibile, capite? Il Vangelo non ci chiede cose straordinarie, non ci chiede di fare miracoli, non ci chiede eroismi, ci chiede di imparare a fare il nostro possibile. Tu prendi sul serio il Vangelo, cominci ad amare, quando tu dici cosa posso fare, questo, bene, lo faccio. Ma noi ci siamo mai fatta questa domanda? Cioè, venendo in chiesa, ci siamo mai domandati, Signore, quando uscirò da qui, quando uscirò dalla casa di Maria, qual è il mio possibile? Piccolo, piccolissimo, ma qual è? E lo sto facendo? Cosa posso fare io? Sono studente. Da studente cosa posso fare? Cosa posso fare io se sono un malato? Da malato cosa posso fare? Cosa posso fare io se sono un papà, una mamma? Non importa che cosa stiamo facendo nella vita, ognuno di noi ha il suo possibile. Siamo o no capaci di questo possibile? Eccola la prima grande indicazione di Maria. Seconda declinazione dell'amore. Ecco, se la prima formula è quella della carità, del servizio, il secondo modo di declinare l'amore è il perdono. Nessuno può venire qui a pregare Maria e non interrogarsi su quello che ci insegna il Vangelo. Una volta Pietro disse a Gesù, Signore, quante volte devo perdonare mio fratello che pecca? 7 volte? E Gesù dice, non 7 volte, ma 70 volte 7. Nel Vangelo Gesù fa dei discorsi così esigenti sul perdono che ci sono dei momenti in cui gli stessi discepoli gli manca l'aria. E dicono, aumenta la nostra fede. Eppure, vedete, qui si gioca la vera differenza cristiana. Dice Gesù a un certo punto del Vangelo, se amate coloro che vi amano, che merito ne avete? Fanno così anche i pagani. E dice invece in che cosa noi dovremmo essere diversi. Dice, amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi fanno soffrire. Chi di noi vive così? Chi di noi comprende la logica del porgi l'altra guancia? Guardate che come frase del Vangelo è bellissima, porgi l'altra guancia finché non è tua la guancia, perché quando è tua non ti viene di porgere l'altra guancia, ma di reagire. Ora, io non lo so perché Gesù ci ha chiesto questo, ma ce l'ha chiesto. E se noi non ci esercitiamo a prendere sul serio questa richiesta di Gesù, se noi continuiamo a fomentare rancori, risentimenti, odio tra di noi, ma come possiamo dire di aver preso sul serio le parole di Gesù? A volte noi viviamo in famiglie che sono famiglie squartate, divise, per rancori che durano anni e a volte che sono nati da stupidaggini e poi sono diventati delle voragini. Ma che cosa ci autorizza ad essere figli di Maria, di venire qui a pregare la Madonna, se non dire io la devo smettere di tenere dentro di me sto rancore? Io non posso continuare ad odiare, non posso continuare a vivere questa distanza, questa sofferenza, perché in fondo l'odio è una forma di sofferenza che una persona vive. Il problema del demonio, lo sapete qual è? Che fa in modo tale che più cresce la tua ragione e più cresce la distanza, più passano gli anni e più tu ti indurisci, ti raffreddi. Se questo non parte da casa nostra, come possiamo pretenderlo di portarlo nella società? Come possiamo essere autorizzati a pregare per la pace in Ucraina quando noi la guerra ce l'abbiamo in casa? Noi che non siamo capaci di togliere tutti quei semi di rancore che ci portiamo nel cuore, come possiamo chiedere la conversione dei grandi della terra che scatenano le guerre tra popoli? Capite che noi possiamo essere ascoltati solo e soltanto se diciamo devo partire da me, da casa mia, dalla mia parrocchia, dalla mia comunità. Quante volte ci sono divisioni, partiti, scontri, persino nelle comunità cristiane? Io lo so che sono parole scomode, ma il Vangelo vuole essere scomodo, vuole dirci delle cose scomode. E se qualcuno in mezzo a voi dice non ci riesco, Sappia che Maria può tutto e può farci la grazia di farci riuscire invece a perdonare, di farci riuscire a liberarci di questo rancore. Il punto di partenza, lo sapete qual è? Imparare a pregare per i nostri nemici. Dice: io ancora non sono in grado di colmare la distanza, ma da oggi dirò un'Ave Maria per questa persona, per la mia famiglia, sperando che quella preghiera a un certo punto diventi perdono, dentro di me innanzitutto. Perché noi non dobbiamo convincere gli altri del perdono, noi dobbiamo imparare a perdonare. Vi prego, non fate come quelli che dicono: io prego sempre per i miei nemici, che muoiano. È una forma di preghiera, ma non era quella giusta, capite? Allora, io credo che questa sia una seconda cosa molto esigente. Se la prima era la compassione, cioè bandire l'indifferenza, la seconda cosa che noi dovremmo allontanare dalla nostra vita è l'odio, è il rancore, è la divisione, è lo scontro, è la guerra, ma quella che c'è dentro di noi prima della guerra, che poi c'è intorno a noi e che purtroppo devasta il mondo e che in questo momento fa molto male a tantissime persone. Anche qui noi possiamo rivolgerci a un episodio della vita di Maria per capire che cos'è il perdono. Ora, se tu vedi davanti ai tuoi occhi qualcuno che sta ammazzando tuo figlio, sei autorizzato o no ad odiare quelle persone? Ma a me non sembra che il Vangelo parli di odio di Maria sotto la croce. Anzi, Maria assiste all'ultima grande testimonianza di suo figlio, che è perdonare le persone che lo stanno uccidendo. Padre, dice, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora, certe volte noi abbiamo dei validi motivi per cui portare rancore, capite? Abbiamo dei validi motivi per cui giustificare l'odio. Ma se Gesù perdona sulla croce, ma se Maria rimane sotto la croce senza inveire contro gli uccisori, senza farsi giustizia da sola, senza coltivare sentimenti di vendetta, beh, questa è la grande sfida per ciascuno di noi. Non è detto che ci riusciamo da domani mattina, ma da domani, anzi no, fratelli, da stasera dobbiamo provarci. Provare a vivere secondo questa logica, fare quello che ci insegna Gesù, imparare a perdonare. Qui apro e chiudo velocemente una parentesi per poi passare agli ultimi due passi. Il perdono, in realtà, amici, è un affare. Perché se voi vi volete liberare veramente dei vostri nemici, dovete smettere di odiarli. Perché se li odiate, sono ancora troppo presenti. Il perdono è una forma di liberazione interiore. La persona che ha perdonato è libera finalmente. Non vive più col fantasma o con il ricordo di queste persone addosso. Riconciliandosi, si è ripreso uno spazio di libertà. Maria è una donna completamente libera. Gesù è veramente l'uomo più libero che sia mai esistito, perché Gesù ha perdonato sempre. E quando il Papa ci dice che bisogna perdonare sempre, sempre, costantemente, non ci sta chiedendo qualcosa di diverso dal Vangelo. È il Vangelo che ci insegna questo. Noi che frequentiamo questa casa, la casa di Maria, possiamo essere uomini e donne di rancore, di odio e di divisione, o gente che vuole imparare il perdono? Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi fanno del male. Terza tappa. Dice Gesù a un certo punto del Vangelo: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E cioè ci indica che l'amore vero è sempre un dono. Questo lo sanno bene i genitori. Normalmente un buon genitore sa che se deve scegliere tra sé e il figlio, sceglie il figlio. E che se deve mangiare lui o il figlio, fa mangiare il figlio, non lui. L'amore è sempre dare tutto a chi stai amando e donare, non è prendere. Questo non è sempre vero nella nostra vita, perché certe volte noi chiamiamo amore ciò che amore non è. Perché a volte i nostri amori non sono amori come ci ha insegnato Gesù. Non è il dono di noi stessi, è il prendere gli altri per riempire i nostri vuoti. Voglio farvi un esempio molto concreto. Da che cosa ti accorgi che una persona sta amando donando? Una persona che dona, ad esempio, non si aspetta nulla in contraccambio. Volete che esagero? Nemmeno il grazie. Perché tu stai donando, punto, e non presenti il conto. Invece molto spesso le divisioni tra di noi partono dal fatto che noi amiamo, dice, è la contropartita, e adesso tu mi tocca qualcosa. Dopo che mi sono sacrificato tanto, qualcuno mi dovrà ringraziare, no? No, perché l'esperienza più bella dell'amore è la gratuità. Fare le cose in maniera gratuita, senza accampare diritti. Se tu fai una cosa invece e accampi diritti, quello non è un amore cristiano. Stai usando di quel qualcosa per te. Anche soltanto per star meglio, per sentirti importante, per darti un tono, per riempire un vuoto. Non so che fare, vado in Caritas. Ma uno non è che va in Caritas perché non sa che cosa fare, capite? O faccio questo servizio in parrocchia perché... Perché cosa? Le cose le devi fare per il Signore. Le vuoi fare per Maria? Non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Il nascondimento, amici. Le persone che amano davvero donano senza rinfacciare, senza presentare il conto. Le persone che amano sono persone profondamente gratuite. Noi prendiamo sul serio la parola di Gesù quando diciamo devo imparare ad amare così. Attenti però, dove troviamo la forza di far questo? Cioè, a dare, a un certo punto una persona si svuota, si esaurisce. Ma noi dove dovremmo prendere la forza di amare in questo modo? Sapete in che cosa? Il Signore ci chiede di amare donando, ma perché Lui si è donato a noi. Noi possiamo occuparci di Lui, nei fratelli, nelle situazioni, nelle cose, ma noi siamo certi che Lui si occupa di noi. Quindi non è vero che se tuo figlio non ti dice grazie significa che sei inutile. Perché il Signore a te provvede. Non è vero che tutto quello, i sacrifici che hai fatto in una comunità, nessuno te l'ha mai riconosciuto e ti hanno messo dietro una porta. Perché le cose non le hai fatte perché la gente ti dicesse bravo. O, non lo so, il prete di turno ti mettesse in qualche maniera una medaglia. Non si vive così l'amore. Il Signore ha cura di noi. Lui sì che ripaga. E ripaga in un modo, credetemi, che è sempre molto meglio delle cose umane, perché l'amore del Signore è la forza che spinge la vita in avanti. Ma la domanda è, ma noi sentiamo che il Signore ha cura di noi? Ci sentiamo voluti bene da Lui? Sentiamo di essere in braccio a Lui? Perché se non sentiamo di essere in braccio a Lui, ci è difficile donare. Allora ci aspettiamo il contraccambio. No, non abbiamo bisogno di nessun contraccambio, perché il Signore ci ha già dato tutto, ma ha pagato il Signore. Capite che questa esperienza di sentire la nostra vita piena di qualcosa, talmente piena che possiamo donare, nasce da una parola che si chiama preghiera. Se noi non impariamo a pregare, non riusciamo a sperimentare quanto la nostra vita sia piena dell'amore di Dio. Se tu non preghi, ti senti soltanto svuotato o svuotata ed esaurito o esaurita. Se preghi, fai l'esperienza di quanto tu sei amato o amata. Per questo trovi la forza di donarti. Allora puoi passare sopra tutto. Non ti importa di nulla. Non sentirai più che la tua vita è inutile nel senso mondano. È inutile nel senso del Vangelo. Cioè non ha un utile, non ha un guadagno, cioè è gratuito. L'amore inutile del Vangelo è questo: siamo servi inutili, abbiamo fatto soltanto quello che dovevamo fare, Mi è già capitato da queste parti di fare una catechesi su un personaggio del Vangelo a cui io sono legatissimo e che è un capolavoro di come lo stile di come si vive un amore così, e che è San Giuseppe. Amici, San Giuseppe ha fatto quello che doveva fare e si è tolto di mezzo. Io non lo so se noi siamo così, capaci di fare quello che dobbiamo fare e toglierci di mezzo. Eppure non c'è un ambito della nostra vita in cui noi non facciamo questo tipo di esperienza, non facciamo l'esperienza di saperci talmente tanto amati dal Signore da poterci donare completamente in tutte le altre situazioni della nostra vita. Ecco, arriviamo un po' alla fine del nostro percorso. Anche Maria ci insegna questo, e ce lo insegna in due episodi. Il primo episodio, la fuga in Egitto. Cerco di raccontarvi questo episodio nella maniera più umana possibile. Tu, Signore, mi hai mandato un angelo a portarmi un annuncio. Lo Spirito Santo si è incarnato nel mio seno e io ho messo al mondo un bambino che è tuo figlio, Signore. Ok? Erode, che è il padrone in quel momento di quel territorio, scatena una guerra per uccidere Gesù. Minimamente Maria avrebbe potuto dire: scusa, è tuo figlio, 3-4 carabinieri dal cielo, mandali, un po' di soldati, un esercito per... No, sapete come si risolve quel problema? Scappano come profughi in Egitto. Perché Maria non pretende che Dio intervenga in quel modo? Perché Maria sa che il Signore ha cura di lei, di Giuseppe e del bambino, e che la prima maniera che Dio ha di prendersi cura di lei e del bambino si chiama Giuseppe, e che il Signore non le avrebbe mai abbandonati, ma non le avrebbe mai abbandonati lasciando però che loro possano fare quello che era nelle loro forze di fare. E quindi non pretende da Dio qualcosa, vive completamente questo abbandono nel Signore anche nell'ora tragica della fuga in Egitto. Amici, sono emigrati. Io vengo da una famiglia dove i miei nonni, per poter campare la famiglia, hanno dovuto lasciare un po' di figli al paese, un po' di figli se li sono portati in Germania per lavorare. E so che cosa significa qualcuno che deve andare da un'altra parte dove non sei nessuno, dove non conosci nemmeno la lingua e dove sei sfruttato per pochi soldi, ma perché hai bisogno dei soldi per far campare la tua vita, la tua famiglia. Noi siamo stati migranti, noi siamo andati in tante parti del mondo perché avevamo bisogno. Tanti fratelli e sorelle che oggi fanno la stessa cosa vivono il nostro stesso dramma, capite? Non possiamo rimanere indifferenti davanti a questa cosa. Siamo stati i primi noi a vivere questo dramma. Ora, perché questo paragone? Perché il Signore aiuta Maria concretamente con la presenza di Giuseppe in una maniera umana. Siamo noi oggi un'umanità che deve aiutarsi vicendevolmente, che dobbiamo prendere sul serio anche questa cosa, ma a patto che invece di pretendere qualcosa da Dio ci doniamo completamente a Lui, facendo tutto quanto noi possiamo fare con le nostre forze. Secondo episodio che ci spiega la gratuità è quando Gesù ha 12 anni e durante una festa di Gerusalemme, vi ricordate, che rimane a Gerusalemme mentre la madre e il padre se ne tornano a casa convinti che in realtà Maria pensava che fosse con Giuseppe e Giuseppe che fosse con Maria. In realtà non c'era con nessuno dei due. Tornano indietro, lo cercano, lo trovano. E, sapete, da genitori si ritrovano un figlio adolescente che gli risponde, capite? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? È la vita mia, voglio i miei spazi, sono i discorsi di un adolescente. Sì, noi ci abbiamo messo la teologia sopra, tutte le spiegazioni, ma è un dodicenne che sta cominciando a dire fin qua. Quante volte nelle nostre famiglie ci sentiamo frustrati perché pensiamo di aver dato tutto e riceviamo ingratitudine. Possiamo donare anche davanti all'ingratitudine, perché il Signore ha cura di noi e quindi possiamo sopportare anche quella sofferenza. Tanto poi si ravvedono, non vi preoccupate, c'è tempo, accade anche questo. Insomma, abbiamo fatto tutto un viaggio questa sera per cercare di dire ad alta voce che cosa significa essere devoti di Maria, entrare nell'esperienza dell'amore di Maria. E abbiamo detto che in questa casa si sperimenta il miracolo dell'amore preventivo. Non c'è bisogno nemmeno che apriamo la bocca quando entriamo qua dentro. Maria sa già di che cosa abbiamo bisogno, ma ci rivolge certamente lei una parola e ci dice: qualunque cosa vi dice mio figlio, fatela. Allora questo è il luogo dove qualcuno si prende cura di noi, ma quello stesso qualcuno dice a noi: prendete sul serio il Vangelo e vivetelo. Credo che non ci sia gioia più grande in Maria nel vedere che ci siano delle persone che prendono sul serio le parole di suo figlio. Solo così accade il miracolo delle nozze di Cana. Solo così si salva la festa. Solo così torna la gioia. Solo così si sprecano i complimenti del maestro di tavola che dice: ma tutti usano il vino buono all'inizio e voi l'avete lasciato alla fine, quanto siete bravi. Noi non siamo bravi, siamo amati e abbiamo preso sul serio il Vangelo. Questo ci fa essere diversi. Fratelli, noi non siamo migliori degli altri, è proprio perché non siamo migliori degli altri che abbiamo bisogno di essere amati e di prendere sul serio il Vangelo. Sapete, quando ci dicono che dobbiamo diventare testimoni, non significa che uscendo dalla chiesa dobbiamo metterci a gridare il catechismo, ma dobbiamo mostrare con la nostra vita che quello che dice il Vangelo si può vivere, con difficoltà, con fatica, con le cadute, con le nostre incoerenze, ma si può vivere. Ora, noi crediamo che Maria ci ama e che il Signore non nega mai una grazia alla Madonna. Possiamo dire di essere innegabilmente dei discepoli del Vangelo anche noi, di essere delle persone che prendono sul serio la parola di Gesù e tentano di metterla in pratica nella vita. Possa Maria farci tornare a casa questa sera con questa consapevolezza che siamo amati e che il Vangelo lo possiamo vivere. E proprio perché, ecco il miracolo, se ognuno di noi tornasse a casa con la decisione di vivere il Vangelo, questa sarà una festa meravigliosa di Maria, perché ha lasciato il segno, non nei botti, non so se ci saranno, ma in una luce che cambierà tutto, non solo quello che ci portiamo nel cuore, ma tutto, nei luoghi dove andremo, in quello che faremo. E anche la pioggia che vedo che batte fuori dalla chiesa diventerà una benedizione. Sapete perché? Perché quando una persona è felice vede il bene ovunque e dà benedizione persino alla pioggia. Ma se una persona non c'ha il bene dentro, ma le dice qualunque cosa, anche le cose belle che ci sono dentro la propria vita. Ecco, vi auguro di sperimentare, di essere amati, di sentire che il Signore è dalla vostra parte, e vi auguro di prendere la decisione di prendere sul serio le parole di Gesù. Allora riempirete il mondo di benedizione, perché tutti voi sarete una grande benedizione. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: Team Blu 2000 News.
1: A Ceuta e Melilla, esclave spagnole in Africa, massimi controlli dopo le insistenti voci di nuovi massicci arrivi di migranti per la giornata di domani Ferragosto. Ieri il ministro dell'Interno Piantedosi ha confermato in Parlamento lo stop almeno fino a domani per Schengen con la Spagna. Non è una speculazione politica, ha detto, contro Madrid, ma una tutela per la nostra sicurezza nazionale. In Lettonia ha dichiarato allarme aereo per un veicolo senza pilota che ha violato lo spazio del paese. Probabilmente si è trattato di un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta ad alzarsi in volo, abbattendo il drone, un velivolo militare dell'aeronautica militare italiana. Nonostante la condanna degli Stati Uniti, non si ferma l'assedio dei coloni israeliani alle case dei palestinesi di Kusra, a nord della Cisgiordania. Nel villaggio sono stati evacuati anche 5 italiani, conferma poco fa la Farnesina. I soldati di Tel Aviv al momento ancora non sono riusciti a ricomporre la situazione. Intanto l'inviato di Trump, Kushner, è atteso in Israele la prossima settimana per colloqui con il premier Netanyahu. Ancora morti sul lavoro, un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di Cinque Frondi, in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei crick sollevatori. A Diano d'Alba, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è deceduta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di un'anziana di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio di 51 anni che, rintracciato poco dopo e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. L'uomo, dicono i familiari, spesso litigava con la madre per ottenere soldi e comprare la droga. Mentre l'Italia e il resto d'Europa sono ancora alle prese con la quarta forte ondata di caldo anomalo, il Giappone orientale in queste ore deve vedersela con le piogge torrenziali. Almeno 4 persone sono morte, una risulta ancora in gravi condizioni dopo i forti temporali di ieri e dell'altro ieri. Un'evacuazione ha riguardato in un primo momento almeno 400.000 persone. L'Etna non ferma la sua attività, determinando ancora il proseguo della chiusura dell'aeroporto di

0: almeno 400.000 persone. L'Etna non ferma la sua attività, determinando ancora il proseguo della chiusura dell'aeroporto di
1: Questo è il mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori che conosce il soffrire.
1: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora. Tu, lode di Israele, in te hanno sperato i nostri padri. Hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati. Sperando in te, non rimasero delusi. Ma io sono verme, non uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi vedono. Storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo. Mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: L'abbiamo visto disprezzato, uomo dei dolori che conosce il soffrire.
4: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
5: Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan.

0: Ora, su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda. Mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano. Si dividono le mie vesti. Sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, accorri in mio aiuto. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte.
3: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
2: Lodate il Signore, voi che lo temete. Gli dia gloria alla stirpe di Giacobbe. Lo tema tutta la stirpe di Israele. Perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito. Sei tu la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. I poveri mangeranno e saranno saziati. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Viva il loro cuore per sempre. Ricorderanno e torneranno al Signore. Tutti i confini della terra si prostreranno davanti a Lui, tutte le famiglie dei popoli, poiché il regno è del Signore, egli domina su tutte le nazioni. A Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella polvere. E io vivrò per Lui. Lo servirà la mia discendenza. Si parlerà del Signore alla generazione che viene. Annunzieranno la sua giustizia. Al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: I popoli di tutta la terra si prostreranno davanti a Lui.
4: Ora, indipendentemente dalla legge, si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono in Lui. I decreti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore.
1: Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
5: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che allora sesta, mentre le tenebre avvolgevano il mondo, fosti inchiodato sulla croce, vittima innocente per la nostra salvezza, donaci sempre quella luce che guida gli uomini sulla via della vita eterna. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
5: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo.

Io tranci lo petrolio che mi colora tra il tram, che riesco a perdere ad ogni ora qui tra il tram, tram. Il tempo vola e la felicità rimane solo una parola. Ed ha ragione Quasimodo ed è subito sera. La vita è come una bimba su un bus

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
1: È venerdì 14 agosto.
2: Sono le 12:27.

stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: Sono le 12:41.
2: È venerdì 14 agosto.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglia.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
2: È venerdì 14 agosto.
3: Sono le 12:58.

0: In Blu 2000 News.
1: Ceuta, la Spagna si blinda dopo le voci di nuovi sbarchi dal Marocco previsti per domani, messaggio del Papa per la giornata dei migranti, va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. L'Iran rischia l'isolamento economico, la minaccia degli Stati Uniti, mentre lo stretto di Hormuz resta paralizzato. Ucraina, ancora una notte di guerra, caccia italiano abbatte un drone in Lettonia, Cisgiordania ancora ad alta tensione. Genova ha ricordato le 43 vittime del Ponte Morandi 8 anni fa, alle 11:36 ora della tragedia, le campane delle chiese, le sirene delle navi in porto hanno suonato. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Si rincorrono voci di nuovi arrivi di migranti a Ceuta, la Spagna si blinda, intanto Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale del migrante del prossimo 27 settembre ribadisce nella gestione del fenomeno, va riaffermato il principio superiore interesse del minore. Paolo Fucili.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi, testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. E ancora Leone dice no al rifiuto che non di rado colpisce anche i figli dei migranti. Ogni ragazzo, chiede invece il pontefice, sia rispettato e valorizzato nella sua identità culturale, prevenendo così il rischio di radicalizzazione da parte di gruppi estremistici. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Per fermare l'Iran e gli Stati Uniti pronti a giocare anche la carta dell'isolamento economico di Teheran, la minaccia ieri da parte del segretario del Tesoro statunitense Massimiliano Cochi.
3: Gli Stati Uniti si preparano a varare nuove sanzioni economiche contro l'Iran e saranno misure senza precedenti, ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo scopo è isolare economicamente Teheran, bloccando i suoi porti. Sarà l'ottavo pacchetto di misure economiche contro il regime degli Ayatollah. La Casa Bianca è certa di riuscire a raggiungere i due obiettivi principali della guerra, ovvero impedire all'Iran di dotarsi di armi nucleari e mantenere stabili i prezzi dell'energia. Lo ha spiegato in un'intervista a Fox News il vicepresidente J.D. Vance, dicendo che per questo si stanno utilizzando in modo strategico e mirato strumenti diplomatici, militari ed economici. La situazione rimane però imprevedibile, poiché l'Iran, è l'accusa di Vance, talvolta non rispetta gli impegni che ha assunto. Nel frattempo le schermaglie militari non si fermano e due petroliere sono state colpite nelle ultime ore da droni iraniani nello stretto di Hormuz. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: L'Ucraina propone alla Russia uno stop delle ostilità nel Mar Nero, ma la guerra intanto non si ferma. In volo in Lettonia anche un caccia italiano, Maurizio Dischino.
4: Ancora una notte e una mattinata di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Al momento si contano 3 morti e 27 feriti in più raid di Mosca in diverse regioni ucraine. L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte e questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato e abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischi, in linea allo studio.
1: Sale ancora in Colombia il numero delle vittime causate dal terremoto di lunedì scorso. Elena Aquilanti.
5: A 4 giorni dal terremoto in Colombia, a Cali e Pereira si scava senza sosta. Il bilancio è gravissimo e cresce di ora in ora. Si contano almeno 281 vittime, migliaia di feriti e centinaia di persone ancora intrappolate. A complicare la situazione c'è anche la preoccupazione per il vulcano Puracé, in allerta arancione da inizio agosto. Il terremoto non lo ha placato e nel paese cresce il timore di una doppia emergenza. Eppure resiste la Colombia della solidarietà. I ristoranti preparano ininterrottamente pasti caldi per i soccorritori e per chi in questi giorni ha perso tutto, mentre le palestre ospitano le tante famiglie sfollate. Il presidente Abelardo della Espriella, eletto pochi giorni fa, ha lanciato un piano di ricostruzione chiedendo aiuto alle aziende private, ma i cantieri dovranno attendere. L'unica priorità adesso è cercare chi si trova ancora sotto le macerie. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Torniamo in Italia, a Pozzuoli, le nuove proteste degli sfollati dopo il terremoto di 2 settimane fa, ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
6: La rabbia degli sfollati dei campi flegresi trasferisce in strada. Ieri sera blocco del traffico e proteste in via Napoli, la strada che collega il quartiere Partenope di Bagnoli a Pozzuoli. Ecco la voce di alcuni manifestanti.
7: Chiediamo i nostri diritti, vogliamo essere assistiti come terremotati di serie B e C.
8: Hanno mandato i gazebi perché tende non ce ne sono. Ditemi voi come dobbiamo fare noi. Dove ci dobbiamo andare a dormire?
6: Le tensioni sono esplose dopo un incontro in prefettura tra i sindaci e alcuni comitati di cittadini. Al centro della polemica in particolare la richiesta di utilizzare temporaneamente alloggi disponibili a Monteruscello. L'istanza non ha trovato il via libera da parte dell'amministrazione comunale perché le case rientrano nell'ambito del programma di edilizia residenziale pubblica e dovranno essere assegnate in base alla graduatoria dal mese di settembre. Intanto il bilancio dallo scorso 31 luglio vede finora 1.440 interventi dei vigili del fuoco. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Genova ha ricordato oggi le 43 vittime del crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Dopo la messa celebrata di primo mattino dall'arcivescovo Tasca nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, la cerimonia di commemorazione nella zona della radura alle 11:36, ora della tragedia, un minuto di silenzio, le chiese hanno suonato le campane in porto, le sirene delle navi. Firmata la Carta di Leuca 2026 al termine dei 3 giorni di preghiere e dibattiti sul Mediterraneo come luogo di pace in occasione del meeting dei giovani del Mediterraneo durante l'omelia della messa sul piazzale del santuario di Santa Maria di Leuca all'appello del Cardinale Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme.
9: E con la Carta di Leuca avete rinnovato questo atteggiamento che è un segno importante, prezioso, un piccolo seme comunque che salva dentro questo mare di tanta violenza, di tanti sospetti, di tante paure che spesso sembrano soverchiarci, tengono vivo comunque una prospettiva sana e bella di vita e di incontro e di dialogo. Noi dobbiamo naturalmente chiedere a tutti i responsabili, anch'essi innanzitutto che hanno grandissima responsabilità su persone e popoli, di fare le scelte secondo Dio, ecco, ma non dobbiamo semplicemente limitare, delegare a loro la scelta, ciascuno di noi deve fare la sua scelta.
1: La cronaca, ancora morti sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è deceduto in un incidente in un'officina di 5 Frondi in provincia di Reggio Calabria, schiacciato da un'auto dopo il cedimento dei crick sollevatori. A Diano d'Alba invece, nel Cuneese, una ragazza di 22 anni è morta nel ribaltamento di un trattore mentre stava lavorando presso un'azienda agricola. Il cadavere di una donna di

diamo uno sguardo alla mattinata alla Borsa di Milano, andamento prefestivo evidentemente per i mercati del vecchio continente, col FTSE MIB che guadagna attualmente lo 0,30%. Ed è tutto per questa edizione del Radiogiornale delle 13. Vi ricordo che potete riascoltare il nostro Radiogiornale e tutte le programmazioni della nostra radio sulla app Play 2000, che si può scaricare gratuitamente da tutti gli store. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:22.
2: È venerdì 14 agosto.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È venerdì 14 agosto.
2: Sono le 13:39.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:54.
2: È venerdì 14 agosto.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Sono le due, l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il messaggio del Papa per la giornata mondiale del migrante e rifugiato, mettere al centro la protezione e la dignità dei minori migranti, domani la messa per l'Assunta nella parrocchia di Castel Gandolfo. A Ceuta è blindata davanti al rischio di nuovi arrivi in massa. Per Frontex sono in calo l'arrivo di migranti in Europa. Il valore della vita umana nel mondo, l'aborto non è mai una vera scelta. Nostro editoriale. Genova ricorda il crollo del ponte Morandi di 8 anni fa. Buon pomeriggio da Luca Collodi. È dedicato ai minori migranti più vulnerabili all'interno dei flussi migratori mondiali il messaggio del Papa per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, pubblicato oggi. Anche uno solo di questi bambini è il tema del documento per la ricorrenza che si celebrerà il prossimo 27 settembre, in cui il Papa esorta la società, la politica e la stessa Chiesa a creare spazi di accoglienza e integrazione. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
3: Il pensiero è a quei volti concreti di bambini e adolescenti come quelli incrociati nei viaggi alle Canarie e a Lampedusa. Dietro a quei volti si celano infatti storie uniche che fanno appello alla nostra coscienza, scrive il Papa, denunciando il fatto che ogni anno sono milioni i minori costretti ad abbandonare la propria terra a causa di guerre, povertà, disastri ambientali. I numeri aumentano, le responsabilità economiche, politiche e militari sono in mani, rimarca Leone, sottolineando che a questi traumi e drammi si aggiungono le morti lungo le rotte migratorie, la tratta, il reclutamento nei conflitti armati, la violenza sessuale e i matrimoni forzati. Il pontefice chiede dunque la tutela piena e immediata dei diritti umani dei più piccoli e della loro dignità, spesso calpestata. Occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi e adottare una risposta coordinata, solidale ed efficace, in grado di garantire protezione, accoglienza e reali opportunità di integrazione a chi emigra, afferma ancora il Papa. Appello poi alle istituzioni civili, perché si riaffermi il principio del superiore interesse del minore e si promuovano i ricongiungimenti familiari, scongiurando i traumi della separazione.
2: Gli arrivi dei migranti in Europa sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026, secondo Frontex. Ma è allerta massima a Ceuta, che si blinda in vista della data di domani, 15 agosto, quando potrebbero scattare nuovi flussi di migranti dal Marocco, dopo il tam-tam circolato sui social. Sul fronte europeo, frizioni tra Germania e Italia sul nodo dei rimpatri, mentre la Spagna controlla i viaggiatori italiani. Ce ne parla Paola Simonetti.
4: Un dispiegamento straordinario di agenti dislocato sul territorio di Ceuta. La Spagna si prepara a un nuovo possibile flusso di migranti dal Marocco con lo scattare del 15 agosto, dopo video di chiamata a raccolta circolati sul web. Il governo di Sanchez intende evitare il ripetersi di quanto accaduto tra il 30 e il 31 luglio scorsi, quando circa 72.000 persone si sono riversate nella città spagnola. Alta la tensione con il Marocco, che dal canto suo rafforza la frontiera con centinaia di agenti e militari e filo spinato, e mentre il sindacato SICO chiede misure urgenti per far fronte all'emergenza sanitaria fra i migranti presenti a Ceuta, non si placa lo scontro sul capitolo migrazioni fra Germania e Italia, che torna a ribadire il suo no al rientro di migranti dal territorio tedesco transitati in quello italiano come primo approdo. Battaglia fredda anche fra Roma e Madrid. Il governo iberico ha disposto controlli casuali per i viaggiatori provenienti dall'Italia, oltre 3.100 quelli giunti in Spagna da paesi terzi, con voli dalla penisola.
2: Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dal Ministero degli Esteri lettone. L'allarme riguardava un drone ucraino che avrebbe deviato dalla sua rotta. La notizia è stata confermata dalla stampa ucraina. L'aborto non è mai una vera scelta. La mamma, che ha fatto scudo al suo bimbo sotto le macerie in Colombia, e le leggi sull'aborto approvate altrove, modi diversi di intendere il valore della vita umana. L'editoriale del vice direttore del Dicastero per la comunicazione, Massimiliano Menichetti.
5: Ci sono immagini e storie che diventano virali, che rimarcano verità, danno speranza, come la sequenza girata a Cali in Colombia, che mostra una mamma salvata dalle macerie del terremoto mentre protegge con il proprio corpo il figlio neonato. Sono salvi. A circa 4.300 chilometri di distanza, invece, in Massachusetts, negli Stati Uniti, la scena è completamente diversa. Qui è stata firmata una legge che elimina il limite della 24esima settimana per l'aborto. Nel mondo si estendono passo dopo passo venti di morte contro l'uomo. Non si parla di omicidio quando si parla di aborto, ma di scelta per la donna. Invece una vera scelta significherebbe attivare percorsi, sostegni psicologici, spirituali, ma questo ha un costo infinitamente più alto in termini economici e di risorse, ed allora meglio tacere ed uccidere. Ma è qui che si misura l'umanità, che non rinuncia a combattere, che aiuta chi non vede vie d'uscita, che ama, che è disposta a non negoziare, ma a muoversi nelle macerie dell'esistenza, pur di salvare una vita e gioire pienamente quando questo accade.
2: La pagina Vaticana ha un incoraggiamento a esplorare percorsi concreti di formazione liturgica a ogni livello. Il Papa, nella lettera al prefetto del Dicastero per il culto divino, rivolge un messaggio a cardinali, vescovi e laici riuniti da oggi in Oregon negli Stati Uniti, ribadendo la necessità di una formazione attenta, in particolare per quella dei presbiteri. E domani, 15 agosto, festa della Madonna dell'Assunta, Papa Leone celebrerà la messa nella parrocchia pontificia di Castel Gandolfo alle 10, alle 12 la preghiera mariana dell'Angelus in Piazza della Libertà, sempre nel comune dei Castelli Romani. Ai nostri microfoni, padre Tadeusz Rozmus, parroco di Castel Gandolfo.
6: Ricorrono 400 anni dalla decisione del Papa Urbano VIII per cominciare questa bella storia della presenza dei papi qui a Castel Gandolfo. E penso che per tutta la nostra comunità parrocchiale, comunale, diocesana, questo è veramente motivo di grande gioia. E poi continuiamo con questa messa dell'Assunta, la tradizione incominciata da Papa San Giovanni XXIII che volle celebrare la messa per la popolazione qui del posto, quindi facciamo parte di una bella storia.
2: La presenza del Papa a Castel Gandolfo è importante anche sul piano civile.
6: È proprio così, vengono tanti turisti da tutto il tempo, quindi non soltanto i pellegrini, i gruppi con gli scopi religiosi, ma Castel Gandolfo ha la sua attrazione molto particolare. Non ci meravigliamo che tanta gente che vuole passare, e Castel Gandolfo entra sempre di più tra le tappe dei pellegrinaggi e delle gite che arrivano in Italia.
2: La pagina della cultura, da Canna al Vento all'Edera, da Annalena Balsini alla madre, sono questi alcuni dei celebri romanzi della scrittrice sarda Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, della quale domani, 15 agosto, ricorre il 90° della morte. Ce ne parla Gabriele Nicolò.
7: La sua opera è stata per lunghi anni circoscritta dalla critica entro i limiti di una classificazione che svapora nel regionalismo, nel verismo e nel decadentismo. In realtà, le pagine della Deledda superano i confini di una catalogazione da manuale per assurgere ad espressione alta e simbolica della condizione umana. Solitudine, dolore, fragilità dei sentimenti, evanescenza dei rapporti sociali sono alcuni dei principali temi della sua narrativa, analizzati attraverso il filtro di una prosa tanto asciutta quanto incisiva. Spicca in questo scenario la sua Sardegna, ritratta al contempo in modo reale e trasfigurato, così da rendere in felice sintesi la convergenza di usanze e di costumi, di riti e di miti. Questa sintesi trova esemplare espressione nel suo capolavoro Canne al Vento, testimonianza di un eroismo atavico che tenta di difendere le proprie radici dall'irrompere del nuovo e del moderno, destinati a svellerle.
2: E veniamo alla cronaca italiana. Alle 11.36 di stamani Genova si è fermata nell'ora del crollo del Ponte Morandi, il momento attorno al quale si è svolta la commemorazione delle 43 vittime a 8 anni dalla tragedia del 14 agosto 2018. Il profitto che dimentica

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Mercoledì 1 luglio, presso la Sala Pappalardo della Conferenza Episcopale Siciliana a Palermo, sono state presentate due importanti misure a sostegno del territorio. Innanzitutto il piano di contrasto alla povertà energetica della Regione Sicilia, che offre finanziamenti a tasso zero per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo destinati alle famiglie siciliane. E poi è stato annunciato un bando per la nascita delle comunità energetiche rinnovabili e solidali destinato proprio agli enti ecclesiastici. Alla conferenza stampa hanno preso parte Francesco Colianni, che è l'assessore all'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, Carmelo Frittitta, che è il dirigente generale del Dipartimento Energia della Regione Sicilia, e Monsignor Antonino Raspanti, che è il Vescovo di Acireale, il Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, Domenico Leggio, che è il Delegato dell'Ufficio Regionale per la Carità della Conferenza Episcopale Siciliana, insieme ai direttori e all'equipe della Delegazione Caritas delle 18 diocesi siciliane. E noi oggi parleremo di questo importante momento insieme a Monsignor Antonino Raspanti. Ben trovato.
2: Grazie, saluti a tutti voi.
1: Eccellenza, appunto, un importante momento che segna una forte sinergia tra la Regione Siciliana, la Conferenza Episcopale Siciliana e anche la rete delle nostre Caritas diocesane. Un vero e proprio patto di collaborazione sociale. Ma spieghiamo un po' l'impegno della Chiesa siciliana, perché è chiamata a contribuire concretamente, ad impegnarsi nella diffusione anche capillare di queste misure.
2: Sì, certo, entrambe le misure vanno nella direzione della transizione ecologica ed energetica, cioè tentare comunque di diffondere il più possibile la sensibilità verso le energie rinnovabili, quindi quasi sempre energie solari o energia eolica, ma soprattutto solare. Si tratta di due cose un po' diverse. Il primo, come lei ha già detto e ricordato, riguarda le famiglie. La Regione Siciliana, con un buon ammontare di denaro, mette a disposizione la possibilità, un po' tramite prestito, un po' che comunque significa poi riuscire a rientrare senza troppe spese, con un minimo di spesa, per le famiglie cercare di diventare quanto più possibile autonomi nella produzione e consumo dell'energia. Questo è una grande agevolazione che chiaramente premia soprattutto, anche se si estende fino a famiglie che hanno un reddito un po' più alto, del reddito insomma, fino a 40.000 euro mi pare, però chiaramente verranno premiate le famiglie con un reddito abbastanza basso, perché nella graduatoria saranno dati punteggi che premiano le famiglie con minor reddito. E che cosa devono fare le famiglie? Le famiglie dovrebbero contattare coloro che sono in grado di installare, società che sono in grado di installare, per esempio, pannelli solari e accumulatori, batterie dell'energia, e questi creano un piccolo progetto per quella casa, per quel condominio, e poi tutto questo viene presentato. Se viene ammesso, molto probabile che venga ammesso, scatta tutto il procedimento, c'è un procedimento di prestito, credito, insomma, ci sono gli ovvi passaggi burocratici che fanno sì che in pochi anni la famiglia paga, per così dire, l'impianto che ha dovuto creare e continua poi per parecchi altri anni a beneficiare dell'energia accumulata che vende, che rimette nella spesa e che spesso deve autoconsumare. Ora, cosa ci ha chiesto la Regione? La Regione ci ha chiesto, noi lo stiamo facendo attraverso le Caritas, di diffondere il più possibile territorialmente, spalmare la conoscenza di questo bando e invogliare soprattutto le famiglie meno abbienti, da 15.000 euro in su di reddito, perché partecipino, in quanto situazioni precedenti hanno visto pochi, tutto sommato, un po' perché non l'hanno saputo o perché magari non si sono saputi muovere, per cui c'è stato un minimo di addestramento dei direttori delle 18 diocesi, perché tornando nel proprio territorio e molto spesso avendo anche una banca dati a disposizione,

0: possano diffondere l'idea e quello che sta succedendo, appunto l'avviso del bando, affinché alcune famiglie si muovano, partecipino e effettivamente possano essere alleviate da questo bando contro la povertà energetica. Un po' diverso è l'altro, che invece ha una capienza economica molto più piccola, sarebbe quasi simbolico, significativo, per far partire anche agli enti ecclesiastici, quindi significa parrocchie, diocesi, seminari, oratori, per far partire alcune comunità energetiche, molte delle quali per la verità sono già partite o stanno già partendo in tante diocesi della Sicilia, parrocchie della Sicilia, e che però abbiano come scopo soprattutto la solidarietà. Una comunità energetica solitamente, se ben fatta, ha bisogno di essere amministrata e solitamente ha un minimo di guadagno, un certo guadagno anche economico o di energia prodotta. Allora la solidarietà significa, al netto di tutte le spese naturalmente, quanto di questo guadagno le singole comunità energetiche che si creano, che si stanno creando, vogliono restituire alle famiglie o a persone che ne hanno bisogno. Questo si può fare o distribuendo una quota di energia in maniera gratuita di quella che tu produci e non gliela fai pagare perché la assorbi da un certo guadagno che hai vendendo l'energia, oppure proprio pagando delle vere e proprie bollette. Questo dipende dalla forza della comunità energetica, dipende dall'amministrazione della comunità energetica, se fatta bene, se secondo i criteri e secondo i canoni può usufruire di parecchi bonus che lo Stato mette a disposizione per alcuni anni, col famoso GSE, e quindi questo potrebbe riversare poi appunto una buona quota di solidarietà. Da una parte c'è l'aspetto proprio solidale, dall'altra c'è sempre la sensibilizzazione verso la transizione energetica, quindi la creazione di energie rinnovabili, diminuendo il consumo da energia che viene da fossili.
1: Le comunità energetiche rappresentano uno strumento di promozione dell'ecologia integrale, contribuiscono ad alimentare il senso di comunità, l'amore per il creato e per la fraternità. Lei anche poc'anzi parlava di questi valori. Mi piacerebbe ascoltare una sua considerazione personale proprio del legame delle comunità energetiche con questi valori.
0: Sì, se è una traduzione tecnica concreta che ci viene dagli studi, dalla scienza e poi dalla tecnologia applicata, e che parte ormai da tempo, che riguarda la custodia del creato, appunto come lei ha detto, l'ecologia. L'ecologia integrale, quella appunto di Papa Francesco della Laudato Si, dove non c'è soltanto l'aspetto della custodia del creato, ma si intuisce che il creato è custodito se anche viene custodita la giustizia sociale, proprio perché laddove c'è sfruttamento e ingiustizia e quindi si creano sacche di scarti, paesi poveri o territori poveri, ma soprattutto paesi veramente indigenti, spesso proprio su quei paesi e in quei territori si scarica anche l'inquinamento, perché lì vanno a finire, dopo tanti passaggi, le carcasse delle macchine, vanno a finire i rifiuti non facilmente riconvertibili, per esempio nucleari, le radiografie e cose simili. Lì vanno a finire anche i rifiuti di stoffe, vetro, metalli, perché sono appunto i paesi più poveri, anche talvolta con corruzioni, si prestano ad essere sfruttati pur di avere qualche soldo. E quindi il Papa Francesco, dico, ha individuato che le due cose devono andare d'accordo, cioè che il creato si custodisce, perché il creato non è un oggetto puramente a disposizione nelle mani dei soggetti che siamo gli umani, che ne facciamo quello che vogliamo. Noi e le cose siamo una unità, per cui non puoi custodire l'uno se non custodisci l'altro e viceversa. La custodia è appunto integrale, come ha detto Papa Francesco. Questo significa, per esempio nel caso delle comunità, mettere insieme la solidarietà, quindi l'aiuto, e tentare di andare incontro alle famiglie che hanno veramente difficoltà, e sono tante le nostre Caritas, i nostri sportelli Caritas, giorno per giorno si vedono arrivare persone che hanno bollette che non riescono a pagare. Noi cerchiamo di farlo, ma non è che abbiamo così tanti soldi da poter evadere le richieste che abbiamo. Dall'altra parte però, se questo è uno strumento, come ci dice la tecnologia e come ci dicono anche alcuni risultati, e quello dell'energia è un punto cruciale, se questo è uno strumento, tentiamo di usarlo, così come ha detto la Settimana Sociale di Taranto, che da 5 anni si sono cominciati a creare in varie parti d'Italia, tentiamo di usarlo, tentiamo di entrare nel mondo dell'energia, che è un mondo dove ci sono tanti e dove si sa che si possono fare anche enormi guadagni, però tentiamo di farlo facendo sì che buona parte di questi guadagni venga ridistribuito anche gratuitamente o comunque a prezzi così bassi e convenienti, per cui famiglie di vario reddito possono essere inclusi e non esclusi, non scartati, così come, per dirlo con le parole di Papa Francesco. Questo è uno degli aspetti, proprio perché l'energia oggi è uno dei campi strategici della sicurezza, come anche della qualità della vita, e non solo nell'Europa o nei paesi avanzati, ma anche e soprattutto forse nei paesi più poveri.
1: Durante la 49esima settimana sociale dei cattolici, che si è svolta a Taranto dal 21 al 24 ottobre 2021, sono stati definiti 4 piste di impegno per la cura del creato. Tra questo è appunto la nascita delle comunità energetiche, definite come grande opportunità per promuovere dal basso la transizione ecologica e rafforzare legami comunitari. Eccellenza, sono passati 5 anni, sono nate tantissime esperienze a livello nazionale. Che cosa è emerso? Che cosa hanno notato? Come sta andando?
0: C'è movimento. Dopo una iniziale incertezza, perché arrivavano magari proposte dalle diocesi o alle parrocchie, arrivavano proposte di imprenditori o di società di vario tipo, per cui c'era un'incertezza e anche tentare di capirci davvero prima di aderire. E poi, tra l'altro, la Conferenza Episcopale Italiana ha emesso delle linee guida proprio sulla costituzione delle comunità energetiche, e si sono creati sia delle società, diciamo, di matrice cattolica, ma anche altri tipi di società, che hanno cercato, aggregandosi, di fare forza insieme e di proporre a parrocchia o diocesi pacchetti, adesioni. Credo che anche l'Enel, per esempio, ha fatto cose del genere, quindi società nazionali, A2A, le grandi società, diciamo, a partecipazione capitale statale. Adesso siamo, mi pare, nella fase più concreta, più fattiva, più costruttiva, dove le parrocchie, soprattutto le diocesi, credo anche gli istituti religiosi, stiano facendo delle scelte, stanno aderendo a questo, a quell'iniziativa. A volte ci sono inviti, come anche in Sicilia, che vengono da parte della regione o dei comuni, che vengono incontro, perché a volte ci sono terreni da mettere a disposizione, tetti da mettere a disposizione, perché appunto questo significa cercare non solo i mezzi tecnici, ma cercare anche i luoghi dove apporre pannelli solari o altri tipi di produzione di energia rinnovabile. Quindi mi pare che siamo in fase di piena evoluzione e di lavoro. Io credo che nel giro di un paio d'anni andranno in piena efficienza e in piena produzione tutte queste iniziative che sono quasi fatte, si stanno facendo, si stanno aderendo, gli impianti si stanno costruendo, alcuni sono già in piena efficienza. Credo che ci vorranno almeno un paio d'anni perché si vada quasi a regime, oserei dire. Ho fiducia che si avranno dei buoni risultati, perché mi sembra che le nostre comunità, magari dove più, dove meno, con più lentezza o con maggiore celerità, stiano rispondendo agli appelli della settimana sociale.
1: Ringrazio Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e vescovo di Acireale, per essere stato con noi. Grazie di cuore, eccellenza.
0: Grazie a tutti voi per questa gentile intervista e saluto tutti.
1: Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri.
2: Avete ascoltato Omnibus. Attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.
2: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
4: Si è fatto sentire ovviamente anche Giovanotti, che ha detto: per me la sicurezza del pubblico, sempre riguardo alla situazione amianto della zona, è sempre la primissima cosa e quindi mi rimetto alla legge. Lo ha dichiarato in un video che ha postato sui social proprio per la tappa della Jova Summer Party a Barletta, di cui abbiamo anche abbondantemente parlato nei giorni scorsi per quanto riguarda anche tutti gli altri appuntamenti. Vi terremo aggiornati anche sulla questione dei posti per disabilità, che mi sembra alquanto importante, ecco, parlarne, comunque andare ad approfondire questa situazione, perché quando si acquistano dei biglietti in quel senso lì e non si trovano le posizioni, i posti assegnati giusti, è un po' un problema, e quindi ritorneremo sull'argomento. Intanto Fine Young Cannibals.

Styles, che ha anche rimandi agli anni 80 e 90, ci piace molto questo di Harry Styles, Dance No More nel pomeriggio di Blue 2000. Allora, segnalo la nostra app da scaricare per seguirci davvero in vacanza in ogni luogo, l'app Play 2000, c'è anche il sito play2000.it dove andate a curiosare, a vedere tutta la nostra programmazione, ascoltarci in streaming e naturalmente anche recuperare qualche contenuto che vi è sfuggito nella sezione dei podcast. Allora, andando in giro per il mondo, la fama, diciamo così, di luoghi meravigliosi, ne abbiamo tanti nel nostro paese, che però possono piacere a noi ma non all'estero. È stata fatta una sorta di classifica dall'inglese Telegraph, che insomma è bella, sì, carina, interessante, però lascia un po' il tempo che trova, perché sono attrazioni turistiche che veramente raccolgono tantissimi turisti da tutto il mondo, luoghi iconici che sono schiacciati però dal peso del successo e finiscono per entrare in una classifica in negativo delle attrazioni turistiche più deludenti d'Europa. Quindi è una delusione, perché magari non mantengono tutte le promesse del turista. Il problema non è la bellezza del luogo, lo dicevamo, perché insomma sono luoghi iconici, molto belli anche dal punto di vista culturale per il nostro paese, ma quello che danneggia tutta questa bella cultura da vedere è l'over tourism, quindi le folle incessanti, i costi elevati, le lunghe attese, anche l'esperienza non sempre più personale ma impacchettata un po' per tutti, elementi che trasformano questi simboli più celebrati in tappe anche frettolose, vissute in mordi e fuggi solo per farsi un selfie, e quindi un'emozione diciamo effimera e passeggera. Nella lista compaiono anche delle mete italiane molto gettonate e amate, e al primo posto di queste mete italiane figura il balcone di Giulietta a Verona, penalizzata dall'affollamento continuo e dalla natura di ricostruzione novecentesca più mitica che storica, dicono alcuni turisti. Si colloca all'ottavo posto di questa speciale classifica del Telegraph un'altra meta italiana, che più che una meta è un giro, il giro in gondola a Venezia. Pare che per i turisti sia un'esperienza negativa, sì, dal forte richiamo romantico, tra canali però congestionati, tariffe elevate, spesso perde la magia proprio per questi elementi non proprio bellissimi. Accanto all'Italia c'è una classifica molto varia che spazia da Londra all'Islanda, a Bruxelles, e c'è anche la Gioconda al Louvre, ma ne abbiamo già parlato, che chi va a vedere la Gioconda dal vivo rimane un po' deluso, diciamo, un po' per la diciamo così la grandezza mignon, ecco, non tanto grande, grandissimo come ce lo aspetteremmo, e spesso ammirata solo da lontano e in mezzo alla folla. Chiudono l'elenco la Sirenetta di Copenaghen, ecco, questo è uno dei luoghi meno apprezzati, è una meta certo simbolica nell'immaginario collettivo, è una bocciatura che è un invito anche a ripensare il modo di viaggiare. Quindi sono luoghi sicuramente iconici, meno affollati, magari potrebbero regalare anche qualche emozione in più ai turisti, quindi decisamente meritarsi non una medaglia di bronzo ma diciamo anche la medaglia d'oro, giusto perché non li vogliamo buttare giù dal podio questi luoghi, che rimangono comunque molto interessanti da visitare e anche da vedere.

canzone più solare estiva non potevamo scegliere anche per festeggiare l'estate, era il 1997, Walking on the Sun di Smash Mouth. Allora, per chi parte, è già partito, partirà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, o anche per chi lascia magari la casa incustodita in qualche modo per un weekend, attenzione a spine, climatizzatori, frigoriferi, perché si possono ridurre notevolmente gli sprechi in casa quando si è in vacanza, quindi si va a caccia dei cosiddetti carichi fantasma, i consumi energetici di quegli elettrodomestici che restano in funzione, diciamo così, a salire in gergo tecnico. Quindi sorge la domanda: come si possono ridurre questi sprechi a casa vuota andando anche ad alleggerire il conto in bolletta? E ci sono praticamente delle mosse molto semplici, una breve guida che gli esperti di tecnologia e elettrodomestici in generale danno se possiamo risparmiare, ovviamente anche non lasciando, diciamo, elettrodomestici in stand by, che è la cosa principale. Bastano pochi gesti, quindi uniti alla tecnologia, sottolineano questi esperti che insomma parlano dei cosiddetti carichi fantasma, perché molti dispositivi elettronici consumano energia anche da spenti, ne abbiamo parlato anche altre volte. Prima di partire, quindi, fondamentale staccare prese TV, computer, console, caricatori e piccoli elettrodomestici. Si tratta di questo primo passo elementare ma efficace, e contribuisce sensibilmente a eliminare alcuni costi superflui in bolletta. In vacanza possono andarci anche i frigoriferi, quindi un altro elemento della casa su cui si può agire per tagliare i consumi. Ad esempio, i frigoriferi più recenti tecnologici hanno questa funzione che consente di ottimizzare l'efficienza energetica, cioè lo potete praticamente lasciare acceso. Nel vano frigorifero c'è un sensore che avvisa di questa temperatura costante quando lo sportello non sarà aperto per un po' di tempo, quindi con questa modalità si risparmia, il frigorifero capisce che non c'è nessuno che lo apre e lo chiude, e quindi si mette in una sorta di stand by che non consuma nulla. Se la vacanza invece è lunga e non avete frigoriferi di ultima generazione, l'ideale è svuotarlo come si fa al solito, sbrinarlo, spegnerlo completamente lasciando lo sportello aperto per evitare cattivi odori. Poi anche il climatizzatore da tenere d'occhio, uno degli strumenti più utilizzati in casa. Prima di partire è bene controllare che il sistema sia spento e non in modalità programmato. Inoltre, la pulizia dei filtri prima della partenza garantisce questa maggiore efficienza e anche una migliore qualità dell'aria al rientro. Discorsi simili valgono anche per scaldabagni e caldaie. Lo scaldabagno elettrico è una di quelle cose che consuma, secondo me, più al mondo, quindi se non serve acqua calda per un lungo periodo è fondamentale spegnerlo. Lo stesso discorso vale per la caldaia a gas. Impostarla in modalità estiva o solo acqua non è sufficiente, bisogna spegnere completamente l'impianto, quindi si azzera, e si azzerano anche i consumi legati al mantenimento della pressione ai LED di stato. E infine, uno degli strumenti che si possono utilizzare, diciamo, per risparmiare, è il monitoraggio che offrono alcuni operatori del settore grazie alle app e all'intelligenza artificiale che si insinua anche in queste cose. Quindi per monitorare, non so, mentre siamo fuori, tramite app in tempo reale anche a distanza, che tutto sia spento, basta davvero poco per avere il pieno controllo della propria casa. Poi quando è domotica, diciamo che il gioco diventa ancora più facile. On a

L'energia dei Bon Jovi con Living on a Prayer. Siamo ritornati ai meravigliosi anni 80 e andiamo un po' più in là. 2004 era l'estate, me la ricordo benissimo questa canzone, grande successo del 2004. Parliamo di Black Horse and the Cherry Tree, la canzone di Katie Tunstall qui su Blue 2000.

Guardando insieme l'orologio, si sta avvicinando l'appuntamento con le news. Poi, seconda ora delle parole dell'estate, avremo anche le anticipazioni delle classifiche che arriveranno nel weekend. Subito Taylor Swift.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. La guerra in Ucraina si inasprisce con continui e reciproci attacchi aerei facendo uso di droni e missili. Nelle ultime 24 ore sarebbero almeno 3 i civili uccisi e vari quelli feriti in varie zone dell'Ucraina. E oggi nei cieli della Lettonia caccia Eurofighter italiani della NATO hanno abbattuto un drone in volo.
2: L'Agenzia Nazionale Ucraina Ukrinform ha riferito che un bambino di 9 anni e sua madre sono morti in seguito ad un doppio attacco con droni sferrato stamani dall'esercito russo a Burinsk, nella regione di Sumy. Altre 4 persone sono rimaste ferite. Una persona è stata uccisa e 16 sono rimaste ferite negli attacchi russi a Kramatorsk e a Bilenke, nella regione orientale di Donetsk. Secondo quanto dichiarato dal Ministero russo della Difesa, nella notte questa mattina le forze di difesa aerea hanno intercettato ha abbattuto 553 droni ucraini in più regioni della Russia, tra cui quella della capitale Mosca. Un drone entrato nello spazio aereo della Lettonia è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani in pattugliamento come forza NATO. È molto probabile che sia un drone ucraino deviato da interferenze elettroniche russe. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Medio Oriente, gli Stati Uniti vogliono che il primo ministro israeliano Netanyahu condanni pubblicamente l'assedio imposto dai coloni ebrei al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania, lo riferisce la Reuters citando funzionari statunitensi e israeliani. Da quasi una settimana i coloni ebrei assediano 2 famiglie a Qusra, in un'area dove, secondo le organizzazioni per i diritti umanitari, i coloni stanno mettendo in atto uno sforzo concertato per impadronirsi di ulteriori terre, erodendo ulteriormente il territorio in cui i palestinesi aspirano a costruire un proprio stato. Migranti, gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto l'agenzia Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono però gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e di Tutela del Patrimonio Culturale, nel corso di perquisizioni delegate dalla Procura, hanno recuperato i 3 dipinti rubati a marzo dal Museo Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo, nel Parmense. Si tratta di 3 quadri di Cézanne, Renoir e Matisse. Secondo le prime informazioni, sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava, per il furto dei 3 quadri, sottratti appunto nel marzo scorso alla Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo e ritrovati dai militari dell'arma. Per 5 di loro si stanno valutando eventuali misure cautelari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma odierno parlando di un libro che potrebbe essere una bellissima lettura che potrebbe accompagnarvi nelle vostre vacanze. Per me è stato veramente uno di quei libri da cui non ti stacchi. Ed è non si tratta di un romanzo, si tratta di una serie di racconti. Quindi, se vogliamo, è anche il tipo di libro che tutto sommato si presterebbe anche ad una lettura più scaglionata nel tempo. Però la scrittura di questa nostra ospite di oggi è talmente avvincente, talmente affascinante, le storie che racconta sono così vicine alla quotidianità perché assomigliano alle esperienze che tutti quanti in qualche modo facciamo, ma raccontate con una sensibilità, con un'attenzione, con uno sguardo così capace di trasformare quello che spesso così guardiamo con distrazione invece in qualche cosa che ci incanta e ci cattura nella pagina. Questo fa sì appunto che si tratti di un libro da cui non ti stacchi. Il titolo è Questa parte e l'altra, è una raccolta di racconti edita dalla casa editrice In Breve. L'autrice che con noi al telefono è Fiorella Malchiodi Albedi. Ben arrivata Fiorella, felice di parlarti.
1: Grazie.
0: Al telefono.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, lasciatemi riprendere dall'emozione di questi complimenti e comunque grazie mille per l'invito.
0: Ma lo sai che ho appunto una grandissima stima e per me è un enorme piacere tutte le volte che ho l'occasione di leggerti, perché veramente hai un dono veramente particolare, veramente di una sensibilità insolita. Partiamo dalla casa editrice. Questo In Breve mi aveva colpito un po' appunto come titolo. Anche tu scrivi tutto sommato storie in breve.
1: Sì, è una casa editrice dedicata, come dice il suo nome, alla forma breve, e quindi pubblica raccolte di racconti, racconti lunghi, romanzi brevi. E, ecco, a proposito di racconti lunghi e romanzi brevi, ho chiesto all'intelligenza artificiale, con cui ormai dialogo quotidianamente per le cose più sciocche, e che differenza c'è tra un racconto lungo e un romanzo breve, e secondo lei, lui, insomma, chi per lui è soprattutto la lunghezza, cioè il racconto lungo è in genere sotto gli 80.000 caratteri, il romanzo breve è sopra, quindi il romanzo breve è più lungo del racconto lungo. Vabbè,
0: già ci confondiamo, sì.
1: Comunque io generalmente scrivo racconti brevi e quindi la mia appunto è una raccolta di racconti, a volte sono poche pagine, a volte sono brevissimi e la mia carriera letteraria solo in un paio di occasioni mi sono lasciata prendere la mano dalla trama, per così dire. Uno è un romanzo che tu conosci, un romanzo breve che tu conosci, che è Il nome scomparso, un altro è Alla ricerca di un editore, che si intitola La penombra.
0: Ed è il titolo La penombra. Molto, beh, certo, ma insomma i tuoi lavori, no, giocano molto su questa forma appunto di visione non chiarissima, no? di visione in qualche modo misteriosa. La frase che tu hai scelto proprio nel frontespizio del libro, questa frase di Kafka che parla dei giorni di primavera che improvvisamente trasformano in qualche modo la realtà e anche la capacità di stupirsi davanti appunto a questa realtà, è un pochino una chiave, se vuoi, forse di lettura del modo in cui tu ti approcci a quello che

0: già allora presagivo questo interesse verso le, ciò che appare forse non è, come tu dici, quello che io trovo in comune in questi racconti è appunto il mio sguardo sulle cose. In genere alle raccolte di racconti si chiede di avere un filo conduttore, questa è una cosa che a me mi manda ai matti, perché non lo so, è una cosa che chiedono soprattutto gli editori, ma io mi chiedo, leggerei più volentieri una raccolta di racconti se tratta tutto di, che ne so, di problemi coniugali, oppure se sono tutti ambientati in un determinato luogo? No, anzi, penserei che una scelta del genere può essere penalizzante per l'ispirazione. E quello che però c'è un qualcosa che appunto accomuna i miei racconti, come tu dicevi, ed è uno sguardo, cioè dove si posa il mio sguardo in una storia, e quello che a me piace osservare sono questi personaggi e scoprire come reagiscono di fronte a un evento inatteso, che può essere una cosa banalissima, per esempio il cablaggio di un ufficio come in Casi Verdi, o può essere una insolita richiesta di una vicina. Oppure possono essere eventi surreali, perché c'è la comparsa di un doppio usurpatore, oppure un'epidemia di felicità. e quindi quello che proprio mi piace, io mi immagino questa situazione e certe volte neanche so come reagiranno i personaggi, è come se la storia si scrivesse da sola, io comincio a scrivere e gli eventi poi si dipanano, questa è la cosa che più mi piace.
1: C'è un aspetto che mi sembra tu esplori almeno in un paio di racconti in questa raccolta, no? Penso al rapporto, in un rapporto matrimoniale tra uomo e donna, quindi ci si può immaginare una conoscenza assoluta dell'altro essere umano. Tu invece racconti quella parte misteriosa che comunque rimane all'interno di una storia d'amore, all'interno appunto della convivenza con un altro essere umano.
0: Tu dici, parlo di rapporti coniugali, convivenze, eccetera, cosa che io non ho mai, forse quando ero giovane ho avuto qualche esperienza, però non mi sono mai sposata, non ho figli, eccetera, quindi faccio un grosso sforzo di immaginazione. In molti di questi racconti c'è una incongruenza tra ciò che accade e ciò che viene percepito, ci sono ricordi che scompaiono, ricordi che riappaiono, ricordi che non sono condivisi, per esempio c'è una coppia in cui, che è l'ultimo dei racconti, in cui ricordano diversamente il loro primo bacio, sì. e questo ha conseguenze imprevedibilmente devastanti nella loro storia amorosa. E sì, quindi mi piace osservare le cose anche banali che succedono e trovarne delle conseguenze imprevedibili.
1: Un altro dei temi che ritornano, devo dire, appunto nei tuoi racconti, è il tuo rapporto con la natura, per esempio con le piante e anche con il giardinaggio, no? È una cosa che ogni tanto ho ritrovato nella tua scrittura.
0: Tocchi un tasto dolente. Perché, come sai, io sono in pensione e, come sai, ho sempre amato il giardinaggio e questa la protagonista del racconto giardinaggio pervasivo sono io, o almeno ero io, perché quando sono andata in pensione mi sono detta, vabbè, adesso è il mio.

0: giardino diventerà una meraviglia. Invece, come sarà in pensione, il desiderio di fare giardinaggio scomparso, cioè proprio si cambia nella vita inaspettatamente, quindi il giardinaggio sì, era ormai un ricordo, l'amore per la natura, no, l'amore per la natura rimane, continua a fare passeggiate eccetera, però il non so se ne scriverò più.
1: Anche se in quel racconto, come dire, si parla, perché tu poi hai anche la grande qualità di non necessariamente usare le parole per esplicitare tutto quello che stai raccontando, o meglio, ovviamente usi le parole perché le scrivi, ma queste non sono necessariamente appunto didascaliche e chiarissime, ma lasciano intuire invece una verità e anche appunto delle crudeltà che appunto sono anche insieme molto divertenti.
0: Sì, quel racconto è stato anche divertente per me scriverlo, perché forse quando ho cominciato a scriverlo non immaginavo nemmeno appunto come quale sarebbe stata la fine, l'epilogo. E, però è così, ma per esempio mi ricordo una volta stavo scrivendo il primo racconto, l'ineluttabilità, in cui c'è appunto questa la scoperta di questo doppio, sì. E io seguivo il personaggio principale che appunto era sulle tracce del doppio e vede che entra in casa sua, sale le scale e a un certo punto le finestre del suo appartamento si illuminano e io ho detto ah, si illumina, cioè, mentre scrivevo mi spaventavo io stessa,
1: cioè, diventa una realtà più reale in qualche modo, è sorprendente. Sì.
0: sì è proprio divertente scrivere, adesso scrivo molto di meno, questo mi rattrista.
1: Ma tu hai delle abitudini specifiche della scrittura?
0: No,
1: hai un metodo, lo segui invece l'ispirazione del momento? Come?
0: L'ispirazione del momento, assolutamente. No, non ho nessun metodo, nessun orario, per carità, proprio mi è estraneo.
1: Sì. E poi l'altra grande cosa che tu comunque fai sempre è quella dell'osservazione, cioè si capisce che tu guardi le persone, che guardi e immagini le loro vite, no? Adesso penso in maniera particolare al racconto della stazione di Certosa di Pavia.
0: Sì. Anche lì il racconto si forma man mano che lo scrivo e ho un'idea, poi me ne viene un'altra, poi si amplia, eccetera. Eh sì, mi piace molto osservare le persone, aspettare, scrutarle e immaginare quale potrebbe essere l'epilogo e seminare indizi nel racconto affinché anche il lettore possa immaginare un epilogo. Questa è l'osservazione, sì, è lo sguardo. Lo sguardo sulle cose, un certain regard,
1: esatto, sì, tanto per andare appunto al nostro amato cinema della Nouvelle Vague. Sì.
0: Finisce sempre che parliamo di cinema.
1: In un modo o in un altro, sì. Ma nella tua esperienza, e quindi non lo so, perché magari ti capita già che ti chiedano dei consigli, se magari c'è un giovane scrittore che vuole cominciare a scrivere, nella tua esperienza tu scrivi di getto, rivedi molto, cancelli, limi, che tipo di rapporto hai con quello che poi hai scritto? Come lo elabori o come lo giudichi o lo lasci in pace una volta fatto?
0: No, assolutamente, io lo scrivo, lo rileggo e ogni volta che lo rileggo trovo qualcosa da cambiare. In teoria, finché cambio qualcosa, io poi lo lascio sedimentare per una settimana e poi lo rileggo di nuovo. Uh-huh. E mi ricordo una mia amica che è una grande scrittrice, si chiama Carmen Verde, che ha scritto un romanzo bellissimo che si intitola Una minima infelicità, e questo romanzo sembra scritto con una semplicità, una leggerezza, eccetera, e lei dice, ma la gente dice, ah, come sei brava a scrivere con leggerezza, e lei dice, ma non sapete quanto mi costa questa leggerezza.
1: Che fatica, certo.
0: Ed è così, devo dire che questi racconti, a differenza degli altri, hanno avuto un editing, perché non da parte della casa editrice, ma da parte proprio di editor professionisti. L'editing è fondamentale, e ho avuto la fortuna di avere due persone davvero competenti, che sono Emanuela Cocco e Antonio Russo De Vivo. È fondamentale l'editing, perché uno si affeziona alla propria scrittura al punto da non riuscirne più a vedere i difetti. È come quando ti piace una persona e sei troppo tollerante con quella persona, e invece ci vuole uno sguardo esterno che ti dice, no, guarda, questa cosa non va. L'editor bravo non è quello assolutamente che ti dice, questo è venuto male, scrivi così e così, questo non succede mai, certo. Almeno per gli editor bravi. L'editor ti dice, questo snodo secondo me potresti scriverlo meglio, oppure questa parte mi sembra un po' tirata via, potresti essere più precisa. Poi sei sempre tu che devi scrivere, certo. Perché altrimenti la tua scrittura si snaturerebbe, però un occhio esterno che evidenzia certi punti, eccetera, è utilissimo, e secondo me questi racconti sono migliori anche perché hanno avuto questo sguardo esterno, è veramente davvero prezioso.
1: Tu hai parlato di un romanzo che è in cerca di editore.
0: Sì.
1: Ma è completo?
0: Sì, ma di nuovo non so se ho raccolto
1: di settimana in settimana completo, diciamo.
0: Ma si potrebbe fare un discorso in generale sulla forma breve in Italia. Vogliamo addentrarci? Io mi ci addentro volentieri,
1: certo.
0: Non so se ti interessa.
1: Ma altro che, altro
0: interessa
1: che.
0: A chi ascolta. Perché la forma breve, da un lato, mi sembra sempre un po' perdente rispetto al romanzo. Per esempio, vorrei tanto che nei concorsi letterari ci sia una categoria a parte, raccolte di racconti. Questo succede, ma molto raramente. In genere c'è un'unica categoria, raccolte e romanzi, e lì è rarissimo che tu veda risulti vincente una raccolta rispetto a un romanzo. E d'altra parte c'è un fiorire di riviste che pubblicano racconti online. E sono riviste però dove si pubblica gratis, si legge gratis, si illustra gratis, e le riviste sono tantissime, gli scrittori sono tantissimi, però alla fine uno si chiede, ma qual è il pubblico di queste riviste? È formato da un pubblico in generale o solo da quelli che scrivono i racconti? Vabbè. Però un segnale, questo direi obiettivamente positivo, cioè che ci sono case editrici, e quindi non è una rivista online che chiunque la può pubblicare. Fondare una casa editrice c'è un investimento economico, quindi ci si deve credere. Case editrici che si dedicano alla forma breve. La prima è stata Racconti, che è diventata molto famosa e ha avuto lanciato autori che poi si sono affermati, come Michele Ortimanara, ma ne escono anche, ne cominciano a uscire altre, oltre appunto In breve, che è questo che ho pubblicato io, c'è Tetra, che è dello stesso gruppo che gestisce In breve, e poi ne ho scoperte altre come Industria e Letteratura, che è una collana dedicata al racconto lungo, e poi c'è la 256 che è appena uscita. Insomma, c'è sembrerebbe un nuovo interesse per la forma racconto, però sempre dalle piccole case editrici. I grandi editori mi sembra che abbiano ancora il freno a mano tirato e pubblicano raccolte di racconti solo di scrittori famosi, che magari hanno dei romanzi all'attivo, e Quindi non lo so, direi che c'è un interesse però ancora limitato alle piccole case editrici.
1: Sì, è un po' forse perché si considera appunto il racconto ancora come una forma di prova per il grande romanzo, poi, no? Come se fosse una forma di avvicinamento a quello che poi sarà. E non, mentre invece trovo che sia una forma appunto a sé stante.
0: E assolutamente. Assolutamente. Voglio dire, abbiamo avuto premi Nobel che hanno scritto solo racconti. Sì. Abbiamo Carver, abbiamo fior di scrittori
1: certo.
0: Che si sono dedicati alla forma breve, quindi.
1: Certo. Bene, intanto allora ricordiamo questo tuo volume, il cui titolo è Questa parte e l'altra, racconti appunto, edito da In Breve, e grazie a Fiorella Malchiodi Albedi di essere stata in nostra compagnia, di averci così permesso di aprire per un attimo una finestra, come appunto tu racconti un po' all'inizio del libro, in questo mondo così misterioso, delicato e insieme così avvincente, appunto, che racconti nei tuoi racconti. Grazie di essere stata con noi.
0: Grazie mille a voi. Grazie ancora.

0: È tempo di vacanza e oggi vi porto in uno dei posti più belli del mondo in assoluto, e cioè sull'isola di Capri, in particolare nel comune di Anacapri, perché parliamo con l'assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri, appunto Manuela Schiano, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Di una mostra, il cui titolo è Rosa, puntato, quindi il titolo sciolto diventa Romantica ossessione senza armonia. Si parla di un artista tedesco che ha avuto un grande legame con Capri, vero?
1: Sì, Joseph Beuys. Partiamo da alcune opere iconiche di Joseph Beuys realizzate proprio durante il suo soggiorno a Capri. Lui è stato ad Anacapri negli anni 70 nella Villa Orlandi, che era stata fittata da Lucio Amelio insieme a Pasquale Trisolio, e hanno creato una sorta proprio di laboratorio di innovazione e creatività. In quella villa Beuys realizzò la iconica fotografia La rivoluzione siamo noi, con lui nel viale di Villa Orlandi, con il suo cappello famoso e il suo gilet, che l'hanno reso poi, diciamo, iconico nel mondo dell'arte. E se successivamente poi arrivò anche, diciamo, a Capri con la sua Capri Batterie, questo limone con la batteria a significare l'energia della natura dell'isola, che gli aveva dato sicuramente una forza nella sua creatività, nella sua arte, nel suo progetto.
0: Accanto alle opere artistiche, appunto, di Joseph Beuys, ci sono poi dei documenti d'archivio che siete riusciti a recuperare?
1: No, in realtà, diciamo, un documento d'archivio interessante e inedito che noi abbiamo è un documento audio, cioè un'intervista che Amelio ha fatto a Beuys, che non è stata mai pubblicata, e abbiamo creato un angolo ascolto dove appunto si può ascoltare questa bellissima intervista, proprio per conoscere da vicino l'artista. E poi la mostra in realtà parte da Beuys come pretesto, ma viene arricchita da opere di artisti contemporanei che, come in un fil rouge, portano anche loro il messaggio di Beuys dell'arte come trasformazione, dell'arte come impegno civico e sociale. E questi artisti sono Alessandro Lillo con le sue bellissime sculture, e un altro nipote di Lucio Amelio, che ha collaborato appunto alla mostra, che è Bruno Albi Marini, che ha fatto un'installazione video molto forte. E infine abbiamo le foto di Alessio Romenzi, che sono delle foto di guerra che vogliono appunto rappresentare, no, l'altra faccia dell'umanità, cioè l'umanità che vuole la pace, si impegna ed è rappresentata da Beuys, e poi invece c'è l'umanità che sceglie la guerra e la distruzione.
0: Questo è un messaggio che in qualche modo richiama tutti ad una forma di responsabilità individuale, no? E a combattere quindi l'indifferenza. E a questo punto io mi collego però anche ad un'affermazione famosa di Joseph Beuys, che dice: ogni uomo è un artista, proprio come se in qualche modo si volesse richiamare anche qui in qualche modo una responsabilità forse ai propri talenti, a ciò che ogni uomo ha a disposizione, e quindi che possa metterlo a disposizione del resto dell'umanità.
1: Esattamente, ogni uomo, se noi concepiamo l'arte come impegno e come trasformazione, è ovvio che ogni uomo partecipa a questo progetto di trasformazione del mondo. Perciò Beuys parla anche di scultura sociale, ciascuno con i propri mezzi, con i propri talenti, con la propria personalità deve contribuire alla costruzione appunto di questo mondo migliore. E quindi la scultura sociale di Beuys, l'affermazione ogni uomo è artista, va proprio in questa direzione. L'arte come impegno e trasformazione non può non riguardare tutti.
0: Volevo un'ultima domanda, riguardava invece il luogo dove si svolge questo, dove si tiene appunto questa mostra. Quindi abbiamo detto che il titolo della mostra è Rosa, cioè Romantica Ossessione senza Armonia, ma è ospitata a Villa Rosa. Che luogo
1: sì,
0: è Villa Rosa?
1: Diciamo, è una casualità il fatto che si chiami Villa Rosa, però ci è piaciuto perché certo, diciamo, rafforza questo messaggio, perché abbiamo quest'opera anche La Rosa della Rivoluzione, che un po' l'abbiamo utilizzata anche su tutta la comunicazione, che rafforza e rappresenta il messaggio che vi ho spiegato prima. Villa Rosa è una villa ottocentesca, nasce come villa privata di uno dei primi stranieri che sono giunti ad Anacapri, poi viene trasformata in albergo, successivamente viene presa dalla Fondazione Munte, la stessa della Villa San Michele, se, se lei la conosce,
0: certo,
1: e poi passa al comune di Anacapri con una donazione. Nel frattempo diviene scuola superiore e quindi è vissuta da tanti giovani, ed è scelta poi negli anni Ottanta per una importantissima mostra che si chiama Frammenti Postumi, che è stata curata da Lea Vergine, dove appunto si raccontano le avanguardie sull'isola di Capri, quindi passaggi importanti di artisti, pensatori, scienziati che a Capri, in particolare ad Anacapri, hanno trovato quel terreno fertile per poter dedicarsi allo studio, alla ricerca e alla massima espressione artistica. Quindi quando il comune di Anacapri, la scuola, diciamo, si è trasferita, il comune di Anacapri ha realizzato un nuovo edificio per l'istituto scolastico, abbiamo deciso di investire, fare un grosso investimento di circa 3 milioni di euro per poter riqualificare la villa, riportarla alla, diciamo, al suo aspetto ottocentesco e fare della villa un luogo, un hub culturale di inclusione sociale, cioè mettendo insieme sia il valore culturale sia quello dell'inclusione sociale. Per questo motivo abbiamo deciso di affidarla attraverso un processo di coprogettazione che diciamo è una pratica innovativa soprattutto, diciamo, nel sud Italia, che afferisce proprio a quell'idea di amministrazione condivisa della gestione pubblico-privata dei beni, coinvolgendo però una cooperativa sociale, perché il nostro obiettivo era appunto quello di creare un luogo aperto, accessibile, una fucina di cultura, creatività e benessere. E credo che abbiamo aperto 2 anni fa, credo che siamo a buon punto in questo percorso.
0: Questo processo.
1: La mostra rappresenta, diciamo, anche un punto di sintesi, di collaborazione tra il comune di Anacapri e il consorzio Sale della Terra, e proprio vuole essere, diciamo, una sorta di manifesto di questa nostra idea dell'importanza dell'impegno civile, della responsabilità di ciascuno nella costruzione di un mondo migliore.
0: Certo. Grazie allora, grazie a Manuela Schiano, che è, lo ricordiamo, assessore al turismo e alla cultura del comune di Anacapri. L'occasione di andare appunto a Capri, ad Anacapri, è anche quella di andare a vedere la mostra Rosa, ospitata a Villa Rosa appunto, su Joseph Beuys a Capri appunto. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
1: Grazie a lei e l'aspettiamo ad Anacapri.
0: Con molto piacere, grazie. Arrivederci.
1: Arrivederci.

amici, ben ritrovati alla seconda parte del nostro programma. Poesia, la canzone che abbiamo ascoltato in conclusione della prima parte, appartiene proprio all'album che ho portato oggi per farvelo ascoltare. Uno dei miei dischi preferiti e probabilmente uno dei più belli di Ornella Vanoni. Si intitola Ornella End, in cui Ornella Vanoni reinterpreta alcune grandi canzoni del panorama italiano di autori come Lucio Dalla o Francesco De Gregori, Lucio Battisti, Sergio Endrigo, e lo fa accompagnata ad alcuni dei più prestigiosi jazzisti di tutto il mondo, da George Benson a Michael Brecker, da Eliane Elias a Herbie Hancock a Chris Hunter. Ed è proprio Chris Hunter che l'accompagna in Chissà se lo sai di Lucio Dalla.

E chiudiamo con un brano bellissimo, che è anche quello che chiude l'album, di Sergio Endrigo, Canzone per te, in cui Ornella Vanoni è accompagnata da Eliane Elias e Randy Brecker.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Medio Oriente, sono stati evacuati i 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono ora in un'altra abitazione palestinese, non circondata però dai coloni ebrei. La Farnesina sta seguendo la vicenda attraverso l'unità di crisi e in collegamento costante con Consolato di Gerusalemme e Ambasciata di Tel Aviv. Già da giorni l'esercito israeliano sta cercando di risolvere senza successo l'assedio degli ebrei ultraortodossi a Kusra, condannato oggi anche dagli Stati Uniti. Fenomeni migratori, il grido dei minori sfollati sale oggi a Dio, proprio come quello degli israeliti in cattività ascoltato nel libro dell'Esodo. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata del migrante e del rifugiato, in programma il prossimo 27 settembre, che avrà per tema anche uno solo di questi bambini, perché i minori nelle tragedie del mondo odierno sono spesso ridotti all'invisibilità.
2: Sono volti concreti che fanno appello alla nostra coscienza. I bambini e adolescenti migranti è un disastro di cui ci sono responsabilità immani, economiche, politiche, militari, ammonisce Leone XIV, dedicando a loro, i più vulnerabili fra i flussi migratori mondiali, il messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante, 27 settembre. Si parla di giovanissimi testimoni di violenza indicibili, morti sulle rotte migratorie e vittime di tratta, sfruttamento, reclutamento come soldati, violenza sessuale. Non possiamo né restare indifferenti né abituarci, implora il Papa, a tanta sofferenza. Paolo Fucili, vieni allo studio.
1: E nel mondo sono oltre 900 gli attacchi alle strutture sanitarie segnalati dall'inizio di quest'anno, secondo gli ultimi dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo tra gennaio e agosto 2026 l'OMS ha registrato 914 attacchi, con 911 morti e 1486 feriti, ovvero più di 4 attacchi al giorno, ha dichiarato oggi a Ginevra Altaf Musani, direttore del settore aiuti umanitari e gestione delle catastrofi presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Cronaca: il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato dentro un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Torbella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Ecco, il titolo della conferenza: le assunzioni bibliche e l'assunzione di Maria. Privilegio mariano singolare? Dunque la questione è ben delimitata. Dovremmo cercare di indagare sulla questione della singolarità del privilegio mariano, di cui ha accennato padre Alessandro. Cioè, si può dire che solo la Madonna si trovi già in cielo anima e corpo, oppure qualcun altro è già anima e corpo in cielo? E se c'è qualcun altro, appunto, che differenza c'è allora tra l'assunzione mariana e l'assunzione, le altre eventuali assunzioni? Io non tratterò l'ambito della letteratura apocrifa, perché sapete ci sono diverse opere che sono intitolate appunto l'assunzione di Mosè, l'assunzione di Isaia. Ecco, accennerò solo in nota ai libri apocrifi di Enoch, che parlano appunto in modo diffuso sotto due prospettive dell'assunzione di Enoch, ma ecco, non sono sacra scrittura, non sono rivelazione. Io mi limito soltanto alle cosiddette assunzioni bibliche. La solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria corona il ciclo delle grandi celebrazioni liturgiche, nelle quali siamo chiamati a contemplare il ruolo della Beata Vergine Maria nella storia della salvezza. Infatti, l'Immacolata Concezione, l'Annunciazione, la Divina Maternità e l'Assunzione sono tappe fondamentali, intimamente connesse tra loro, con cui la Chiesa esalta e canta il glorioso destino della Madre di Dio. Con queste parole il Santo Padre Benedetto XVI cominciava la sua omilia il 15 agosto di 2009 nella parrocchia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo. Fu in quell'omelia che il Papa disse pure che l'assunzione è un privilegio singolare di Maria. Ecco le sue parole: in Maria assunta in cielo contempliamo allora colei che per singolare privilegio è resa partecipe con l'anima e con il corpo della definitiva vittoria di Cristo sulla morte. Segue la citazione del Papa del Lumen Gentium 59: compiuto il corso della vita terrena, fu assunta la gloria celeste in corpo e anima ed esaltata dal Signore come regina dell'universo perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, Signore dei Signori e vincitore del peccato e della morte. Continua il Papa: nella Vergine assunta in cielo contempliamo il coronamento della sua fede, di quel cammino di fede che ella indica alla Chiesa e a ciascuno di noi. Colei che in ogni momento ha accolto la parola di Dio è assunta in cielo, cioè è accolta lei stessa dal Figlio in quella dimora che ci ha preparato con la sua morte e risurrezione. Considerando l'incipit della sua omelia e considerando anche la citazione di Lumen Gentium 59, si capisce che il Papa inserisce l'assunzione all'interno della serie dei privilegi mariani. Secondo Lumen Gentium 59, l'assunzione viene accompagnata dall'incoronazione di Maria come regina dell'universo. In questo modo Maria raggiunge la piena conformità al Figlio suo. Scopo del nostro intervento è di capire in che senso, dal punto di vista della Sacra Scrittura, in particolare delle cosiddette assunzioni bibliche, l'assunzione di Maria si può considerare un privilegio singolare. L'espressione singolare privilegio usata dal Papa si può intendere in due modi. In senso largo, il termine singolare in funzione aggettivale assume il senso di straordinario. Dunque il Papa afferma, secondo questo senso largo, che l'assunzione fu un privilegio fuori dal comune, eccezionale, un privilegio che Maria ebbe senza escludere in assoluto che altri lo abbiano avuto prima di lei o che le avranno in seguito. Singolare può anche essere inteso in senso stretto come sinonimo di unico. In tal caso il Papa indicherebbe che Maria è l'unica a essere stata assunta in cielo. In questo secondo senso, i teologi applicano l'aggettivo singolare agli altri tre dogmi mariani: l'Immacolata Concezione, la Maternità Divina, la Verginità Perpetua. Per quanto riguarda l'assunzione in anima e corpo, in genere non si parla di privilegio singolare in senso assoluto, perché nella Sacra Scrittura si accenna al cosiddetto rapimento in cielo di due importanti personaggi della storia della salvezza, Enoch ed Elia. E perché poi, alla fine del mondo, tutti i giusti risorgeranno ed entreranno nel regno dei cieli, anima e corpo. Tuttavia, la singolarità del privilegio dell'assunzione mariana, più che da un punto di vista cronologico, quindi va riconosciuta la singolarità, ma non tanto da un punto di vista cronologico, va considerata piuttosto da un punto di vista qualitativo e modale. Fu singolare quanto al modo, perché il suo corpo non subì corruzione alcuna. Singolare qualitativamente per l'associazione singolare di Maria alla kenosi del figlio. Maria fu così intimamente unita a lui che la partecipazione alla

dogmi mariani. Candido Pozzo approfondisce la tematica in uno studio piuttosto recente per il 50° dell'Assunzione. Secondo lui, il Papa Pio XII, nella Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, deduce la necessità di una speciale partecipazione della Santissima Vergine alla vittoria di Cristo, partendo dalla sua speciale partecipazione nel combattimento del Salvatore contro il demonio. Pozzo aggiunge acutamente, a favore della singolarità del privilegio mariano: non credo in nessun modo che, definendo questa verità, Pio XII volesse esprimere qualche cosa evidente comune a tutti i cristiani. Qualcuno si è appellato alla mancanza nella formula definitoria del dogma dell'Assunzione dell'espressione singulari omnipotentis Dei grazie et privilegio, presente invece nella formula di definizione del dogma dell'Immacolata Concezione, per negare che l'Assunzione sia un privilegio mariano singolare. Obietta però Candido Pozzo: a proposito di quest'ultimo punto, conviene indicare che, benché nella formula stessa della definizione dell'Assunzione questa non viene presentata come privilegio, non è vero che ciò non avvenga nell'insieme della Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus. Al contrario, si dice espressamente che per la sua Assunzione Maria raggiunge, e cita la Munificentissimus Deus, come la corona suprema dei suoi privilegi. A questo proposito, Monsignor Gherardini, nella sua opera sulla madre, dice: l'unica differenza tra i due privilegi, cioè l'Immacolata Concezione e l'Assunzione, sta nel fatto che il primo è esclusivo della Madre di Dio, il secondo lo è solo nel modo. Infatti, mentre la risurrezione finale è il destino comune, l'Assunzione si differenzia nel modo di realizzarlo, cioè con l'immediato passaggio in corpo e anima da questo mondo all'altro per la Madonna, con un intervallo di tempo tra la morte dei singoli e la loro risurrezione finale, quando in ognuno s'avrà il ricongiungimento dell'anima e del corpo per tutti gli altri. Ma il privilegio, e che privilegio, in tutta la sua formalità, è già in quel modo che è proprio di Maria e soltanto di lei. Candido Pozzo individua la differenza di formulazione tra i due dogmi non certamente in una pretesa non differenziazione della sorte escatologica di Maria riguardo di quella degli altri cristiani. Nel dogma dell'Immacolata si tratta di una esclusività fondamentale della condizione di Maria paragonata con quella degli altri uomini. Nel caso dell'Assunta esiste una differenza nella realizzazione anticipata del destino finale e della risurrezione gloriosa alla quale tutti i giusti sono destinati. L'anticipazione di questa risurrezione comune indica il proprio del dogma mariano, ma allo stesso tempo segnala un destino comune futuro verso il quale si dirigono tutti i giusti. Questo spiega perché nella definizione stessa non siano stati adoperati termini di singolarità che avrebbero suggerito piuttosto qualche cosa di esclusivo della sua condizione. Una conferma di questa posizione viene dalla Professio Fidei di Papa Paolo VI, che proclama nel Credo del Popolo di Dio: la Beatissima Vergine Maria Immacolata, al termine della sua vita terrena, fu assunta in corpo e anima alla gloria del cielo e resa simile al Figlio suo che è risorto dai morti, raggiunse in anticipo, in antecessum, la sorte di tutti i giusti. A conferma, ancora, Candido Pozzo cita anche un intervento della Congregazione per la Dottrina della Fede che nel 1979 chiarì il modo in cui bisogna capire il dogma dell'Assunzione. La Chiesa, dice il documento, nel suo insegnamento circa il destino dell'uomo dopo la morte, esclude qualsiasi interpretazione che porta a svuotare il senso dell'Assunzione di Maria quanto a quello che le è preferibile.

in modo unico, nel senso cioè che la glorificazione corporea della Vergine anticipa quella glorificazione che è destinata a tutti gli altri eletti. E conclude Candido Pozzo dicendo: in ogni caso una corretta teologia dell'assunzione, consapevole del fatto che Maria è anticipatamente risorta, deve sottolineare il profondo senso religioso di questo dogma. Ci sono dei motivi seri per affermare che la risurrezione gloriosa del corpo dà al beato un aumento intensivo della possessione beatifica di Dio e non soltanto una gioia accidentale. La glorificazione corporale è stata data a Maria perché per essa si ottiene la più perfetta possessione di Dio. Un altro assertore della singolarità del privilegio mariano è il padre Gabriele Maria Roschini, il quale afferma che l'assunzione corporea di Maria Santissima è reclamata imperiosamente, in primo luogo, dal primo principio della mariologia, ossia dalla maternità universale, dalla maternità cioè sia verso Cristo sia verso i cristiani. Ma è reclamata, aggiunge il padre Roschini, anche dai principi secondari della mariologia. Essi sono il principio di singolarità trascendente, il principio di convenienza, il principio di eminenza e il principio di analogia. A noi interessa ora sottolineare in particolare questi due di questi principi secondari, il principio della singolarità e quello della eminenza di Maria. Secondo il principio della singolarità trascendente, tutto è singolare in Maria, singolare la sua predestinazione, singolare il suo concepimento, singolare l'unione in lei della verginità con la maternità. La sua vita perciò all'inizio e nel suo corso fu tutta avvolta della luce della singolarità. È forse possibile, si domanda padre Roschini, che la fine della vita terrena di Maria non sia stata anch'essa singolare, diversa dalla fine comune di tutti gli altri, e perciò in disaccordo col principio e col corso di tutta la sua vita? Sarebbe una frattura, una stonatura intollerabile. Un alone di singolarità avvolse tutta la vita di Maria, dal primo Immacolata Concezione all'ultimo istante della medesima Assunzione. Come abbiamo detto sopra, la singolarità del privilegio mariano non comporta l'esclusività. Per questo padre Roschini sottolinea l'importanza del principio mariologico secondario di eminenza. Secondo questo principio, ciò che il Dio concede agli altri santi, ai suoi servi, Enoch e Elia, non lo nega alla regina dei santi, alla madre sua, purché naturalmente non disdica alla sua condizione. In due pagine padre Roschini affronta e risolve la questione. Egli cita alcuni insegnamenti di San Paolo, secondo cui i giusti che saranno in vita alla fine del mondo non moriranno, ma saranno cambiati istantaneamente, saranno glorificati in corpo e anima, Prima Tessalonicesi 4, Prima Corinzi 15, 2 Corinzi 5. Dice padre Roschini che nei casi citati si tratta di vere eccezioni alla legge generale della morte, Ebrei 9:27. Orbene, conclude, se una tale eccezione verrà fatta per alcuni, per i servi, non si può negare che sia stata fatta anche per la loro regina. Più interessante il riferimento e la questione suscitata da Matteo 27:52-53. Nel momento della morte di Gesù, alcuni santi risuscitarono. Questo difficile passo è così spiegato da padre Roschini: secondo il senso ovvio del racconto evangelico e secondo l'interpretazione della stragrande maggioranza di interpreti, si tratta di una vera risurrezione a vita immortale, non già di una risurrezione provvisoria, temporanea, come fu quella di Lazzaro. Si tratta infatti di santi, l'anima dei quali fu beatificata fin dalla discesa dell'anima del Redentore agli inferi, ossia nel soggiorno delle anime giuste. Ciò posto, è forse concepibile che tali anime già beate siano state nuovamente unite al corpo passibile mortale? Ad un'anima già beatificata, infatti, conviene un corpo glorificato, non già un corpo passibile mortale.
Il fine stesso poi per cui Dio operò un tale prodigio, la risurrezione di molti santi, fu evidentemente quello di associare al trionfo del primo a risorgere dalla morte e alla vita gloriosa del suo corpo molti santi già morti, onde rendere più credibile la sua stessa risurrezione e la nostra futura risurrezione, cosicché esigeva una risurrezione definitiva, non già transitoria, da parte di quei molti santi risuscitati il giorno di Pasqua. Ciò premesso, diciamo, è forse possibile che a quel gruppo di molti santi, i quali si trovano in cielo beatificati nell'anima e nel corpo, non sia stata aggiunta anche nella gloria dell'anima e del corpo la regina dei santi? È forse possibile che mentre quei molti santi si trovano in cielo con l'anima e il corpo, la loro regina vi si trovi solo con l'anima, in attesa della risurrezione gloriosa? Il buon senso si ribella. La Chiesa ha in cielo il meglio di se stessa, Maria, in anima e corpo. Ella è in cielo come immagine e inizio di se stessa, ossia come inizio della Chiesa glorificata. Per questo ella brilla ora sulla terra, innanzi al peregrinante popolo di Dio, quale segno di futura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. Un altro aspetto fa da corollario all'assunzione e va considerato, anche se non è strettamente legato all'assunzione. Ammettendo la tesi mortalista, secondo cui il giorno della sua assunzione la Vergine è prima risorta e poi è stata immediatamente rapita in cielo, tesi che va per la maggiore e che fu sostenuta tenacemente, tra l'altro, dalla scuola teologica francescana, sembra si possa parlare anche di privilegio mariano della risurrezione quanto al tempo e al modo con cui essa è avvenuta. Il corpo della Vergine, infatti, non ha subito la minima corruzione nel sepolcro. Ecco, ma noi non affrontiamo questo corollario. Nella scrittura si parla di alcuni santi risorti in modo definitivo. In Matteo 25, 27, 52 seguente si parla di santi del passato risorti al momento della morte di Cristo e apparsi a molti dopo la sua risurrezione. Il testo è questo, per chi non lo ricordasse. I sepolcri si aprirono, proprio appena Gesù diede l'ultimo respiro. I sepolcri si aprirono, molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. La loro risurrezione era simile a quella di Lazzaro, che poi morì ancora, oppure una risurrezione finale? Abbiamo visto la risposta di Roschini. Alcuni, con Roschini, la maggior parte in realtà degli esegeti, pensano, secondo noi giustamente, che sia diversa da quella di Lazzaro e che dunque abbia avuto il carattere di risurrezione finale. In tal caso i loro corpi risorti sarebbero in cielo. Se così fosse, come sembra probabile, l'assunzione di Maria sarebbe un privilegio singolare qualitativamente, perché lei non subì la minima corruzione nel sepolcro, e quanto al tempo, perché fu immediatamente assunta alla gloria del cielo. A proposito della risurrezione dei santi alla morte di Gesù, padre Marco Sales ammette che si tratti di vera risurrezione. Parla sì di anticipazione letteraria, ma solo nei confronti della risurrezione di Gesù. Infatti non si capisce, cioè dal testo sembra che siano risorti appunto il giorno della morte, appena Gesù muore sono risorti, però sarebbero rimasti nel sepolcro fino alla domenica e poi usciti la domenica dai sepolcri. E allora gli esegeti parlano di anticipazione letteraria. Dice così padre Marco Sales: a dimostrare maggiormente l'efficacia della morte di Gesù, ecco aprirsi i monumenti e risuscitare i santi. San Matteo, narrando i prodigi avvenuti alla morte del Salvatore, parla per anticipazione della risurrezione dei santi, la quale non avvenne in realtà se non dopo che era risorto Gesù Cristo, primogenito dei morti. Ecco il motivo. E difatti anche l'Evangelista, Colossesi 1,18, attesta che solo dopo la resurrezione di lui entrarono nella città santa. E non è da supporre che siano stati 3 giorni ancora nel sepolcro se fossero risuscitati, appena Gesù ebbe esalato l'ultimo respiro. Siccome si parla di corpi di santi risuscitati e si dice che apparvero a molti, è chiaro che si tratta di una vera risurrezione, nella quale però i corpi non erano più soggetti alle leggi della materia, ma gloriosi e dotati di nuove proprietà. Pensano alcuni con Teofilatto che i santi risuscitati siano poi nuovamente scesi nelle loro tombe, ma è più comune la sentenza che ritiene aver essi avuto parte al trionfo di Gesù Cristo ascendendo con lui al cielo.
Invece Don Dolindo Ruotolo è più fedele, rimane più fedele al testo di San Matteo e dice: nello sconvolgimento tellurico si aprirono anche molti sepolcri, e San Matteo aggiunge che dopo la risurrezione di Gesù molti corpi dei santi risorsero. Questi corpi di santi risorti gloriosi, dopo 3 giorni che la loro tomba era stata aperta dal terremoto, entrarono in Gerusalemme e apparvero a molti per predicare la divinità di Gesù Cristo, e poi ascesero trionfanti con lui nel cielo. Forse risorsero i corpi dei patriarchi, eccetera, però non sappiamo. Noi non sappiamo nulla di proposito chi fossero questi. Anche San Giuseppe dice, ma non sappiamo nulla, sappiamo solo che la vittoria di Gesù sulla morte, che lo rese primizia dei risorti, come dice San Paolo, trasse dalla tomba molti santi defunti, primizia a loro volta della risurrezione futura di tutti gli uomini. Recentemente padre Stefano De Fiores, in uno studio per i 50 anni del dogma dell'Assunta, parlando del fondamento biblico dell'Assunzione, ha riportato all'attenzione il contributo di Hernández Martínez, che illustra l'Assunzione mariana ricorrendo ai modelli di sopravvivenza dell'Antico Testamento. Essi mostrano il passaggio di Israele da una speranza terrena alla fede nello Sheol, ossia in una sopravvivenza povera e impersonale, incapace di comunicazione con Dio e con gli uomini, infine alla partecipazione ultraterrena alla vita di Dio e alla giusta retribuzione, così il Salmo 16, il 49 e 73. Dei 4 modelli di sopravvivenza che Hernández Martínez individua, 3 si possono applicare anche a Maria. Qui ci interessa soprattutto il secondo, che è chiamato il modello del rapimento, che rende possibile, almeno per alcuni personaggi come Enoch ed Elia, la traslazione fisica definitiva al mondo divino senza passare per la morte. Si può concludere, continua Stefano De Fiores, che lo schema di assunzione non è alieno dalla Bibbia, anzi è esplicitamente attestato da essa. E questo, diciamo, questo è un po' per affrontare la questione del fondamento biblico, che non è esplicito. E allora questi mariologi, ecco, cercano di dare qualche risposta alternativa, e hanno appunto proposto questa soluzione del modello di rapimento, e in base appunto a questi modelli di rapimento si può concludere che lo schema di assunzione non è alieno alla Bibbia, anzi è esplicitamente attestato da essa. Lo stesso Hernández Martínez afferma che solo una mariologia chiusa o angusta potrebbe ignorare che lo stesso concetto di assunzione conta numerosi precedenti nel mondo biblico e anche extrabiblico. Il nostro autore è perciò convinto che in nessun modo si potrebbe dedurre dalla scrittura che l'assunzione costituisca un destino singolare, un privilegio riservato ad alcune persone. Per Maria, dice il nostro autore, il privilegio consisterebbe nell'incorruzione del corpo mortale e nella sua trasformazione in corpo glorioso. E qui si gioca ancora sul duplice senso del termine singolare. Per Maria, infatti, non si tratta di singolarità assoluta ed esclusiva, ma di singolarità qualitativa ed esemplare. E l'esemplarità dell'assunzione mariana è messa bene in evidenza da Aristide Serra. Approfondendo la dimensione ecclesiologica dell'assunzione, l'autore afferma che Maria assunta al cielo è l'icona escatologica della Chiesa. La sua glorificazione è un pegno di ciò che tutta la comunità dei credenti è chiamata a divenire. Tutto questo trova il suo fondamento nelle parole che Gesù disse dalla croce: ecco il tuo figlio, ecco la tua madre. Ora, dice Serra, secondo la dottrina biblico-giudaica, la paternità o maternità spirituale comporta, fra l'altro, anche l'esemplarità. Vale a dire, un padre o una madre spirituale sono modello per i loro figli.
confronta 1 Corinzi 4, 15, 16, 1 Pietro 3, 6, Giovanni 8, 39. Applicando il discorso a Maria in quanto madre della Chiesa, ciò significa che ogni aspetto della sua persona, virtù, privilegi, eccetera, ha un risvolto ecclesiale, diviene cioè figura, tipo, esempio di quello che la Chiesa deve essere nella fase peregrinante e in quella gloriosa. L'assunzione anticipa, nella persona individuale di Maria, lo stato della Chiesa intera nella vita del mondo che verrà. Quanto tempo c'è, padre? 10-20. Ecco, qui brevemente ho citato alcune frasi del Magistero che parlano della singolarità dell'assunzione mariana e anche però dell'analogia con le assunzioni bibliche di Enoch e di Elia. Ecco, vediamo un po'. Andiamo alle assunzioni bibliche. Abbiamo sopravvisto come la singolarità del privilegio mariano dell'assunzione risieda nella perfetta conformità di Maria a Cristo, suo figlio, asceso alla destra del Padre, come pure nella incorruzione del suo corpo dopo la morte, e infine nella glorificazione dell'anima e del corpo, anticipazione di quella di tutti i cristiani. Il fondamento è la sua maternità divina, la sua immacolata concezione e la sua intima associazione all'opera di redenzione. Affrontiamo ora la questione delle cosiddette assunzioni bibliche, ma solo così per sommi capi adesso. Con questa espressione, assunzioni bibliche, si indica il rapimento da questo mondo verso la dimora di Dio di due illustri personaggi, Enoch ed Elia. Quando si parla di rapimento di Enoch e di Elia, si pensa subito al cielo, anche perché ne parlano i testi. È il cielo come punto finale di questo percorso spirituale e anche reale, nei casi di Elia e di Enoch. In effetti i testi biblici parlano proprio di cielo. Nel sentire comune, ripreso anche dalla Bibbia, il cielo è considerato la dimora della divinità. In cielo abita Dio e gli angeli. Nel mondo giudaico e anche cristiano il termine cielo è usato a volte per indicare Dio stesso. La terra è invece lo sgabello di Dio e la dimora degli uomini. Esiste un legame tra cielo e terra. Il legame è questo: Dio discende dal cielo per visitare gli uomini. I messaggeri divini discendono dal cielo sulla terra per compiere la loro missione e poi ritornano in cielo. Per l'uomo invece, secondo l'Antico Testamento, è impossibile salire al cielo, esso è inaccessibile. Tuttavia, solo alcuni eletti hanno avuto il privilegio di essere rapiti in cielo dalla potenza divina. Enoch, settimo patriarca, di lui parla Genesi 5, 22, 24, Siracide 44:16 e 49:14, Sapienza 4:10-14, Ebrei 11:5 e Giuda 14. Ed Elia, il profeta di fuoco, di cui parla Due Re 2, il capitolo secondo, di lui parla anche Malachia 3:23. In entrambi i casi non si parla di morte, ma di rapimento in vita verso il cielo. Per questi due personaggi è dunque affermata una comunione personale di vita interminabile di tutto l'uomo vivo, anima e corpo, con Dio. Vediamo i testi nel dettaglio. Fide Enoch translatus est ne videret mortem, così Ebrei 11:5. Il primo riferimento a Enoch lo troviamo nel capitolo 5 del libro della Genesi, in cui sono narrate le toledot generazioni di Adamo.
Nel resto dell'Antico Testamento non si parlerà più di Enoch se non in elenchi di liste genealogiche. Il tardo giudaismo, invece, fu grandemente affascinato dalla sua figura, in senso positivo ma anche negativo. Secondo i rabbini, Enoch era un grande peccatore. E invece, secondo Siracide 44:16, Enoch è un modello di penitenza e di conversione. Secondo Ebrei 11:15, Enoch è un modello di fede. In Giuda 24:25 è considerato un profeta. Enoch è il settimo patriarca dopo Adamo. La durata della sua vita è un'eccezione. Visse appena 365 anni, contro i 962 di suo padre, Jared, e i 969 di suo figlio, Matusalemme. Mentre tra gli altri 9 patriarchi antidiluviani, l'età minima è di 777 anni, Lamech. Quindi davvero un'eccezione. 365 anni. L'autore della Genesi scrive di Enoch mostrando di alludere a una tradizione molto nota ai suoi tempi e perciò molto sintetica e anche misteriosa. Non erano necessarie molte delucidazioni. Enoch, in ogni caso, è posto da Genesi 5 al centro ideale di tutta la lista genealogica. La durata della sua vita di 365 anni assume un valore simbolico. Infatti 365 giorni è la durata di un anno solare. Essendo il computo degli anni fatto secondo il calendario lunare, la vita di Enoch diventa un bagliore luminoso, il sole, in mezzo a generazioni cattive e oscure. Ecco il testo di Genesi 5, dal versetto 18. Jared aveva 162 anni quando generò Enoch. Jared, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Jared fu di 962 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Mi limito ad analizzare il versetto 24, l'ultimo. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Il motivo per cui la vita di Enoch fu così breve è indicato dal testo della Genesi mediante parole alquanto misteriose, appunto. Camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. 5:24. Anche di Noè è detto che camminò con Dio. Genesi 6:9. Questa espressione, che per Enoch sostituisce quella riferita agli altri patriarchi nominati nel capitolo 5 e poi morì, indica il particolare grado di intimità con Dio raggiunto dalla persona che si è conformata perfettamente nella condotta alla volontà divina. È un'espressione che indica una comunione di vita con Dio che sta al di là delle nostre possibilità di immaginazione. La Genesi attribuisce infatti il camminare con Dio solo ai membri dell'umanità antidiluviana. Di Abramo, è vero, si dice qualcosa di simile, ma non esattamente uguale. Si dice in Genesi 17:1 che Abramo camminò davanti a Dio e non con Dio. L'ultima parte del versetto è la più misteriosa e importante. Scomparve perché Dio l'aveva preso. Questa frase
indica che Enoch fu trasferito misteriosamente da questo mondo e da questa vita in una regione ultraterrena, come sarà anche per Elia. 2 Re 2, versetti 3, versetto 5, versetto 9. Fu trasferito senza sperimentare la morte. Fu così la prima persona, secondo l'Antico Testamento, a avere questo singolare onore. Il verbo usato per indicare questa azione divina, perché Dio l'aveva preso, è il verbo lakach, che significa prese o rapì. Questo verbo ha come soggetto Dio e come oggetto l'uomo. È un termine teologico che indica appunto il rapimento nell'altra vita. Così padre Elia Testa nel suo poderoso commento sulla Genesi. Nel Salmo 49,16, uno dei famosi tre salmi mistici, è usato lo stesso verbo per indicare la sorte del giusto. Certo, così traduce la CEI 2008, Dio riscatterà la mia vita, dice il salmista, mi strapperà dalla mano degli inferi. Questa traduzione non rispecchia esattamente l'ebraico, che letteralmente va tradotto: certo, il Signore riscatterà la mia anima dalla mano dello Sheol, poiché mi prenderà. Bene traduce la 70, pleno Theos, lutrosita iten psychemu, hen keros hadu, hotan lambanime. Quando, appunto, usa il verbo lambano, mi prenderà. Bene anche la Vulgata, veruntamen Deus redimet animam meam de manu inferi, cum absumserit me. Questo Salmo 49,49 è una parola di incoraggiamento rivolta ai poveri. Il salmista si propone come loro modello di fede. Lui infatti è certo, dell'intervento redentivo del Signore che lo sottrarrà al potere dello Sheol. Il verso 16 di questo Salmo che abbiamo letto è antitetico al versetto 8 nello stesso Salmo, in cui il salmista afferma con sicurezza che nessun uomo può redimersi da sé dalla morte. Certo, l'uomo non può riscattare se stesso né pagare a Dio il proprio prezzo. Qui si allude alla possibilità data dalla legge a un condannato a morte di sfuggire all'esecuzione capitale dietro pagamento del prezzo del riscatto. L'uomo per suo destino è un condannato a morte, e per sfuggire a tale condanna, in modo da poter vivere per sempre, versetto 10, dovrebbe pagare a Dio, il sovrano detentore dell'immortalità, un adeguato prezzo di riscatto che, come è detto nel versetto seguente, è fuori delle possibilità umane. Nel versetto 16 il salmista manifesta invece la sua certezza nella salvezza che Dio opererà nei suoi riguardi. Dio lo redimerà dalla mano dello Sheol, lo prenderà prima che entri nello Sheol. Se l'umanità è paragonata nel versetto 15 a un gregge in cammino verso lo Sheol, l'azione liberatrice di Dio si riferisce a prima della morte, non dopo. Ha perciò il senso di preservazione dalla morte, come è riferito di Enoch e di Elia. Con il verbo mi prenderà, verbo lakach, il salmista indica positivamente il modo come avverrà la sua redenzione, cioè per via di una misteriosa assunzione, proprio come fu per Enoch ed Elia. Beh, per il salmista era una speranza. I quali furono appunto presi in modo da non essere più visibili sulla terra. Salmo 49 fa parte dei cosiddetti salmi mistici, in cui il salmista esprime la speranza che il Signore lo liberi da Sheol e lo porti con sé. Il senso del salmo è appunto ultraterreno. Non si tratta di salvare dalla morte o da un pericolo di morte, ma appunto il salmista chiede che Dio lo liberi dallo Sheol e dalla morte. Da notare la forza individualità del versetto,
49:16, indicata dal pronome possessivo di prima persona, il Signore mi redimerà, redimerà l'anima mia, e dal pronome personale di prima persona unito al verbo prendere, mi prenderà. Questo crea un forte senso di relazione interpersonale con Dio. Questa espressione mi prenderà la troviamo già appunto in riferimento ad Enoch ed Elia. Si tratta quindi di essere accolto e introdotto in un'intimità con Dio che deve essere intesa come intimità escatologica. L'affermazione della traslazione di Enoch o del suo rapimento si fonda anche sull'interpretazione di Genesi 5:24 fatta dalla tradizione biblica successiva, non parlo degli apocrifi. Nell'elogio degli uomini illustri che leggiamo in Siracide 44:5, Enoch piacque al Signore e fu rapito, esempio di conversione per tutte le generazioni. Il verbo usato qui dalla 70 è metetete, è un indicativo aoristo di metatitemi, che significa trasferire, spostare, trasportare. Quindi piacque al Signore e fu trasportato, trasferito. Anche Siracide 49:14 fa un elogio singolare di Enoch, dice: nessuno sulla terra fu creato uguale a Enoch, difatti egli fu assunto dalla terra. Ancora la 70 usa in questo caso il composto di lambano analemfte, indicativo aoristo passivo di analambano, che significa appunto portare su, sollevare, prendere su. Un verbo che nel Nuovo Testamento è usato in particolare per indicare l'innalzamento e l'ascensione al cielo. Anche il linguaggio del racconto dell'ascensione di Gesù, come riportato da Atti e Luca, è quello del rapimento. Inoltre, per quanto riguarda, ecco, va bene, la lingua, si conforma alla tradizione vetero-testamentaria di Elia e di Enoch. E per quanto riguarda il tema, l'ascensione di Gesù si inquadra nel modo di rappresentazione proprio dei racconti di rapimenti biblici e extrabiblici. Ma nel Nuovo Testamento troviamo un riferimento esplicito e illuminante al rapimento di Enoch. La lettera agli Ebrei lo fa dipendere dalla sua fede. Nell'elenco dei personaggi biblici che ebbero una grande fede e per questo furono approvati da Dio, Enoch è posto al secondo posto, subito dopo Abele. L'autore della lettera, mediante una proposizione subordinata finale negativa, tu meidein tanaton, esclude espressamente la morte di Enoch come scopo del rapimento da parte di Dio. Anche qui il verbo metetete, passivo divino. La causa di questo rapimento e dell'esclusione dalla morte fu la sua fede. Dice: per fede Enoch fu portato via, come in Siracide per Enoch, in modo da non vedere la morte. In realtà non è in modo, ma è una finale negativa. E non lo si trovò più perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Qui dunque si afferma che Enoch non morì, ma fu trasferito in un luogo ultraterreno. A lui viene attribuito in modo chiaro l'immortalità. Ecco, salto tutta la presentazione di un articolo interessante di Danielu, che affronta proprio la questione dell'assunzione di Enoch ed Elia, e alla luce anche degli apocrifi e dei padri della Chiesa, ecco, tra cui due sono citati espressamente, Sant'Efrem e Sant'Ireneo, che parlano appunto di questo. Ecco, Enoch, dice Sant'Ireneo, piacendo a Dio fu innalzato nel suo corpo, prefigurando ecco, questo è importante, prefigurando l'assunzione dei giusti.
Il suo corpo, come quello di Elia, non è stato un impedimento per il suo trasporto e la sua assunzione. Furono infatti le stesse mani, il Figlio e lo Spirito, che li avevano modellati in origine a compiere la loro traslazione e la loro assunzione. Le mani di Dio, infatti, si erano abituate in Adamo ad adattare, a tenere, a portare, a prendere, a deporre colui che avevano formato. Sant'Ireneo riprende l'idea di Ireneo e saltiamo rapidissimamente a Elia. Il testo sacro dice che Elia salì al cielo su un carro infuocato in un turbine. Ecco, non leggo il passaggio di 2 Re 2.1.18 che potete leggere poi da soli. Ecco, il racconto è una glorificazione di Elia che entra nella sfera del divino. Il racconto inizia con questa frase: quando il Signore stava per far salire al cielo in un turbine Elia, eccetera, eccetera, incontrarono, ecco, cioè Elia disse a Eliseo: rimani qua perché io devo andare. Eliseo, furbo, dice: io non ti lascio, perché sapeva che stava per essere preso. Protestando, vado. Concludiamo. Va bene. Comunque anche per Elia è usata il verbo. Per Elia, in questo primo versetto, 2:1, 2 Re 2:1, è usato il verbo alà, che significa salire, andare sopra. Però qui è usato nella forma causativa, quindi appunto, mentre Dio stava per far salire, ecco, Dio che stava per far salire su. Poi, ecco, c'è da tener conto l'idea del turbine e l'idea del fuoco, perché Elia viene preso nel turbine, la tempesta. Il termine, questo termine turbine o tempesta, seara, indica l'ira di Dio, a volte lo strumento della sua collera, a volte indica anche una teofania. Ezechiele, Giobbe, Zaccaria. Nel nostro testo indica il turbine con cui Dio vuole portare Elia in alto, alà. Notare che il testo parla esplicitamente di Shamaim, cioè di cielo. Dunque indica sicuramente una situazione fuori dal normale e non la semplice morte di Elia. Infatti, quando si vuole indicare la morte di qualcuno, non si dice che va nello Shamaim, si dice che va nello Sheol o nel luogo dei morti, che nell'immaginario antico testamentario è localizzato sottoterra. Nel versetto 3 e nel versetto 5 i figli dei profeti dicono a Eliseo: lo sai che oggi il Signore porterà via il tuo Signore al di sopra della tua testa? Quindi ancora il riferimento dei profeti di Gerico a questa assunzione che era nota ai profeti. Ma anche più avanti incontra altri profeti di Betel e gli dicono a Eliseo la stessa cosa: lo sai che il Signore sta per portare via, ecco, Elia. Nel versetto 9 Elia stesso che dice a Eliseo, dice: guarda, prima che io sia preso da te, ecco il verbo che ritorna, lakach, come per Enoch, e come abbiamo visto anche, ecco, sì, ecco, prima che io sia preso da te, chiedimi qualcosa che io ti faccia. Qui il verbo lakach è usato nel senso passivo, dunque passivo divino. E poi, questo è l'antefatto, poi c'è il fatto che arriva il carro di fuoco che si interpone tra Elia e Eliseo, e Elia salì nel turbine. Il verbo non è lakach, non dice fu preso, ma ala, salì. È interessante il fatto che cade il mantello a Elia, indica il fatto della fisicità del rapimento, come dicono gli esegeti. Ecco, poi c'è la simbologia del fuoco. Io concludo rapidamente. Concludendo, possiamo affermare che l'assunzione di Maria è un privilegio singolare.
le assunzioni di Enoch e di Elia sono state prefigurazioni dell'ascensione di Gesù e dell'assunzione di Maria. L'assunzione non indica esclusione. Infatti, Lumen Gentium 68, la madre di Gesù, come in cielo, in cui è già glorificata nel corpo e nell'anima, costituisce l'immagine e l'inizio della Chiesa, che dovrà avere il suo compimento nell'età futura. Così sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio, quale segno di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore. Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera ad Andrea Domaschio. Bisogna porre al centro dell'attenzione politica e sociale la protezione dei minori migranti. La loro dignità è calpestata in troppi modi nel mondo. È quanto sottolinea Papa Leone XIV nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre. Il testo del documento pontificio è stato reso pubblico oggi. Papa Leone evidenzia anche l'esigenza di spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. In Francia la Corte Costituzionale ha bocciato la recente legge approvata dal Parlamento sul divieto dei social per i minori di 15 anni. Il Presidente della Repubblica Macron ha incaricato il Primo Ministro Sébastien Lecornu di lavorare nel più breve tempo possibile a una nuova formulazione giuridicamente solida della legge che tenga conto della decisione del Consiglio Costituzionale del quadro normativo europeo. In una nota l'Eliseo ribadisce la determinazione del Presidente Macron a portare a compimento questa riforma entro la primavera del prossimo anno. Anche oggi in Italia due incidenti mortali sul lavoro. Un meccanico di 31 anni è morto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto quando, per cause in corso d'accertamento, è stato travolto dall'auto stessa. A Diano d'Alba, nel Cuneese, ha invece perso la vita una ragazza di 22 anni deceduta per il ribaltamento di un trattore in un'azienda agricola locale dove lavorava. Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria, ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
2: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cristo asceso in cielo, alla Madre tutta pura apre il suo regno. Alleluia.
1: Una donna ha chiuso la porta del cielo. Una donna l'apre per noi. Maria, Madre del Signore. Alleluia.

0: Una donna ha chiuso la porta del cielo. Una donna l'apre per noi. Maria, Madre del Signore. Alleluia.
1: Oltre i cieli, Maria è innalzata. Gloria a Cristo Signore, che vive nei secoli.

0: Oltre i cieli, Maria è innalzata. Gloria a Cristo Signore, che vive nei secoli.
1: Quelli che Dio ha predestinati, li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati, li ha anche glorificati.

0: Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre Onnipotente, che ci ha dato in Maria un pegno sicuro di consolazione e di speranza. Diciamo con fiducia:
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: O Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla Santa Vergine Maria di condividere nell'anima e nel corpo la gloria del Cristo risorto, guidaci alla gloria immortale.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua intercessione la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori. Dona a tutti pace e salvezza.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Tu, che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Fa che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola. Donaci di perseverare unanimi nella preghiera con Maria, Madre di Gesù.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
2: Tu che hai incoronato Maria, Regina del Cielo, fa che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna nell'Assemblea dei Santi.
1: Maria, piena di grazia, interceda per noi.
0: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.

0: O Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la sua stessa gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero del dolore. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero del dolore. Gesù è flagellato dai soldati.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero del dolore. Gesù è incoronato di spine.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlatto. Intrecciarono una corona di spine. Gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero del dolore. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso e muore in croce.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto», e, chinato il capo, consegnò lo spirito.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Dalle rotte incerte e pericolose delle migrazioni sale a Dio il grido d'aiuto dei minori. Lo evidenzia Papa Leone XIV nel messaggio diffuso oggi per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato del prossimo 27 settembre e implora non voltiamoci dall'altra parte. Medio Oriente in ebollizione, esercito e governo israeliano alle prese con la spinosa situazione nel villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania. Coloni ebrei oltranzisti minacciano gli abitanti palestinesi, evacuati 5 italiani che volevano portare aiuti. Washington fa pressioni su Netanyahu. Weekend di Ferragosto col bel tempo quasi ovunque, ma le temperature saranno in leggera discesa. Il vero cambio di passo si dovrebbe avere però la prossima settimana, con estese precipitazioni che da lunedì dovrebbero spazzare via l'afa, ma c'è il rischio di eventi estremi. Buonasera da Andrea Domaschio. È dedicato ai minori coinvolti nell'epocale fenomeno delle migrazioni di massa il messaggio di Papa Leone, reso noto oggi per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata il prossimo 27 settembre. Bisogna porre al centro di ogni intervento la loro protezione, afferma il pontefice, e spostare l'asse del dibattito dalla gestione dei flussi migratori alla tutela dei diritti umani. Cristiana Caricato.
2: Il grido dei minori migranti sale a Dio e interpella le nostre coscienze. Quanto scrive Papa Leone nel messaggio per la prossima giornata mondiale del migrante e del rifugiato che si celebra il 27 settembre. Anche uno solo di questi bambini, il titolo evangelico, per denunciare le violenze indicibili subite da piccoli adolescenti, costretti a lasciare la propria terra, spesso separati dai genitori, protagonisti involontari di drammi e situazioni traumatiche dietro cui ci sono immani responsabilità politiche e militari. Il suo è un richiamo a riconoscere la dignità dei minori, trascinati nei flussi migratori mondiali, e a tutelarne i diritti primari, il diritto alla vita, all'educazione, ad un'esistenza che consenta una crescita piena. Papa Leone invita la comunità ecclesiale all'accoglienza per prevenire isolamento e rifiuto e chiede di creare spazi in cui ognuno sia rispettato nella sua identità culturale, così da prevenire il rischio di radicalizzazioni. Poi esorta le istituzioni a promuovere ricongiungimenti familiari e a scongiurare i rimpatri. Per il Papa occorre spostare il dibattito dalla gestione dei flussi alla piena tutela dei diritti. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E i minori non accompagnati presenti a Ceuta, secondo i dati del governo iberico, sono circa 2.400, di loro avrebbero meno di 13 anni. Intanto in Spagna aumentano timori e proteste per le notizie di nuovi massicci arrivi a Ceuta e Melilla, forse già da domani. Chiara Placenti.
3: Spagna e Marocco, nonostante gli attriti, stanno collaborando soprattutto nel monitorare chat e profili web che invitano le persone a raggiungere Ceuta con la falsa promessa di una facile accoglienza. E il dibattito migranti resta incandescente a livello europeo, ancora a tensione tra Roma e Madrid dopo le reciproche sospensioni di Schengen, con l'Italia che deve anche sciogliere il nodo dublinante con la Germania. Berlino infatti intende rimandare in Italia i migranti che, sbarcati nel nostro paese, sono giunti in territorio tedesco, nonostante il regolamento di Dublino stabilisca che domande e procedure d'asilo sono a carico del paese di primo arrivo. Ma Piantedosi assicura che nessun migrante rientrerà in Italia perché, spiega il ministro, si deve tener conto delle persone sbarcate sulle nostre coste da navi di ONG tedesche. A smontare allarmi di nuove emergenze migratorie interviene Frontex. Secondo l'agenzia europea, al netto del caso Ceuta, gli arrivi irregolari nell'Unione sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo scorso anno. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: La tensione sul confine orientale dell'Europa continua a crescere mentre la guerra in Ucraina conosce una nuova recrudescenza. Oggi caccia intercettori Eurofighter italiani della missione NATO hanno intercettato e abbattuto un drone in volo nei cieli della Lettonia. Vito De Torre.
4: A rispondere all'ordine di decollo d'emergenza della NATO sono stati 4 aerei, 2 F-16 turchi e 2 Eurofighter italiani. Questa mattina all'alba un drone è entrato nello spazio aereo della Lettonia. A colpirlo in volo è stato uno dei caccia italiani. Potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino finito fuori rotta a causa delle contromisure russe. Intanto Mosca ha respinto l'offerta ucraina di una tregua sugli attacchi nel Mar Nero legati al commercio del grano. Non ci sono le condizioni, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Maria Zakharova. Toni ancora più duri da Lavrov, che ha accusato gli Stati Uniti di avere un ruolo attivo nella guerra, condividendo informazioni di intelligence con Kiev per organizzare attacchi contro obiettivi civili in territorio russo. Accuse gravissime alle quali Washington per il momento non ha risposto. Vito De Torre, linea allo studio.
1: La diplomazia internazionale muove pochi timidi passi per spegnere i diversi focolai di guerra e violenza ancora accesi in Medio Oriente, e in Israele intanto scoppia il caso del villaggio palestinese di Kusala. Franco Rossi.
5: Mentre i raid israeliani non si fermano su Gaza, l'inviato di Trump Kushner ha in programma un viaggio in Israele la prossima settimana per incontrare il premier Netanyahu. In Cisgiordania sono stati intanto fatti evacuare dall'IDF i 5 attivisti italiani che hanno vissuto per 6 giorni in segno di solidarietà con una famiglia palestinese assediata a Kusra. Il villaggio è sotto l'attacco di coloni israeliani con la deterrenza dell'esercito israeliano. Intanto un piccolo gruppo di attivisti israeliani ha portato del cibo per le famiglie, ma la polizia di frontiera ha loro impedito di avvicinarsi e li ha dispersi. I coloni israeliani continuano ostinati nell'assedio. Infine, in Libano non si fermano i raid dell'esercito israeliano nel sud del paese, in attesa dei nuovi negoziati previsti a Roma a inizio settembre promossi dagli Stati Uniti. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Lo scontro Stati Uniti-Iran nel Golfo Persico, attaccate diverse navi nello stretto di Hormuz. Washington minaccia misure economiche senza precedenti contro Teheran. Giorgia Bresciani.
6: 2 navi degli Emirati Arabi Uniti sono state attaccate ieri sera mentre attraversavano lo stretto di Hormuz. Secondo Abu Dhabi, l'attacco è da imputare all'Iran. Anche la Gran Bretagna ha reso noto che una petroliera è stata colpita ieri da un drone mentre usciva dallo stretto. Il segretario del Tesoro statunitense Bessent, in un'intervista, afferma che gli Stati Uniti adotteranno la prossima settimana misure economiche senza precedenti contro l'Iran, continuando a isolare economicamente Teheran e a bloccare i porti. Il vicepresidente Vance, intervistato dalla Fox, ha sottolineato che la guerra si concluderà con gli Stati Uniti più forti, che l'obiettivo adesso è innanzitutto mantenere bassi i prezzi del petrolio e del gas per gli americani e poi assicurarsi che l'Iran non riesca mai a dotarsi di un'arma nucleare. Intanto domenica scadranno i 60 giorni stabiliti dal memorandum di Islamabad per raggiungere un accordo definitivo, ma i negoziati restano in una fase di stallo. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Genova commemora le 43 vittime del crollo del ponte autostradale Morandi a 8 anni dalla più grande tragedia in città dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia non dimentica, ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni. Per la sindaca Silvia Salis, il Morandi fu uno spartiacque. Antonella Mazza Teruel.
7: Ha annunciato che Genova chiederà un risarcimento per i danni patrimoniali e di immagini. La sindaca Silvia Salis, nell'odierna cerimonia per le vittime del crollo del ponte Morandi il 14 agosto di 8 anni fa. Quella del 2026 è la prima commemorazione dopo la sentenza di primo grado del luglio scorso, che ha condannato 32 imputati, tra cui dirigenti di Autostrade per l'Italia e del Ministero per le Infrastrutture. Furono 43 le persone che persero la vita, i loro nomi, le loro storie sono raccolte in una mostra esposta temporaneamente nel loggiato di Palazzo Doria Tursi, sede del Comune, ma ottobre verrà trasferita in via definitiva presso il memoriale sotto il nuovo ponte San Giorgio, dove in mattinata si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza delle autorità locali, mentre le figure istituzionali hanno ricordato a distanza la tragedia, un'assenza che il comitato parenti delle vittime ha fatto notare. Genova attende giustizia e prega ricordando i suoi morti. La giornata è iniziata con la messa nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa, che la memoria delle vittime, così ha concluso l'omelia l'arcivescovo Monsignor Marco Tasca, ci renda più vigilanti, responsabili, umili e uniti. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E parliamo di meteo. Quello che ci aspetta da domani sarà un weekend ferragostano ancora all'insegna del bel tempo su gran parte dell'Italia, ma le temperature inizieranno a scendere fino a lunedì, quando l'arrivo di estese precipitazioni si porterà via definitivamente l'afa. Elena Aquilanti.
8: Il grande caldo di quest'estate allenterà finalmente la presa proprio nel fine settimana di Ferragosto. I bollettini del Ministero della Salute mostrano un calo delle allerte in tutta Italia. Anche se oggi si registra qualche criticità, con 7 comuni ancora in stato di emergenza, da domani le città da bollino rosso saranno soltanto 2, Bolzano e Bari, mentre domenica rimarrà solo il capoluogo pugliese. Nel resto del paese la mappa si tingerà di giallo per segnalare lo stato di preallerta. A Napoli, Venezia e altri comuni tornerà anche il bollino verde. Questo vuol dire che non ci saranno più pericoli per la salute. Le temperature rimarranno comunque estive e permetteranno di passare il fine settimana di Ferragosto all'aperto, tra gite fuori porta e vacanze già iniziate. Il vero cambio di passo è previsto per la prossima settimana. A partire da lunedì, nuove perturbazioni atlantiche attraverseranno la penisola, portando rovesci e temporali anche di forte intensità. Così, dalla prossima settimana dovrebbe esserci un calo delle temperature in tutto il paese. I termometri scenderanno verso valori più sopportabili, ma bisognerà mettere in conto anche qualche acquazzone improvviso. Elena Aquilanti, linea allo studio.
1: Vigilia di Ferragosto, oggi davanti alla stazione centrale di Milano si è svolta la tradizionale anguriata organizzata da Fondazione Progetto Arca con la distribuzione di frutta fresca, ghiaccioli e bottigliette d'acqua a chi vive per strada intorno alla stazione ferroviaria, ma si distribuiscono anche sorrisi per far sentire meno soli i senza fissa dimora. Costanza Regazzo è direttrice delle relazioni esterne di Fondazione Progetto Arca Milano.
9: Oggi facciamo una festa in piazza, quindi l'idea è davvero di gestire questo momento corale, la distribuzione dell'anguria che è un po' il simbolo del Ferragosto per la nostra cultura ma anche per le persone straniere che ormai stanno da noi, e ghiaccioli, gelati, ma l'idea è di incontrare le persone che magari non incontriamo solitamente con le nostre unità mobili, e invece oggi questo evento che ormai si ripete da anni è diventato il rituale della città e anche il rituale di Fondazione Progetto Arca. Le persone sono veramente tante, fa caldo e quindi l'idea dell'anguria fresca e di una bottiglietta d'acqua, ma soprattutto di un'idea di stare insieme con gli altri, risulta sicuramente un messaggio bello per tutti noi.
1: Brillante operazione dei carabinieri che ha permesso agli specialisti d'arte dell'arma di recuperare 3 pregiati dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse che erano stati rubati nel marzo scorso dal museo della Fondazione Magnani a Traversetolo nel Parmense. 9 le persone indagate per il furto. Alessandra Camarca.
10: Un minuto a quadro, tanto avevano impiegato i ladri per rubare i 3 capolavori, rispettivamente di Renoir, Cézanne e Matisse, per un valore complessivo superiore a 9 milioni di euro. Le opere erano state trafugate nella notte tra il 22 e il 23 marzo dalla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo, nella campagna parmense. Il bottino comprendeva naturalmente

0: dagli inquirenti della Procura di Parma per trovare i responsabili e recuperare le opere. Sarebbero 9 le persone indagate, uomini e donne di origine moldava. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Ed era il nostro ultimo servizio. In chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del nostro radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: questo è il latte dei nostri rubù. Il nostro latte viene trasformato in grana padano che trasformiamo in cooperativa.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
2: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Antonio Bini, viso rotondo e sorridente, è il papà di tre figli. È un uomo di campagna legato alla tradizione e ancora un po' scettico davanti alla modernità entrata prepotentemente in stalla. Siamo nel cuore della pianura padana mantovana, terra di nebbie fitte, estati afose e suoli fertili. Qui il tempo segue il ritmo della natura, tra l'alba e i muggiti delle vacche. Siamo nella patria del grana padano, uno dei formaggi italiani più conosciuti al mondo. Ai confini occidentali della provincia di Mantova, tra i campi delle Valli di Mosio, frazione di Acquanegra sul Chiese, la famiglia Bini gestisce la propria cascina da oltre un secolo. Quattro generazioni che hanno custodito un sapere antico, ma oggi tutto è cambiato e la stalla guarda al futuro, con tecnologie che monitorano salute e benessere delle bovine da latte 24 ore su 24. Un cambiamento che inizialmente Antonio osservava con diffidenza e che ora, giorno dopo giorno, ha imparato ad apprezzare. L'azienda si divide tra allevamento e gestione della campagna, funzionale all'alimentazione delle bovine. In cascina si coltiva mais, frumento, erba medica e essenze vegetali, in 120 ettari per la produzione di latte che viene tutto conferito alla vicina cooperativa del latte per la produzione del famoso formaggio a pasta dura.
4: I nostri bisnonni si sono spostati in questo luogo a partire da un podere qua vicino e, acquistando un po' alla volta terreni, hanno contemporaneamente cresciuto la mandria. Dal 2017 in poi abbiamo fatto alcune scelte innovative che ci hanno poi dato la possibilità di essere premiati e riconosciuti a livello nazionale, perché lo scorso anno abbiamo vinto il premio come miglior allevamento per innovazione e organizzazione per gli allevamenti di pianura. Questo ha consistito negli investimenti nella struttura, nella stalla in cui sono ricoverati i nostri animali, in cui abbiamo messo dentro tanta tecnologia, tanta passione e tanta determinazione. All'inizio era un progetto molto ambizioso, ma siamo stati capaci di concretizzarlo mettendo insieme gli studi che abbiamo fatto, perché tutti, io e mio fratello Andrea, che si occupa della parte finanziaria, siamo laureati, e quindi la conoscenza che abbiamo acquisito all'università l'abbiamo concretizzata partecipando per esempio a dei bandi pubblici. Abbiamo preso un contributo del PSR di Regione Lombardia per il 35% di questo investimento e da lì abbiamo inserito i primi tre robot. Abbiamo costruito una stalla che desse la possibilità ai nostri animali di esprimere al meglio se stessi, quindi spazio, luce, comfort nel riposo, acqua a temperatura costante, tutte le possibilità per stare molto bene, e quindi abbiamo migliorato anche le nostre performance.
3: È Nicola, il figlio di mezzo, ad accompagnarci con orgoglio nella stalla di famiglia, dove innovazione e tradizione convivono ogni giorno. Insieme ai fratelli Filippo, responsabile della parte agronomica, e Andrea, che segue amministrazione e finanza, Nicola guida un team giovane che si prende cura di oltre 200 vacche in lattazione. A 41 anni è il più grande in azienda a tempo pieno, racconta sorridendo. Robot di mungitura, sistemi di monitoraggio e gestione digitale sono diventati strumenti fondamentali per migliorare il benessere animale e, di conseguenza, la qualità del latte destinato al grana padano. Ma più della tecnologia conta l'approccio. Passione per gli animali e visione moderna dell'impresa zootecnica. Ben diversa da quella con cui il papà Antonio ha vissuto per anni la stalla. E allora la parola chiave

0: Ave, quella che oggi ricorre più spesso è benessere animale.
1: Anche noi quando stiamo bene sul luogo di lavoro produciamo molto di più. Ovviamente per noi benessere vuol dire tante cose, tante ore di riposo per gli animali. Mi piace sempre dire che le nostre vacche dormono mediamente 15 ore al giorno, hanno a disposizione alimento tutta la giornata, hanno acqua a disposizione a temperatura costante intorno ai 19 gradi centigradi e soprattutto hanno un robot di mungitura. Il robot di mungitura è una, dobbiamo pensare come una scatola in cui gli animali entrano liberamente quando vogliono, come vogliono, nelle 24 ore della giornata e lì rilasciano direttamente il loro latte. Una cosa importante che fa il robot è che ci dà tantissime informazioni che noi tramutiamo in tutte attività di prevenzione, quindi abbiamo ridotto tantissimo il consumo di acqua, tantissimo il consumo di farmaci e siamo diventati molto puntuali nei nostri interventi. E nel normale sistema di mungitura le vacche vengono munte due volte al giorno. All'interno del robot, e questo anche grazie a disciplinare Grana Padano, possono essere munte più di due volte, nel nostro caso 3,1 volte al giorno, quindi vuol dire che gli animali sono molto più rilassati, la mammella non è stressata, non è appesantita da grande quantità di latte e poi soprattutto farlo liberamente, non le disturbiamo per andare a farsi mungere, ma sono loro che scelgono di andarci quando meglio credono. Come del resto sono anche loro che scelgono di andare a bere quante volte vogliono, sono loro che decidono quante ore dormire, sono loro che decidono quante volte stare esposte al sole piuttosto che camminare. Quindi la produzione in aumento in quantità e in qualità è una conseguenza del loro star bene.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Abbiamo capito che il cuore della stalla moderna è il robot di mungitura. Prima di vederlo in azione, però, Nicola ci riporta al 2017, quando in Cascina decisero di costruire questa struttura, allora considerata quasi avveniristica. Una scelta coraggiosa, raccontata come sempre con il sorriso sulle labbra. Una stalla progettata con spazi più ampi rispetto a quelle tradizionali, tetti alti e fortemente inclinati per favorire luce e ventilazione naturale. Un ambiente pensato prima di tutto per il comfort delle vacche.
1: Quando abbiamo progettato questa stalla, il progettista e l'azienda non volevano realizzare un tetto con una pendenza del 27%. Noi in realtà sapevamo che quella poteva essere una chiave di gioco per contenere i consumi energetici e per allontanare attraverso l'effetto camino quelli che potevano essere i normali odori della stalla, l'ammoniaca, piuttosto che il calore. Grazie a questo fatto effettivamente i nostri animali stanno bene. Se entrate in stalla non c'è odore, non c'è puzza, è una cosa che ci riconoscono tutti e soprattutto c'è un continuo ricambio d'aria, quindi il ricambio d'aria vuol dire anche tanto ossigeno che quindi ovviamente inebra molto più facilmente i polmoni degli animali. È una stalla costruita con grandi spazi, gli animali possono camminare, abbiamo raddoppiato quelli che sono espressi in centimetri lineari di quantità di acqua che viene data a disposizione agli animali e ogni gruppo, perché noi lavoriamo con quattro gruppi distinti in cui gli animali sono immessi in base alla loro attitudine ad essere più o meno agitati, più o meno diciamo così animali di gruppo, ogni gruppo ha molto più posto rispetto a quelli che ci sono gli animali dentro, quindi vuol dire spazio libero. Il grandissimo vantaggio di una stalla di questo tipo è che dà la possibilità anche a noi operatori di lavorare diversamente, quindi il dolore alla schiena piuttosto che l'articolazione che potevano avere i nostri genitori, i nostri nonni, noi oggi non li subiamo.
0: Ma che cosa è cambiato davvero? Ce lo racconta Antonio con la memoria che torna a quando si mungeva a mano con i secchi, poi con le mungitrici meccaniche. Le giornate iniziavano alle 4 del mattino con la prima mungitura e finivano al calare del sole. Fatica fisica, gesti ripetuti, poche pause e tanta esperienza tramandata a voce. Oggi al posto dei secchi ci sono i robot di mungitura, sensori che rilevano attività, salute e alimentazione, software che registrano ogni parametro. La fatica non è scomparsa, si è trasformata. Se un tempo servivano braccia e resistenza, oggi servono competenze, capacità di leggere dati, di trasformarli in decisioni quotidiane.
3: I miei vecchi, i nonni e mio padre, sono partiti dalla mungitura a mano. Poi la cosa hanno migliorato e da prima la mungitura con la macchina da mungere con i secchi, poi entrato io abbiamo fatto la stalla con la sala da mungitura e poi i tempi sono cambiati di nuovo e i miei figli hanno fatto la stalla con i robot. E io onestamente nella scelta ero un po' titubante, però allo stato delle cose mi devo ravvedere perché la scelta è stata fatta per giusta. Oggi con la tecnologia che c'è abbiamo raggiunto dei buoni livelli. La fatica, diciamo, fisica non c'è più, oggi c'è la fatica mentale.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: tecnologia ha fatto passi da gigante nell'allevamento del bovino da latte. Basti pensare alla mungitura robotizzata che permette alle bovine di farsi mungere volontariamente. O ancora a livello di sensoristica, quindi ci sono dei pedometri come in questa azienda agricola, dei collari o ancora dei chip auricolari che permettono praticamente di avere H24 un monitoraggio sullo stato di salute della mandria e dei singoli animali, permettendoci di agire tempestivamente in caso di problema. Ogni azienda ha un software aziendale e il compito del veterinario buiatra del domani è imparare a utilizzare questi sistemi e fare delle analisi dei dati in modo tale da dire stiamo allevando bene i nostri bovini oppure abbiamo dei punti dove dobbiamo migliorare. E il compito del veterinario è di supporto per l'allevatore, non è più un lavoro prettamente manuale come tanti anni fa, ma è un lavoro alla portata di tutti, è un lavoro scientifico molto stimolante.
0: In stalla incontriamo Giulia Cermenati, la giovane veterinaria che affianca Nicola nella gestione sanitaria delle bovine, dalla nascita fino a quando diventano manze adulte. È facile vederla muoversi tra le corsie con un ecografo portatile tra le mani, una sonda collegata a un piccolo dispositivo spesso agganciato direttamente allo smartphone o al tablet, dove in tempo reale compaiono immagini e parametri clinici. Con questi strumenti può monitorare le gravidanze, controllare l'apparato riproduttivo, valutare lo stato di salute degli organi interni e intervenire tempestivamente in caso di anomalie. Giulia ci spiega anche quali sono le patologie più comuni in stalla, così da capire in anticipo quali siano le priorità di prevenzione e cura. Una medicina veterinaria di precisione che oggi rappresenta uno dei pilastri fondamentali del benessere animale, come quando si previene la comune infiammazione della mammella delle bovine, causata da batteri, virus o traumi.
4: Le patologie che impattano di più sull'allevamento del bovino latte sono sicuramente le mastiti e su quelle un allevamento dove hai dei raschiatori, quindi delle ruspette che puliscono le corsie ogni 2 ore, abbiamo le lettiere che sono rinnovate settimanalmente o bisettimanalmente e i vari insomma, sistemi di disinfezione anche nel robot permettono di prevenire questa patologia e di avere una mandria sana.
2: Agrinet for Tech.
0: Lasciamo Giulia alle sue analisi e ci dirigiamo verso di lui, il robot di mungitura. Entriamo insieme a Nicola. L'atmosfera cambia. Il suono si fa ritmico, preciso, quasi ipnotico. Davanti a noi una struttura compatta, linee essenziali, un braccio meccanico che si muove con delicatezza. Mentre la bovina entra spontaneamente nella postazione, il sistema le distribuisce una razione mirata di mangime concentrato. Un incentivo, ma anche un'integrazione personalizzata in base ai suoi dati produttivi. Intanto il braccio robotizzato esegue la mungitura, monitorando ogni fase con estrema precisione. Accanto un monitor luminoso, grafici, tempi di mungitura, quantità di latte, conducibilità, livelli di attività. Tutto è registrato. Tutto è tracciato. È qui che la stalla diventa sistema. Ogni passaggio viene misurato, ogni variazione segnalata, ogni dettaglio trasformato in informazione.
1: Gli animali entrano in questa scatola e ricevono una dieta personalizzata, che ovviamente è un mangime e anche un integratore di zucchero, come tutti noi nella nostra quotidianità possiamo ricevere in base allo sforzo fisico che abbiamo fatto. Le tettarelle vengono attaccate attraverso un laser che ricerca la posizione delle tettarelle. Una volta che le individuate, l'attacca. Alcuni dati sintetici possono essere: la vacca in questo momento, in questo caso ho prodotto 20,7 kg, la macchina se ne aspetta 21. Su questo grafico invece vediamo la quantità di latte che sta rilasciando nell'unità di tempo. La quantità di latte che lui si aspetta è un indicatore molto importante, perché lui lo calibra in base a quanto latte ha fatto nella mungitura precedente, quante ore può aver dormito, quanto può aver mangiato e quanto può aver bevuto. Se la produzione fosse stata molto al di sotto rispetto alle attese, il robot mi avrebbe mandato un messaggio o avrebbe illuminato il colore dell'animale in giallo o in rosso e mi avrebbe detto probabilmente quello è un animale che non sta bene. E in questo caso, sempre attraverso una goccia di latte, potremmo andare a capire qual è il suo stato di salute.
0: Dalla sala di mungitura ci spostiamo di pochi passi fino a una porta che si apre su un piccolo ufficio affacciato sulla stalla. È qui che il lavoro manuale lascia spazio alla gestione digitale. Alla scrivania, davanti al computer, Nicola osserva in tempo reale tutto ciò che accade per ogni mungitura, in ogni singola goccia di latte tracciata dal robot. Sul monitor scorrono grafici, tabelle, alert, la produzione, la salute delle bovine, i tempi di permanenza, le anomalie. Tutto è trasformato in dati e i dati in decisioni. L'azienda agricola diventa così una grande casa tecnologica dove l'allevatore è uomo di campagna e manager digitale.
1: In questo caso abbiamo scelto un animale d'esempio, e attraverso tutte queste curve riusciamo a ricevere delle informazioni che ci permetteranno di capire se l'animale sta bene, come sta andando la sua vita produttiva. In questo caso è scandito negli ultimi 10 giorni e queste sono curve che dicono, per esempio nel caso della blu, quanto latte è prodotto, quindi quanto è stata la variazione nelle ore distribuite, quindi nelle 24 ore della giornata. Poi vediamo quello che può essere la conducibilità elettrica, che indica uno stato di salute della mammella, quindi ipotetica mastite o meno. Poi vediamo quanto è il grasso che ha prodotto, rappresentato da questa curva verdastra. È importantissimo il grasso, come del resto anche le proteine, nella fattispecie le caseine, hanno una rilevanza molto elevata per la resa, perché è vero che noi dobbiamo produrre tanto, ma dobbiamo anche produrre tanta quantità e tanta qualità. La caseina è di fatto quella che noi mangiamo, è di fatto quella che viene utilizzata per fare il grana padano. Un'altra informazione che possiamo ottenere è quante volte le vacche hanno camminato durante la giornata. Ogni soggetto ha un podometro, immagino come un piccolo orologio legato al piede, e attraverso quello sappiamo quanti passi hanno fatto. Ovviamente se un animale è ammalato tenderà a rimanere sdraiato, coricato, e il computer in automatico ci manda un allarme, ci dice in questo caso la vacca 250 ha camminato meno rispetto ai 10 giorni precedenti, probabilmente devi fare qualcosa, e quindi noi andiamo a visitarla. Come del resto anche la conducibilità elettrica, se aumenta il computer ci dirà probabilmente la vacca è ammalata, probabilmente ha una mastite, e quindi poi noi andiamo a indagare che tipo di problema c'è.
0: Il robot di mungitura è un prezioso alleato nella prevenzione sanitaria. Le informazioni che raccoglie permettono di individuare variazioni anche impercettibili, segnali precoci di un'infiammazione o di un possibile malessere. È da qui che nasce una delle decisioni più delicate in stalla: capire se e quando intervenire con una terapia. La tecnologia aiuta a rendere l'uso dei medicinali sempre più mirato, intervenendo solo quando serve. Significa proteggere la salute dell'animale, ridurre gli sprechi e rendere la produzione più sostenibile.
1: All'interno del robot di mungitura c'è una piccola scatolina in cui vengono analizzate attraverso delle fotocellule piuttosto che dei microreattori tutte queste informazioni, che ci vengono poi tradotte in questi dati, in queste curve. Tutte queste informazioni ci permettono di ridurre i trattamenti sanitari, perché ovviamente sappiamo prima cosa è necessario fare, e quindi usiamo antibiotici molto meno forti, oppure in alcuni casi utilizziamo anche prodotti a base di erbe, come per l'uomo, no? Magari prima di ricorrere all'antibiotico utilizziamo i prodotti omeopatici, no? Ovviamente sono tutte informazioni che si mettono insieme.

0: C'è un altro tema fondamentale nella zootecnia moderna, la genetica. Anche qui la tecnologia gioca un ruolo decisivo, attraverso l'analisi dei dati, quantità e qualità di latte prodotto, fertilità e resistenza alle malattie, è possibile individuare le linee genetiche migliori e scegliere il toro più adatto per ogni bovina. Non è più una decisione basata solo sull'esperienza o sull'intuizione. È un incrocio di informazioni, numeri, previsioni. La genetica oggi significa anche sostenibilità. Animali più efficienti sono capaci di convertire meglio l'alimentazione in latte, producendo di più con meno risorse. Questo si traduce in un minore impatto ambientale per il litro prodotto. E non solo. Soggetti geneticamente più robusti riescono a mantenere buone performance anche con foraggi meno pregiati, garantendo stabilità produttiva. Anche qui, dunque, la tecnologia non sostituisce l'allevatore, ma lo aiuta a fare scelte più consapevoli, guardando al futuro della stalla e dell'ambiente.
1: Noi selezioniamo riproduttori in base ovviamente al nostro indirizzo produttivo. Abbiamo bisogno di animali che producano grasso e proteine importanti, come dicevamo, perché il latte, il gran padano, viene fatto appunto con le proteine, con le caseine. Quindi quando selezioniamo il nostro riproduttore partiamo da questo presupposto. Quelle informazioni le incrociamo con le potenzialità dei nostri animali e tutto questo viene messo in un altro computer che ci dice quale potrebbe essere il riproduttore, quindi il toro migliore per la nostra vacca. E quindi attraverso questa combinazione otteniamo animali che siano molto performanti. Un altro fattore importante per noi nell'arco del tempo della selezione è diventata la resistenza agli stress termici, quindi la resistenza al calore, e anche la produzione di metano. Un progetto a cui ci hanno chiesto di partecipare è vedere quanto metano producono i nostri animali. E questo, avendo le informazioni genetiche e avendo delle sonde che verranno messe in stalla, capiamo che impatto potranno avere sull'ambiente. L'importante per gli animali è l'efficienza, quindi quanto latte riusciamo ad ottenere dal foraggio che gli diamo. Più un prodotto è di basso valore, più è alto il valore del loro risultato, quindi più fieno è scarso in termini di qualità e maggiore la qualità del latte, vuol dire che quello è un animale molto efficiente, sta convertendo molto bene e questo vuol dire ridurre l'impatto ambientale. Più un foraggio è poco digeribile e più latte loro fanno, quindi vuol dire che loro sono capaci di produrre bene a partire da un prodotto di scarsissima qualità. Quindi questa per loro è l'efficienza. L'alimentazione è ovviamente controllata secondo disciplina del Grana Padano, ma tutta la distanza che intercorre tra la qualità dei foraggi, seppur alti, e la quantità di latte che producono i nostri animali, che deve essere sempre più alta, tutta questa distanza per noi è efficienza. E quindi vuol dire che ci troviamo di fronte ad animali che convertono molto bene. Quindi vuol dire che sono redditizi e questo vuol dire che hanno un impatto ambientale contenuto. Un animale è efficiente quando tutti gli scarti, che possono essere metano, piuttosto che liquami, piuttosto che letame, sono sempre più contenuti, perché vuol dire che l'energia che noi gli abbiamo dato l'ha convertita in latte piuttosto che carne, che sono i prodotti nobili.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
0: E il rapporto con gli animali nella stalla moderna? La tecnologia non cancella la relazione, la trasforma. Perché anche le bovine hanno un carattere. Ci sono le più curiose che si avvicinano per prime al robot e le più diffidenti che hanno bisogno di tempo e pazienza. I sensori possono segnalare un'anomalia, un calo di produzione, un cambiamento nei movimenti, ma è ancora l'occhio dell'allevatore a cogliere uno sguardo diverso, un atteggiamento insolito, un segnale sottile che nessun algoritmo può davvero interpretare fino in fondo. Nella stalla moderna il robot non sostituisce la sensibilità umana, la affianca. E resta quella, la capacità di conoscere ogni animale quasi per nome, il vero equilibrio tra innovazione e cura.
1: Quando entriamo non hanno paura di noi, si avvicinano, ci leccano, ci annusano, proprio perché siamo più amici in realtà che allevatori. Noi siamo le prime persone che vanno in ansia quando i nostri animali sono ammalati, noi siamo le prime persone che si preoccupano quando gli animali nascono e li accompagniamo per tutta la loro vita e ogni singolo nostro momento è scandito nella massima attenzione loro. Quando abbiamo sviluppato grandissima sensibilità verso di loro, abbiamo visto che ci sono animali con un atteggiamento più o meno, diciamo così, altruista, più o meno rispettoso e quindi le capiamo quando c'è qualcosa che va male, a volte anche prima del robot.
0: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire meglio cosa sia la mappatura del genoma, la nuova frontiera nell'allevamento zootecnico.
3: Se pensate che toro e mucca si accoppino liberamente nei pascoli come in una scena bucolica, ci spiace togliere un po' di poesia. Nella maggior parte delle aziende zootecniche moderne, soprattutto nel settore bovino da latte, la riproduzione non avviene principalmente per monta naturale, ma tramite inseminazione artificiale. Dietro ogni nuova nascita non c'è solo la natura, ma un lavoro di laboratorio che studia il DNA, analizza le linee genetiche e pianifica gli incroci per ottenere caratteristiche desiderate. Questo avviene anche attraverso la mappatura del genoma, che consente di identificare i geni responsabili di produttività, resistenza al caldo, tolleranza agli stress e difesa dalle malattie. Attraverso l'analisi di campioni biologici si individuano marcatori genetici utili a guidare la selezione in modo sempre più mirato. I dati restituiti permettono di stimare il potenziale produttivo degli animali prima ancora che esprimano pienamente le loro performance. Il risultato? Allevamenti più efficienti, animali più resilienti agli stress ambientali e una gestione più sostenibile. La poesia non scompare, si trasforma in conoscenza, tecnologia e visione del futuro.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.

0: celebriamo la messa vigiliare della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Abbiamo iniziato con il Regina Celi, di solito si fa alla fine, però è un segno che già siamo nella festa, segno di sicurezza e di speranza il camminare alla presenza di Maria, perché ci ricorda quello che sarà il nostro destino alla fine dei tempi, quando anche i nostri corpi saranno assunti in cielo. In questa Santa Messa ricordiamo i nostri fratelli defunti Carmelo e Giuseppa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa,
2: mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria,
0: gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: e pace in
1: terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo è Santo, Tu solo è Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che volgendo lo sguardo all'umiltà della Beata Vergine Maria, l'ha innalzata alla sublime dignità di madre del tuo Figlio unigenito fatto uomo e oggi l'hai coronata di gloria incomparabile, per sua intercessione fa che, salvati per il mistero della tua redenzione, possiamo essere da te innalzati alla gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal primo libro delle cronache. In quei giorni Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme per far salire l'arca del Signore nel posto che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i Leviti. I figli dei Leviti sollevarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei Leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché levando la loro voce facessero udire i suoni di gioia. Introdussero dunque l'arca di Dio e la collocarono al centro della tenda che Davide aveva piantato per essa. Offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del Signore. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza.
1: Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza.
2: Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata. L'abbiamo trovata nei campi di Iar. Entriamo nella sua dimora, prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.
1: Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza.
2: I tuoi sacerdoti si rivestano di giustizia ed esultino i tuoi fedeli. Per amore di Davide, tuo servo, non respingere il volto del tuo consacrato.
1: Sorgi, Signore, tu è l'arca della tua potenza.
2: Sì, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluta per sua residenza. Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre. Qui risiederò perché l'ho voluto.
1: Sorgi, Signore, tu l'arca della tua potenza.
3: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, quando questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre Gesù parlava alle folle, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Siamo entrati già nella grande solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Potremmo dire oggi celebriamo la Pasqua di Maria, questo passaggio che per Maria è avvenuto in modo completo, perché vedete, in questa solennità noi proclamiamo la vittoria pasquale di Dio e di Gesù sulla morte. È una vittoria che oggi contempliamo pienamente realizzata in Maria. Certo, anche noi dopo la morte rimaniamo uniti a Cristo e in qualche modo anticipiamo questa vittoria, ma la nostra non è ancora completa, perché come abbiamo già anticipato i nostri corpi attendono la risurrezione finale alla fine dei tempi, quando il Signore tornerà nella parusia. Ecco che allora in Maria tutto questo è già accaduto. In Maria il Signore ha anticipato la glorificazione del corpo, della carne, mostrando il destino che attende ognuno di noi. Ed è particolare come la liturgia di questa vigilia ci offre una ricchezza riguardo la parola di Dio, che è anche diversa rispetto alla parola che proclameremo domani, a sottolineare veramente l'importanza di questa solennità. Nella prima lettura di questa sera ci viene offerta un'immagine bellissima. Abbiamo ascoltato il racconto dell'arca dell'alleanza introdotta da Davide nel santuario, cioè nel cuore del popolo, vicino a Dio stesso. Era quello un momento di gioia immensa, perché l'arca che era stata catturata dai filistei e portata in esilio finalmente ritornava a casa. E Davide che cosa fece se non convocare tutto Israele, perché era veramente festa, perché Davide volle celebrare il sacrificio di comunione e benedisse il popolo di Dio. Ecco, quel ritorno fu fonte di una gioia grande che forse noi non possiamo comprendere, ma il motivo della festa di oggi è ben superiore a quello che è avvenuto tanti secoli fa, perché Maria adesso è la vera arca dell'alleanza. Maria non custodisce tavole di pietra come quell'arca che era stata introdotta nel santuario, ma Maria custodisce nel suo grembo il Figlio di Dio. Maria ha accolto in sé colui che fonda e riassume tutta la nuova alleanza che è Cristo Gesù, quell'alleanza che adesso è definitiva. E il Salvatore, il Redentore, ha offerto il suo corpo e il suo sangue per la nostra salvezza, e quel corpo e quel sangue li ha ricevuti proprio da Maria. Per questo la Chiesa la invoca con questo titolo: Beata Vergine Maria assunta in cielo. E oggi per noi è veramente la nuova arca, l'arca che è stata introdotta nel santuario celeste, nell'intimità profonda di Dio. È bello sapere che una creatura già vive al cospetto di Dio in anima e corpo. È bello sapere che colei che ci è stata donata come madre anticipa quello che sarà il nostro destino. E il Vangelo di stasera ci aiuta a capire il segreto di questa glorificazione. Abbiamo ascoltato questa donna dalla folla, mossa da ammirazione per Gesù, esalta la madre con parole spontanee: «Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte». È un elogio, certamente, a elogiare quel legame biologico che vi è tra la madre e il figlio, tra Maria e Gesù. Ma Gesù fa qualcosa di più, perché Gesù non rifiuta questo complimento, ma lo eleva a qualcosa di più. cioè sposta lo sguardo del legame di sangue a quello dello spirito, ed è per questo che dice: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Cioè, con queste parole Gesù apre la beatitudine a tutti coloro che ascoltano la parola, a ciascuno di noi, e ci dice di custodire la parola, che è il privilegio più grande. Noi abbiamo appreso che il Figlio di Dio si è incarnato, è stato custodito nel grembo di Maria, che è nato, che poi ha patito per tutti noi, è morto in croce e poi è risorto. Tutto questo lo abbiamo appreso dalla parola, la parola che si è fatta carne. Ma allo stesso tempo Gesù sta elevando il motivo più profondo della grandezza di sua madre. Maria è beata non soltanto perché ha partorito il Figlio di Dio, ma perché ha ascoltato la parola di Dio in modo unico, già a partire dall'Annunciazione. All'annuncio dell'angelo non ha semplicemente udito dei suoni, ma ha riflettuto, ha aperto il cuore, e quando gli è stato consegnato quell'annuncio così particolare, ecco, lei stessa ha voluto capire di più: ma come può essere? Io non conosco uomo. Però poi alla fine ha accolto pienamente la volontà divina nella propria vita perché possa realizzarsi, e così è avvenuto. Ecco che allora l'assunzione, questo mistero grande, che è anche dogma di fede, è uno dei dogmi di fede mariani, è il sigillo di questo cammino di fede, perché Maria è glorificata in cielo a causa della sua adesione perfetta alla parola di Dio e della sua totale collaborazione alla missione del Figlio. E per questo la sua vittoria sulla morte è totale. Non è soltanto una unione spirituale con il risorto. Oggi il corpo mortale di Maria viene rivestito di immortalità. Ciò che era corruttibile viene rivestito di incorruttibilità. E tutto questo, cari fratelli e sorelle, deve infondere nei nostri cuori un profondo senso di trionfo, di festa, di gioia, di pace interiore, perché quello che sarà il nostro destino, che ci viene anticipato proprio attraverso questa festa, ci deve rendere veramente felici. E poi perché la nostra madre ha vinto la morte insieme a suo figlio, e questo trionfo accende in noi una speranza incrollabile. L'assunzione di Maria è il pegno e l'anticipo della nostra vittoria finale. Oggi chiediamo a Maria, assunta in cielo in anima e corpo, chiediamo che continui a starci vicino, perché Maria ci è stata donata come madre, e in quanto madre dal cielo continua a seguire ogni figlio. Noi chiediamo a lei che continui a guardarci nel nostro cammino, perché noi possiamo veramente attendere il glorioso ritorno del Signore guardando a lei, l'arca che è già dimora del cielo, e camminando con fiducia, quella fiducia di chi sa che il Signore è fedele, il Signore è fedele alla sua alleanza. Noi tante volte ci perdiamo, noi tante volte diveniamo infedeli, ma alla fine c'è quella fedeltà che è di Dio, che veramente ci stordisce. E ogni volta che noi riceviamo il perdono, accogliamo la misericordia, accogliamo veramente quel dono grande che il Signore fa per ciascuno di noi, ecco, ricordiamoci che in quel momento siamo tutti figli salvati, in quel momento ci viene anticipato la bellezza di essere inseriti nel cuore di Cristo per sempre, nell'eternità, per contemplare il suo volto. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

ci mettiamo in piedi e rinnoviamo la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria dare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Adesso una famiglia si consacrerà alla Madonna attraverso l'imposizione dello scapolare, segno della presenza di Maria nella loro vita, segno di quella consacrazione che gli permetterà a questa intera famiglia di crescere nelle virtù guardando a Maria.

anche mediante segni, umili segni, Dio si compiace di manifestarci la sua grande misericordia. Nello stesso modo noi esprimiamo i sentimenti dell'animo riconoscente, riaffermando la volontà di servire Dio e di mantenerci fedeli per tutta la vita al nostro battesimo. Questo scapolare, in cui si suole ravvisare un segno di appartenenza alla famiglia carmelitana, riconosciuto dalla Chiesa, esprime il desiderio di partecipare allo spirito e alla comunione orante della stessa comunità. In particolare richiama il proposito battesimale di rivestirci di Cristo con l'aiuto della Vergine Madre, sollecita della nostra conformazione al Verbo fatto uomo, all'ode della Trinità, perché portando la veste nuziale giungiamo alla patria del cielo. O Dio, autore e perfezionatore della santità, tu chiami i rinati dall'acqua e dallo Spirito alla pienezza della vita in Cristo e alla perfezione della carità. Guarda benigno i tuoi fedeli che ricevono devotamente questo scapolare all'ode e gloria del tuo nome, in onore della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Fa che diventino sempre più conformi all'immagine del tuo Figlio, perché al termine della vita, con l'aiuto della Vergine Madre, possano entrare nella gioia della tua dimora. Per Cristo nostro Signore.

Ricevete quest'abito con il quale siete ammessi a far parte della famiglia religiosa dei Carmelitani Scalzi dedicata alla Vergine Maria. Vi aiuti la Madre di Dio a rivestirvi di Cristo che vive in voi per rendere gloria alla Trinità e cooperare nella Chiesa al bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Fratelli e sorelle, con il segno di questo scapolare, la nostra comunità religiosa vi accoglie perché possiate servire con maggiore impegno Cristo e la sua Chiesa nello spirito dell'ordine dei Carmelitani Scalzi. Per l'attuazione di questo santo proposito, io, con l'autorità che mi è stata concessa, vi ammetto alla partecipazione di tutti i beni spirituali della nostra famiglia, per Cristo nostro Signore. I beni spirituali che sono del Carmelo da questo momento sono anche vostri. Il bene quello più importante è il vivere sempre alla presenza del Signore, giorno e notte, meditando la sua legge, la sua parola. In che modo? Dobbiamo avere sempre un pensiero rivolto a Dio. Quando ci svegliamo, quando lavoriamo, quando qualunque occupazione facciamo nella nostra vita, il nostro sguardo sia sempre rivolto al Signore, uno sguardo contemplativo. Questo è il bene più importante che noi carmelitani riceviamo e che condividiamo con tutto il popolo di Dio. Auguri e facciamo un applauso.

0: Nella festa dell'Assunzione di Maria contempliamo il desiderio di gloria preparato da Dio per coloro che si affidano a Lui. Preghiamo insieme e diciamo per intercessione di Maria, ascoltaci Signore.
1: Per intercessione di Maria, ascoltaci Signore.
0: Per la Chiesa diffusa in tutto il mondo, sull'esempio di Maria sappia custodire la parola di Dio, viverla con fedeltà e annunciarla con gioia a ogni popolo e cultura. Preghiamo.
1: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
0: Per coloro che hanno responsabilità di governo, illuminati dallo Spirito Santo, operino scelte giuste e coraggiose per promuovere la pace e la dignità di ogni persona. Preghiamo. Per quanti hanno smarrito la fede o non riescono più a credere in Dio e nella vita eterna, l'amore materno di Maria riaccenda nei loro cuori il desiderio di verità, di senso e di speranza. Preghiamo. Per la nostra comunità, sostenuta dall'intercessione della Vergine Assunta, cresca nella fede, nella carità e nella comunione fraterna. Preghiamo. Per i nostri fratelli defunti Carmelo e Giuseppa, perché il Signore li accolga nel suo regno di pace, di gloria e di beatitudine. Preghiamo.
1: Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore.
0: O Padre, che hai innalzato Maria alla gloria del cielo, accogli le preghiere che ti abbiamo presentato e donaci di camminare con fiducia verso le realtà eterne per condividere un giorno la stessa gloria che hai riservato a lei, per Cristo nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del tuo nome, per il bene nostro e di tutta la tua santa Chiesa.
0: O Signore, sacrificio di riconciliazione e di lode che celebriamo nell'assunzione della Santa Madre di Dio, ci ottenga il perdono dei peccati e trasformi la nostra vita in perenne rendimento di grazie, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Oggi la Vergine Maria, Madre di Dio, è stata assunta in cielo, segno di sicura speranza e consolazione per il popolo pellegrino sulla terra, risplende come primizia e immagine della Chiesa chiamata alla gloria. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che in modo ineffabile ha generato nella carne il tuo Figlio, autore della vita. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunziamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Carmelo, di Giuseppa e, nella tua misericordia, di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è regno, tu è la potenza e la gloria nei
0: secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, che ci hai resi partecipi del banchetto del cielo, invochiamo la tua clemenza perché, celebrando l'assunzione della Madre di Dio, siamo liberati dai mali che ci sovrastano. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Adesso, dopo la celebrazione di questa Santa Messa, è previsto il rosario. Era previsto fuori, non so se il tempo è clemente, quindi vedremo come cosa decideremo, se riusciamo fuori, altrimenti entriamo in chiesa. Dopo il rosario è prevista la cena comunitaria, ecco, se tutto andrà bene resteremo fuori, altrimenti il piano B, entriamo ai tavoli e ci mettiamo in convento e comunque cerchiamo di vivere questo momento di agape fraterna nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per ricevere la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: E adesso tutti insieme cantiamo il Regina Celi.

0: Dal santuario della Madonna del Carmine di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi
4: run. Le pape qui a
5: in Pantheon in
6: semblance do
7: Santo. La maniera restituita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Sono le 4:05, amici e ascoltatori. Buona estate dalla Radio Vaticana. Io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di Bruno Orti. Un mondo alla radio oggi dedicato al Ferragosto. Ormai siamo a poche ore dalla festa della Madonna dell'Assunta, al giorno di Ferragosto. Molti sono in vacanza, molti sono rimasti in città, altri lavorano, ma il mondo alla radio di oggi ci porta sul tema dell'estate. In particolare andremo nel nord Italia, a Bolzano, a Treviso e a Trento, che secondo delle indagini sono le città migliori per la vita dei 65enni, degli over 65. Ma andremo anche a Gorizia, che sembra la città più adatta alla vita dei giovani. Ce ne parlerà tra poco Michele Raviar. E poi ce ne andremo anche per i cammini spirituali. Alessandro Guarasci ci porterà in diversi cammini in Italia, in particolare i cammini francescani, e ascolteremo le ultime novità per gli amanti di questo tipo di esperienza religiosa, ma anche turistica. È tutto, grazie ancora per l'ascolto, amici ascoltatori. La linea va a Michele Raviar e poi ad Alessandro Guarasci. Buon ascolto.
0: Il mondo alla radio.
9: Bolzano svetta nella graduatoria sulla qualità della vita degli over 65 in Italia, seguita da Treviso e Trento. Gorizia si conferma per il secondo anno consecutivo in testa nell'indice rivolto ai giovani, che fotografa le opportunità offerte dai territori ai residenti tra 18 e 35 anni, inseguita proprio da Bolzano, Cuneo e Trieste. È quanto emerge dall'indagine del Sole 24 Ore presentata al Festival dell'Economia 2025. La provincia altoatesina si distingue per il benessere degli over, con il più basso consumo di farmaci per malattie croniche, la più elevata spesa sociale per gli anziani e l'alta incidenza di biblioteche. Lecco, Siena e Aosta occupano invece il podio della graduatoria che misura il benessere dei bambini. Fin qui i dati della ricerca. Ma allora ci chiediamo che cosa e chi faccia la differenza sui territori. Spesso sono le tante imprese sociali, sono più di 22.000, che danno occupazione a quasi 650.000 dipendenti, pari rispettivamente al 6,3% delle istituzioni e al 71% dei dipendenti del settore no profit. Di queste, oltre la metà sono cooperative sociali, seguite dalle associazioni, che sono il 15,4%. E tra i protagonisti del Festival dell'Economia di Trento troviamo le cooperative, 70.000 imprese attive che danno lavoro a oltre 1,3 milioni di persone, con un fatturato che sfiora i 170 miliardi di euro. Insomma, le imprese sociali sono un asse portante dell'Italia, ci ha detto il direttore generale di Confcooperative, Fabiola Di Loreto.
10: La scommessa di Confcooperative è stata appunto questa, di venire in un festival che tradizionalmente affronta il tema dell'economia partendo dalle imprese di capitali e portare una visione diversa, di un'economia diversa, convinti come siamo che occorre in questo momento avere un ecosistema economico. Io credo e noi come Confcooperative riteniamo che la cooperazione possa contribuire a uno sviluppo economico del paese con maggiore giustizia ed equità sociale.
11: Ma ad oggi l'economia sociale di che cosa ha bisogno? Si sente sufficientemente rappresentata dalle istituzioni?
10: Abbiamo bisogno innanzitutto che entro il mese di novembre venga pubblicato il Piano Nazionale dell'Economia Sociale, così come la Commissione Europea ha raccomandato a tutti gli stati membri, e ci aspettiamo di essere riconosciuti. Non vogliamo delle sovvenzioni, vogliamo dei riconoscimenti per il ruolo che l'economia sociale svolge nei vari comuni del nostro territorio italiano. Pensiamo soltanto alla cooperazione, ma non solo alla cooperazione, perché dentro il tema dell'economia sociale ci sono molte famiglie, tra cui le fondazioni, le imprese sociali, e sicuramente un ruolo fondamentale ce l'ha la cooperazione.
11: Di Loreto, c'è un problema però di false cooperative che a volte appunto fanno una concorrenza sleale e che non sempre è stato affrontato con decisione dalla classe politica.
10: Però io direi che oggi c'è un problema semmai di false imprese, non di false cooperative. Le false cooperative sono in percentuale molto inferiori al fenomeno delle false imprese in Italia, che vanno combattute come tutti i fenomeni distorsivi della realtà.
11: Ecco, se lei dovesse dire a un giovane, a una giovane, perché impegnarsi nella cooperazione, che cosa direbbe?
10: Beh, abbiamo affrontato questo tema proprio al Festival dell'Economia, appunto l'economia sociale come fattore che può aiutare a ricucire il paese, a risolvere le disuguaglianze. Devo dire che era pieno di giovani universitari e degli istituti, dei licei, e c'è una grande sensibilità nei giovani a concepire uno sviluppo del paese, del nostro paese, ma del mondo, con più giustizia ed equità sociale, anche perché i giovani hanno capito che dove ci sono le disuguaglianze crescono frazioni sociali e cresce anche povertà, ingiustizia e anche guerre.
11: Di Loreto, per concludere, qual è il profilo, diciamo, tipico o medio del cooperatore?
10: Ma il profilo è un uomo che si impegna non soltanto per il profitto, ma per mettere al centro una risposta collettiva ai bisogni di comunità e di persone. Quindi è un profilo forse più vicino a quello che era concepito dai nostri padri costituenti, che hanno riconosciuto la cooperazione proprio nella sua funzione sociale. Il cooperatore si prende a cuore un pezzo di responsabilità anche del bene comune e del paese, oltre ovviamente che risolvere una questione economica propria, personale, della propria famiglia.
11: Ecco, ma lei ha detto uomo, in realtà moltissimi sono le cooperatrici.
10: Assolutamente sì, uomo come genere umano, ma discutevamo di come la cooperazione anche in questo senso può essere ascensore sociale, permettendo alle donne di realizzarsi all'interno delle imprese cooperative. Abbiamo una percentuale di 10 punti superiore alla media delle imprese italiane nella presenza di donne alla guida di imprese cooperative, quindi nella governance. Molto c'è da fare, ma molto è stato già fatto.
9: Per il presidente di Confcooperative, Maurizio Gardini, fondamentale è combattere la povertà. Si è impoverita la capacità di spesa, la dinamica dell'aumento dei salari non ha seguito la dinamica del costo della vita. Ne consegue che sono sempre di più i soggetti fragili, che hanno bisogno quindi di maggior sostegno. E appunto la reciprocità è la caratteristica di tante imprese sociali. Partiamo dalla sartoria sociale Colori Vivi, che vede impiegate donne rifugiate. Ecco cosa ci ha detto Barbara Spezzini, che è ideatrice appunto della sartoria.
2: Diciamo che la nostra sartoria è partita da un impegno sociale con le donne rifugiate e vittime di violenza, ma non potevamo mancare certamente la responsabilità sull'ambiente, che poi comunque tocca anche tutto il tema dell'immigrazione, e nel nostro piccolo, perché è un tema enorme quello dell'ambiente, e nelle nostre piccole conoscenze, certamente nelle nostre produzioni non volevamo andare a ordinare, quindi a far ci fare, no? Altro tessuto, che sappiamo molto bene qual è la filiera e anche la difficoltà nel trovare dei tessuti sostenibili. Quindi la certezza di andare a lavorare sui fine pezza, quindi sugli scarti di lavorazione dei brand di lusso o anche delle aziende tessili, campioni, campionari, tutte quelle cose che rimangono a

0: politico, appunto, e quindi sulla enunciare che questi capi, l'esclusività di un capo non è soltanto l'esclusività intesa perché me lo posso permettere, ma anche dato dal fatto che di quel tessuto o 10 metri vengono fuori 3 cappotti e tu avrai quei 3 cappotti, tra l'altro fatto da mani di donne che recuperano la loro dignità, cioè quanto c'è di bello in questo, no? C'è ancora un po' di difficoltà nel comprendere che questo purtroppo ha un costo e se vogliamo veramente essere sostenibili dobbiamo pensare che un cappotto di lana al 100% oggi a dei prezzi bassi non lo trovi più da nessuna parte. E che un cappotto di lana al 100% come il nostro, se lo prendi da un brand non di lusso ma medio alto, come minimo ti vanno 1.000-1.200 euro. Noi lo mettiamo a 350 euro, che è un buon compromesso. Purtroppo ancora si fa un po' fatica, ma stiamo osservando che qualcosina comincia a cambiare.
1: Senta, quali sono le storie delle donne che hanno lavorato o lavorano con voi?
0: Sono donne che arrivano dai viaggi migratori, quindi chi parte da una guerra, chi parte da una famiglia che vuole farla sposare con qualcuno che loro non vogliono, quindi matrimoni combinati, o da famiglie che in quanto orfane le fanno diventare le cenerentole, ma molto peggio ovviamente di quanto invece non sia una favola, e fuggono quindi dalla violenza perché si mettono in un percorso di violenza e arrivano e spesso incontrano ancora violenza, perché le donne poi con la meraviglia di poter generare bambini, questo, e loro non hanno paura, sono incredibili, no? Hanno questa fede incredibile, questa fede incrollabile che per quanto ci riguarda è, personalmente mi ha insegnato davvero tantissimo. Io una volta ho provato a dire ma la maternità responsabile cosa, lei ha colto questo mio pensiero, no? Sai, prima il lavoro, poi pensi. E poi mi ha spiegato con molta calma perché, e da lì io non ho mai più detto niente rispetto a questo, però avere un bambino piccolo, non avere lavoro, non avere casa è un grande rischio, ecco. E quindi noi ci dibattiamo con Colori Vivi e anche con Articolo 10 che ha fondato Colori Vivi per offrire un'opportunità a queste donne.
2: Da un'attività tradizionale come appunto la sartoria alla tecnologia. Il Verona Fab Lab è un'associazione di promozione sociale che nasce nel 2014 dalla volontà di un gruppo di persone private e di aziende del territorio veronese. Questa realtà lavora ogni giorno per dare la possibilità a tutti di sviluppare i propri progetti e prototipi e per creare sinergie di rete tra i soggetti coinvolti. E al Festival della Dottrina Sociale ha presentato progetti che uniscono il sociale all'innovazione. Ascoltiamo Riccardo Bertagnoli, che è il presidente dell'associazione.
3: Allora, Verona Fab Lab è un'impresa sociale che lavora con la tecnologia, si occupa di principalmente di formazione tramite la tecnologia nelle scuole e in altri ambienti. Proprio tramite la tecnologia abbiamo anche dei progetti ad impatto sociale, e questo progetto che stiamo avviando, che si chiama Tecnologie per Accessibilità, è fatto con due tecnologie principali, le stampanti 3D e i visori. Le stampanti 3D servono per le persone non vedenti di poter visitare con le mani edifici, luoghi aperti al pubblico, quindi andiamo a posizionare dei modelli 3D dell'edificio all'entrata dell'edificio stesso, così la persona può visitare con le mani.
1: In modo tattile.
3: Esatto. E invece il visore serve per le persone che hanno invece disabilità motorie e non, magari sono luoghi non accessibili con carrozzine o con altri mezzi, di poter trovarsi in questi luoghi tramite il visore e visitare l'interno di una chiesa, la Torre Eiffel dall'alto, tutti i luoghi che ci possiamo immaginare dove è difficile arrivare se non si ha possibilità motoria, ecco.
1: E come vi è venuta questa idea? Perché?
3: Siamo messi insieme a una realtà che si chiama Progetto IEA, che è proprio una cooperativa, diciamo, sociale formata da persone non vedenti e ipovedenti, e tramite di loro abbiamo trovato questa esigenza di mettere insieme tecnologia, esigenza a loro, e è partito questo progetto, insomma.
1: È un progetto che nasce in Italia, per cui comunque in Italia alta tecnologia si può fare.
3: Si può, c'è tanta voglia, e soprattutto in Italia ci sono una marea di beni culturali da valorizzare.

0: e ora l'accessibilità non è più solo la rampa che permette l'ingresso a persone in carrozzina, l'accessibilità è anche permettere proprio una visita di qualità anche a chi ha disfunzionalità.
1: Difficoltà nel farle?
0: Difficoltà, diciamo che sicuramente la tecnologia della stampante 3D è una tecnologia in evoluzione, che sta, insomma, c'è da pochi anni sul mercato e sta migliorando, per cui per arrivare a degli edifici che davvero abbiano al tatto una buona, diciamo così, valore, un buon tatto, c'è un po' ancora da lavorarci, ma siamo convinti che la tecnologia ci supporterà in questo percorso.
1: Insomma, soddisfatti di quello che avete fatto finora, soprattutto gli utenti sono soddisfatti?
0: Sì, molto.
2: E ora parliamo di cucina, ma una cucina che si trova in un posto particolare, cioè un penitenziario. Sapori di Libertà è il laboratorio artigianale di panificazione della Casa Circondariale di Mantova, promosso e creato da Associazione Libra Onlus. Puntiamo sulla qualità del nostro prodotto, sull'etica del nostro lavoro e su una grande causa. Promuoviamo una giustizia che responsabilizza l'autore di reato, che è solidale con le vittime e che prova a riparare la frattura creatasi con la comunità, ci ha detto la responsabile Alessandra Morpelli, che abbiamo incontrato al festival.
1: Quali sono i vostri prodotti e soprattutto qual è il percorso che si arriva per far arrivare queste persone detenute a lavorare, vedo, prodotti dolciari?
3: Sì, allora, soprattutto prodotti dolciari, ma abbiamo anche dei panificati secchi come schiacciatine, grissini e anche pane fresco. I prodotti dolci invece variano da, diciamo, ricette che sono tipiche del nostro territorio, la sbrisolona, la torta di rose, il bisolan, come poi anche altre ricette come i baci di dama e il nuovo panificato, il lingotto alle amarene. Che cosa facciamo? Facciamo sempre un percorso di formazione con i ragazzi, sia all'interno del laboratorio del carcere che nel laboratorio esterno, dove ci sono prevalentemente o ex detenuti o detenuti in articolo 21 o persone in carico ai servizi sociali piuttosto che al SERD, quindi al servizio delle dipendenze. Facciamo sempre un periodo di formazione seguito da un periodo di tirocinio e poi, se la persona ha voglia di impegnarsi, un contratto di lavoro.
1: Ecco, è facile fare questo lavoro in un penitenziario oppure trovate magari mille impedimenti? Come siete arrivati a fare questo?
3: Allora, con grande tenacia, perché come dice giustamente lei, gli impedimenti ci sono, gli istituti penitenziari sono ambienti tendenzialmente chiusi, con una serie di regole e una serie di disposizioni che devono essere forzatamente rispettate e quindi non sempre creare un'attività imprenditoriale è facile, basti pensare anche semplicemente al rifornimento delle materie prime, a come può entrare, a come può essere portato. E quindi occorre grande tenacia e se ci si crede si possono vedere i risultati.
1: E la tenacia come è nata nel corso del tempo?
3: La tenacia è nata da un gruppo di persone che ha iniziato a lavorare con gli autori di reato e che è convinta che il lavoro sia una leva molto forte per restituire a queste persone senso di responsabilizzazione e per avviarle al reinserimento nella società, perché non dobbiamo dimenticarci che queste persone escono dal carcere e ritornano nella comunità. Quello che ci interessa è che ritornino con una formazione, con delle competenze da poter spendere e con un cambiamento che deve nascere prima di tutto dentro di loro per potersi rapportare con il resto della comunità come uomini nuovi. Noi ci crediamo.
1: Ecco, ma qualcuno di queste persone una volta uscite dal carcere poi sono riuscite a trovare lavoro magari nella professione che voi avete insegnato loro?
3: Allora, al momento sì, posso rispondere positivamente, anche se lavorando noi da pochi anni i casi che posso portare, che posso insomma descrivere, sono ancora limitati. Qualche ragazzo sì, anche fuori dalla nostra realtà, nel senso che poi a Mantova, essendo appunto una circondariale, spesso arrivano persone anche da altre città, faccio un esempio, Milano. e qualcuno è riuscito a portare, diciamo così, a creare una nuova attività lavorativa con quello che aveva imparato all'interno del laboratorio. Sono piccoli esempi, ecco, naturalmente. Non possiamo dire che il 100% delle persone che si impegna in questo percorso ha successo. Per il momento noi siamo soddisfatti.
1: Perché se si lavora si abbassano anche le recidive.
3: Esattamente, è proprio questo. Se si lavora, se si riescono ad instaurare legami positivi, vedo qui davanti a me ricucire legami, è proprio questo è il messaggio che ci dà anche il Festival della Dottrina Sociale, è importantissimo. Il ricucire legami con la propria famiglia, con la propria comunità, proprio partendo da un lavoro come questo. Il nostro progetto ha la caratteristica di devolvere una parte dei contributi incassati alle vittime, nel senso che noi lavoriamo sia con gli autori di reati ma anche con le vittime di reato, e questo in un'ottica di giustizia riparativa. Quindi il lavoro dei detenuti, che ha, diciamo così, degli utili, una parte, una percentuale di questi utili va a favore delle vittime di reato.
1: Questa giustizia riparativa però è poco percepita nella società, o sbaglio?
3: È poco percepita perché credo che ci siano ancora barriere culturali che non favoriscono il passaggio del messaggio. Ecco perché bisogna lavorare molto sulla sensibilizzazione. Anche occasioni come queste aiutano la comunità a capire che se un autore di reato, una volta scontata la sua pena, esce e invece di tornare a spacciare piuttosto che a fare furti, piuttosto che fa pane, e anche pane buono, è un vantaggio per tutti.
2: E da Michele Raviar in studio e da Alberto Giovannetti in regia è tutto. Buon proseguimento con i programmi della Radio Vaticana.

0: Quello dei cammini si conferma un turismo in crescita. I numeri comunque ci dicono che la tendenza di crescita è confermata. Semmai si sono accorciati i giorni di cammino, una media di 7,5 giorni contro i 9 del 2025. I pernottamenti totali sono in crescita, dimostrazione che questo tipo di vacanza oramai muove tutta una serie di economie, e economia tra l'altro importanti per i territori. Vacanze però diverse, che mettono assieme appunto allora meditazione, relax e crescita culturale. Cominciamo a vedere alcuni di questi cammini. Descritta per la prima volta nel 1256 da un monaco viaggiatore, la Via Romea Germanica fu il più importante itinerario per i pellegrini che arrivavano dal nord Europa. Città d'arte e monasteri ne testimoniano ancora la storia. Oggi possiamo ancora percorrerla in 94 tappe, pensate, per un totale di 2000 km, e c'è pure chi se li fa tutti. Ma allora, com'è cambiato questo cammino nel corso degli anni? Ecco che cosa ci ha detto Mirko Pacioni, che è presidente della parte italiana proprio della Via Romea Germanica.
1: Di sicuro abbiamo prestato maggiore attenzione alla parte della comunicazione e della promozione, quindi per esempio c'è un sito web ufficiale che è www.viaromeagermanica.com, dove camminatori, pellegrini e escursionisti possono trovare tutte le informazioni necessarie a programmare il loro viaggio nel dettaglio, contenuti ovviamente sempre in aggiornamento, se pensiamo ad esempio alle strutture ricettive consigliate oppure convenzionate, le tracce GPX delle singole tappe o dell'intero percorso e così via. Quindi possiamo dire che il primo cambiamento è stato sicuramente rispetto alla comunicazione verso l'esterno e ai servizi verso i camminatori. Dopodiché stiamo pian piano, con l'aiuto delle tante associazioni che fanno parte della nostra associazione, cercando di migliorare sotto il profilo della gestione proprio dell'itinerario, che in qualche caso attraversa boschi, aree naturali protette e così via, centri storici di città, in qualche caso attraversa anche la pianura padana, piuttosto che diciamo più che altro la parte romagnola e il delta del Po e così via, e piuttosto che situazioni più più selvagge, diciamo così. Quindi non è semplice mantenere il percorso, le indicazioni e così via, affinché tutti possano beneficiarne in modo nel modo migliore possibile, però cerchiamo, attraverso un mix di assistenza sui territori e di tecnologia attraverso il sito web, social e così via, di fornire le maggiori informazioni possibili, il maggiore supporto possibile.
0: Senta Pacioni, una cosa volevo capire: il Giubileo in qualche modo è stato un momento di cambiamento anche per voi, oppure l'itinerario è rimasto il solito?
1: Allora, l'itinerario rimane il solito, nella misura in cui è stato costruito a suo tempo sulla base del viaggio dell'abate Alberto, che da Stade in Germania venne a Roma alla metà del 1200 per incontrare il Papa, e il tracciato del ritorno, quello che lui definì la miglior via al tempo per venire, andare, diciamo, tornare da Roma, è comunque il tracciato storico, che in epoca moderna, anziché farlo passare interamente sui crinali delle colline o delle montagne, ovviamente noi facciamo passare vicino alle comunità, alle popolazioni, le città d'arte e così via, affinché l'itinerario sia anche una scoperta del territorio, che ricordo in Italia percorre più di 1050 km dal Brennero fino a Roma e attraversa 6 regioni. Il Giubileo è sicuramente una straordinaria occasione, in quanto questo itinerario nasce sulla base di questo pellegrinaggio medievale, ma in realtà in epoca moderna poi si sviluppa attraverso un interesse che è più culturale, nel senso più ampio del termine. Di conseguenza sicuramente l'anno giubilare ha fatto sì che molte più persone si sono interessate alla Via Romea Germanica, e quindi questo lo abbiamo percepito, sono proprio delle statistiche anche rispetto alle richieste che riceviamo per l'acquisto della guida, per le credenziali e così via.
0: Senta, mi tolga una curiosità, ma gli abitanti dei borghi che attraversate, come vedono questi viandanti? Con curiosità, interesse, magari forse pensano che siano semplicemente dei turisti, come?
1: Gli abitanti più giovani, mediamente diciamo più giovani di età, Assolutamente, hanno scoperto nel tempo il valore dei cammini, degli itinerari culturali e quindi si sviluppano anche situazioni locali in cui si offrono maggiori opportunità anche di ospitalità di queste persone che appunto che passano, che siano pellegrini, che siano camminatori o escursionisti, e quindi in questo senso vengono visti molto positivamente e anche come potenziale risorsa per il territorio, per le aree interne cosiddette e così via. E perlomeno per quella che è la mia esperienza, per le persone di un'età diciamo medio-alta, sicuramente vengono visti come una novità e come persone comunque ben accolte, nel senso che è gente che comunque è una presenza di carattere anche discreta, sostenibile, non è il turismo di massa, quindi parliamo di piccoli flussi che periodicamente passano in maniera più o meno importante quantitativamente parlando. Quindi io direi che in generale è un'impressione molto positiva, non mi risultano in alcun modo diciamo impressioni negative da parte degli abitanti dei borghi, anzi in molti casi la via Romea Germanica passa magari qualche chilometro fuori il centro storico del tale paese, magari in una frazione, e allora c'è tutto il lavoro che si fa territorialmente per cercare di portare queste persone magari a sostare dentro i centri storici e quindi a scoprire il borgo, a scoprire i maggiori punti di interesse. Quindi in generale è assolutamente un'impressione positiva anche in termini di accoglienza da parte dei cosiddetti stakeholders locali, portatori di interesse.
0: E ora siamo in Umbria con la via di Francesco. Allora, che cos'è? È un itinerario che collega tra loro alcuni luoghi della vita e della predicazione appunto del Santo d'Assisi, un percorso di pellegrinaggio che vuole riproporre proprio l'esperienza francescana nelle terre che appunto dove il poverello ha vissuto. I paesaggi su quali l'occhio del pellegrino si posa sono appunto gli stessi che hanno caratterizzato proprio la vita di Francesco. Gigi Bettini, lo abbiamo incontrato, proprio Gigi Bettini è un operatore locale che ha scritto proprio un libro sulla via di Francesco e ci dice proprio come i pellegrini guardano a questo cammino.
2: Ogni anno, quando arrivano i pellegrini che arrivano a Assisi si dirigono alla Stazio Peregrinorum, che è l'ufficio del pellegrino, pellegrino proprio quello a piedi o in bicicletta o con ausili nel caso di disabilità o a cavallo, e lì raccogliamo dei dati, quindi abbiamo una diciamo statistica di chi arriva ad Assisi e abbiamo sostanzialmente, sono tantissimi, la maggioranza sono anche gruppi, però è altrettanto rilevante la persona singola, quindi uomini o donne che da soli si mettono in cammino. Da dove si mettono in cammino? Si mettono in cammino da Firenze passando da Verna per raggiungere Assisi, o da Rimini passando da Verna per poi raggiungere Assisi, o da Roma verso Assisi. Quest'anno però ci stanno dicendo appunto i volontari che lavorano alla Stazio Peregrinorum presso la Basilica di San Francesco in Assisi, che è aumentato enormemente il numero di persone che da Assisi vanno a Roma, chiaramente verso il Giubileo. Quindi chi lo fa sono fondamentalmente gruppi o singoli.
0: Ecco, mi scusi, proprio per recuperare il significato autentico, diciamo, del cammino del pellegrino.
2: Sì, il cammino del pellegrino, perché ovviamente toccano quello che caratterizza questa via rispetto alla via di Francesco, rispetto ad altri cammini, è proprio la ricerca di Francesco d'Assisi. Cioè può capitare, no, che sul cammino di Santiago alcuni pellegrini non sappiano chi sia Santiago, quindi San Giacomo l'Apostolo, quindi una figura storica religiosa importantissima, qui che vengano da Taiwan o che vengano dall'Italia o dai paesi europei o dagli Stati Uniti, che sono i principali componenti, e tutti sanno chi è Francesco, proprio perché questa via ha in Francesco, negli eremi e nei conventi di Francesco d'Assisi e quindi nei frati francescani, l'elemento identitario. Si ricerca proprio un contatto con la figura storica e spirituale di Francesco d'Assisi.
0: Senta, lungo il percorso, qual è il contatto con le comunità locali?
2: È fortissimo, è fortissimo. Sempre tenga presente, quando arrivano alla Stazio Peregrinorum ad Assisi, i frati, mi hanno insegnato, i frati appunto della Basilica di San Francesco, domandano cosa ti è rimasto di questo cammino della via di Francesco, e l'80 e il 90% dice l'accoglienza, perché questo è un cammino che porta a cambiamento e il cambiamento avviene attraverso l'incontro, quindi si alloggia nell'accoglienza offerta, quella cioè dove si lascia un contributo a seconda della propria disponibilità, ma anche nei bed and breakfast, chiaramente nelle strutture turistiche, ma tutto alla base è un turismo di relazione, dove la prima cosa che fanno quando arriva un pellegrino su questa via è dirti: vuoi un bicchiere d'acqua? Come stai? Quelle piccole elementi che però ci riportano alla relazione, all'incontro, all'umanità che forse insomma nelle città un po' si sta indebolendo.
0: E senta, poi sicuramente ci sarà l'aspetto culturale, perché quella terra è ricca di testimonianze storiche e architettoniche, non solo religiose.
2: Allora sì, su questo per esempio posso citare il caso di alcuni pellegrini, quindi sempre zaino in spalla, che hanno fatto tutte le tappe della Via di Francesco, però erano due appassionati di arte e cultura, quindi da Piero della Francesca sul confine fra Toscana e Umbria, al patrimonio UNESCO di Assisi, a tutto quello che c'era nelle piccole chiese di affreschi, loro lo ricercavano. Qual è la caratteristica, chiaramente? È che questo patrimonio culturale non sono dei gusci vuoti, quindi l'eremo o piuttosto il convento, ma sono costantemente vivificati da chi? Da un lato dai frati francescani o dalle parrocchie, dai parroci e dalle suore che abitano questi luoghi e che quindi si pongono anche come facilitatori, come narratori, divulgatori della storia di quei luoghi, ma anche tantissimi volontari, perché si stanno riaprendo, recuperando del patrimonio culturale che prima era chiuso, proprio grazie alla via. Arrivando i pellegrini, dei volontari hanno preso in gestione dei luoghi, riaprendoli, e quindi il cammino sta trasformando anche la comunità, riaprendo dei luoghi al pubblico.
0: E rimaniamo nel centro Italia col cammino di San Benedetto, un cammino di 300 chilometri che appunto attraverso il cuore dell'Italia percorre tutto il Lazio e arriva fino al confine con la Campania. Un itinerario di 16 tappe sulle tracce appunto di San Benedetto da Norcia, che unisce i tre più importanti luoghi benedettini, ovvero Norcia, Subiaco e poi Monte Cassino. Allora, noi ci muoveremo, diciamo, idealmente per queste zone prevalentemente montuose, appunto, che sono tra l'altro una caratteristica dell'Italia centrale. Allora, Simone Frignani è il coordinatore del cammino e ci dice come questo cammino in qualche modo ha anche un suo rapporto con Roma, anche se non ci passa.
3: Ma allora, niente di particolare, nel senso che il cammino procede come sempre andato, in maniera anche molto positiva, insomma ha un buon seguito. Poi diciamo che il cammino non tocca Roma, anche se poi passando per il cammino di San Benedetto in effetti è possibile andarsi a collegare a Roma. In questi anni abbiamo sviluppato una grande accoglienza, un'accoglienza a donativo molto diffusa.
0: Ecco, ma secondo lei qual è la caratteristica del vostro cammino rispetto a tanti altri che ci sono?
3: Ma innanzitutto è un cammino spiccatamente spirituale, insomma segue le orme di un grande santo, patrono d'Europa, e volutamente si sono scelte delle tappe che si richiamano alla vita di San Benedetto o comunque alla vita di grandi santi, quindi anche le località sono località che invitano a seguire l'esempio dei santi e invitano alla spiritualità. E anche lo spirito del cammino è sottolineato poi da un'ospitalità che è molto diffusa, che è molto accogliente, e il messaggio che vuole diffondere il cammino è anche questo della pace, insomma della pace benedettina, credo che ce ne sia quanto mai bisogno al giorno d'oggi, e anche in un sapiente mix tra vita contemplativa e vita attiva, insomma che in effetti è stata la sintesi dell'esperienza umana di Benedetto. La parte attiva è il camminare, ma nel camminare poi si può vivere un'intensa esperienza contemplativa e spirituale.
0: Ecco, il vostro cammino nel corso degli anni come è cambiato?
3: Il cammino diventa operativo nel 2012, quando ancora, possiamo dire, non era esplosa la moda dei cammini, era un'esperienza ancora abbastanza di nicchia, quindi il cammino era per lo più frequentato da un certo tipo di persone magari abituate ad andare a camminare in montagna o anche persone abbastanza avanti con gli anni che avevano il tempo per affrontare il cammino. Nel corso degli anni sono sempre stati più presenti i giovani, quindi si è notata nettamente questa presenza crescente dei giovani e anche un'estensione alle più varie fasce di età e anche alle varie fasce, possiamo dire, sociali, no? Nel senso che inizialmente era un'esperienza più riservata a persone di una certa cultura, anche di, superiore, insomma, possiamo dire. Attualmente di fatto il cammino è esteso un po' a tutti e questo direi che è una bella occasione anche per socializzare. Inizialmente il cammino era frequentato per lo più da italiani, adesso è un cammino a diffusione mondiale e questo aiuta anche l'esperienza della fraternità nel mondo, insomma, di cui c'è tanto bisogno.
0: E qual è il rapporto con i territori?
3: Sì, perché quando è partito il cammino, se vogliamo, è partito un po' in sordina, poi progressivamente prima le persone del posto, no? Poi dopo si sono accodate anche le amministrazioni, si sono rese conto di quello che stava succedendo, questa esperienza è piaciuta, sono state soprattutto le persone a rendersi disponibili, a mettere a disposizione i propri talenti per fare crescere questa esperienza, quindi sono nate ad esempio narratori di comunità, sono nati gli amici del cammino che sono molto importanti, sono parte dell'associazione, si rendono disponibili per i pellegrini che vogliono vivere questa esperienza, quindi il territorio direi che è sempre più coinvolto nel cammino di San Benedetto e questo sta creando anche dei bellissimi legami con il territorio, tra le persone e i pellegrini.

0: Ma ora andiamo a sentire uno di questi camminatori. Si chiama Valerio Rositani, è un imprenditore e sta per partire per un cammino nel centro Italia. Ma soprattutto ha messo a punto, assieme ad altre persone, un'app, Happy Pilgrim, scritto Happy con la Y, Pilgrim, che ha l'obiettivo di dare tutta una serie di servizi ai camminatori, una sorta di portale.
1: Quello che abbiamo scelto come modo anche per sperimentare il nostro servizio è di effettuare un cammino per il Cammino dei Protomartiri Francescani, che è un percorso ad anello all'interno delle colline umbre, che tocca in realtà come Terni, Nanni, Stroncone, e che celebra i primi martiri dell'Ordine di San Francesco. Qui abbiamo scelto un percorso che si racchiude all'interno di un'unica area, diciamo, e ci permette così di visitare, di trattare sia la parte dei trasporti, perché nella nostra app abbiamo la possibilità di prenotare, sia anche dal punto di vista delle residenze e dei luoghi da vedere. Quindi ci dà modo proprio di essere i primi a testare al 100% il nostro servizio.
0: Ecco, tu appunto hai parlato di servizio, ma qual è il vostro servizio? Come lo state strutturando? In sostanza, che cos'è questa app?
1: Allora, questa app è una vera e propria piattaforma per il turismo, intesa ciò che dà l'intera esperienza turistica all'interno di un unico strumento. E mi spiego. Uno dei grandi problemi del turismo, delle difficoltà di questo settore, è che ogni nella parte digitale sono tutti verticalizzati separatamente, quindi se devi prenotare un albergo usare un'app, se devi un servizio, se devi prenotare un treno, un autobus o visitare un museo. Nel nostro caso abbiamo unito tutti questi servizi in un'unica piattaforma, il tutto permette quindi all'utente di poter prenotare il treno, prenotare dove dormire e anche visitare i musei, tutto quanto all'interno di un unico percorso. E inoltre tutto quanto è coordinato da un'intelligenza artificiale che si chiama Happy, che prende dal nostro punto della nostra, dal nome anche del servizio, che fa sì di coordinare tutti quanti i vari servizi e inoltre dà anche la possibilità, qualora uno visiti un museo o ha un'opera d'arte, di inquadrarla, fare una foto e avere così tutta una storia del museo o dell'opera d'arte di cui si fa riferimento. Quindi dà la possibilità al turista di avere un'esperienza a 360 gradi tutta all'interno di un unico ambiente.
0: Ma questo perché secondo voi appunto per offrire questi servizi mancava un luogo unico a cui rivolgersi? Insomma, com'è nata questa idea, questa vostra idea e soprattutto perché?
1: Allora, il bisogno nasce anche dall'esperienza in prima persona nostra, tipo per esempio mia, che per esempio io non ho l'auto. Quindi anche quando sviluppi un percorso, una vacanza, sai che devi andare in ogni singola parte per poter raggiungere cammini spirituali o anche semplicemente luoghi che sono fuori dal classico circuito turistico, devi rivolgersi a singole realtà. Quindi se arrivo a Roma, voglio arrivare a Narni, devo prenotare il treno, poi devo prenotare l'autobus, devo sempre utilizzare servizi diversi, qualora essi esistano. Quindi dal bisogno già personale, ma anche poi confrontandoci con altri, di avere la possibilità di avere un unico punto dove c'è tutto. Dal punto di vista poi dell'offerta, diciamo, turistica, c'è anche la volontà di dare, diciamo, spazio a questi posti bellissimi che ci sono oltre i luoghi classici, appunto, che sono Roma, Milano, Napoli, Firenze, Venezia, che soffrono di quello che viene chiamato overtourism, ma che in verità potrebbero diventare essi stessi il trampolino di lancio, cioè dove i turisti arrivano e tramite i nostri servizi poter facilmente visitare tutte le aree circostanti, non solo nel Lazio ma in varie regioni d'Italia. E i cammini diventano il collante di questa intera esperienza. Ovviamente non vendiamo solamente i cammini, non offriamo solamente i cammini, ma facciamo il turismo anche qualora non sia strettamente legato a un cammino. Si può anche fare semplicemente la classica gita fuori porta in una delle località che noi diciamo offriamo.
0: Ecco, tornando al cammino che voi farete, ci sarà in qualche modo una contaminazione con le realtà locali?
1: Assolutamente sì. Allora, è stato scelto perché volevamo un cammino francescano. Inoltre la volontà di che fosse un cammino chiuso ci ha permesso di poter fare il completamento di tutte le varie tappe e inoltre la possibilità di visitare via via le varie realtà che sono le stesse che includiamo nella nostra offerta. Cioè, mi spiego, via via che stiamo contattando le varie le residenze religiose, per esempio, dove andiamo a dormire, perché un'altra delle caratteristiche è che vogliamo mettere a sistema tutte quelle realtà delle case del pellegrino, dei monasteri che offrono ospitalità, però molto spesso sono fuori dai circuiti standard, che possono essere come Booking, per dire, che tutti conosciamo. In tal caso dove stiamo andando a dormire, stiamo esattamente contattando e includendo nella nostra piattaforma, così da farsi di avere l'esperienza totale di quella che poi offriremo ai nostri clienti.
0: E allora hai sentito davvero il cammino, un'esperienza a 360 gradi, però dico io, bisogna avere buone gambe, tanta pazienza e soprattutto non temere il caldo di giugno, luglio, agosto, insomma. Però insomma, sono esperienze sicuramente da fare. Allora io mi fermo qua, sono Alessandro Guarasci, Gabriele Di Domenico, grazie per l'ascolto, però rimanete appunto sintonizzati su Radio Vaticana. Ciao.

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi.

sembra una vita fa, forse anche più lontano della maturità, quando eravamo diversi. È così strano se ci penso, a quanto stavamo stretti in uno spazio grande come il mondo. Sì, te lo ricordi quell'anno, l'estate dopo l'inverno, la fine o soltanto l'inizio del nuovo millennio.

0: pazzia che non ride.
1: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

cadono al di sopra delle parole celebrative del nulla lungo un facile vento di sazietà, di impunità. Sullo scandalo metallico di armi nude

porta, signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto, che dopo tanto sbandere è appena giusto che la fortuna li

0: in Blue Live.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rival School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

Voglio ringraziare tutti quelli che lavorano a questo tour e che sono molto importanti, perché questo è uno spettacolo che per riuscire ha bisogno del lavoro di più di 140 persone, e per me sono davvero molto importanti tutti quanti. Li voglio ringraziare in un abbraccio unico, perché non posso dire 140 nomi, anche se lo meriterebbero. Quindi grazie, grazie a tutti quelli che lavorano davanti a me, alle luci, alle proiezioni, oh yeah, ai profumi, e poi al suono, quelli che vi fanno sentire. E grazie a questa band! E grazie a voi, grazie davvero, buona fortuna a tutti di cuore, buon anno a tutti davvero, buon Natale a tutti ragazzi, vi auguro il meglio, davvero il meglio, grazie perché siete davvero della bella gente, grazie di cuore. E quando tramonterà

0: nuovo orario. 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

Oggi c'è un'aria diversa, che sa di ritorno e sa di partenza. Penso alle storie passate e al tempo che ho perso nelle cazzate. Mio figlio è più sincero di me.

0: get a son, ogni idea.
1: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È venerdì 14 agosto.
3: Sono le 21 e 58 minuti.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: L'Antico Testamento comprende tre tipi di libri. La prima parte, il Pentateuco o Torah, la seconda parte, i profeti, la terza parte, gli scritti, testi sapienziali, poetici, narrativi. Dopo aver già visto i cinque libri del Pentateuco e la storia detta deuteronomista, concentriamo adesso la nostra attenzione sui libri profetici. Il canone distingue fra 4 profeti maggiori e 12 profeti minori. I 4 grandi sono Isaia, Geremia, Ezechiele e Daniele. In realtà Daniele non è un libro profetico e quindi lo prenderemo in considerazione in un altro momento. Passiamo dunque in rassegna questi grandi libri profetici, a partire dal primo, il più grande, il libro di Isaia. Si tratta di un autentico monumento letterario e una delle opere più ricche e complesse di tutta la Bibbia. Sono ben 66 capitoli raccolti in questo volume che prende il nome da un personaggio storico vissuto nel VII secolo, anche se Isaia non è l'autore di tutto questo libro. Gli studiosi moderni, infatti, hanno potuto, in base a analisi molto precise e approfondite, stabilire che si possono distinguere almeno 3 grandi blocchi all'interno del profeta Isaia. E così si è finito per parlare del primo Isaia, del secondo Isaia e del terzo Isaia. Il primo occupa i capitoli 1-39. Primo Isaia perché è il più antico, è l'autore vissuto nel regno di Giuda, nella città di Gerusalemme, fra il 740 e il 701 avanti Cristo. Isaia era un uomo di corte, forse addirittura imparentato con il re, uomo di grande cultura, di notevole influsso politico, ma soprattutto un uomo di fede. Un grande della corte che fin da giovane si è sentito interpellare da Dio per essere suo rappresentante. Dobbiamo quindi anzitutto chiarire che il termine profeta, nonostante false interpretazioni che circolano abitualmente, non significa uno che prevede il futuro, ma uno che parla a nome di Dio. Profeta è il portavoce, il rappresentante ufficiale di Dio. E in quel contesto Isaia seppe vivere proprio il suo ruolo di rappresentante di Dio. Ne divenne la voce, la parola che attualizzava le antiche esigenze dell'alleanza. Dopo Salomone, il regno si era diviso. Le tribù del nord si erano separate da Gerusalemme e dalla tribù di Giuda. Gerusalemme era rimasta a capo di un piccolo territorio e la dinastia di Davide governava una piccola realtà. Tuttavia, questo piccolo regno conservava le antiche tradizioni e manteneva molto più del nord la fedeltà all'alleanza che il Signore aveva stipulato con il suo popolo. Il nord più ampio, più diviso e distinto in tante tribù, era governato da dinastie che si succedevano l'una all'altra con continui colpi di stato. Molti profeti erano comparsi anche al nord per rimproverare il popolo. Erano predicatori itineranti che noi oggi chiamiamo deuteronomisti. A Giuda invece la situazione era diversa. E il primo personaggio che emerge nella storia della profezia a Gerusalemme è proprio questo grande personaggio politico e culturale di nome Isaia, il quale intervenne anzitutto in una questione politica.

il quale intervenne anzitutto in una questione politica. Isaia era contrario e la parola di Isaia era determinante nelle scelte politiche. Isaia era contrario alla guerra contro gli Assiri perché teorizzava una profonda fiducia nel Signore, ritenendo che la garanzia di Gerusalemme fosse la difesa di Dio, non la forza delle armi. Non potevano contare sulle proprie forze militari, dovevano fidarsi della potenza di Dio. In un primo tempo Isaia riuscì ad imporre la sua scelta politica determinata da una forte convinzione di fede. Ma la situazione precipitò. Visto che Gerusalemme rifiutava l'alleanza, Samaria e Damasco mossero guerra a Gerusalemme e la città fu circondata d'assedio. Il re, si chiamava Acaz, entrò in crisi, fu preso dal panico, addirittura fece un sacrificio umano, uccidendo suo figlio per ottenere dalle varie divinità l'aiuto e la protezione. Isaia in quella occasione intervenne con un oracolo che divenne famosissimo nei secoli. Andando incontro al re che organizzava la difesa, gli disse: ascoltatemi bene, casa di Davide, dinastia che discende dall'antico re Davide. Non vi basta stancare la pazienza degli uomini, perché adesso vogliate stancare anche quella del mio Dio? E allora sappiate bene che il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepisce e partorisce un figlio, e tu, sta parlando al re, chiamalo Emanuele. E prima che questo bambino raggiunga l'età di ragione, vedrai che quei due avanzi di tizzoni fumosi, sta parlando dei due re nemici che assediano Gerusalemme, spariranno dalla scena politica e non ti faranno più paura. Il segno è la nascita di un bambino e la garanzia che il profeta offre è che prima che questo bambino raggiunga l'età di ragione, i problemi che adesso angosciano saranno superati. Probabilmente Isaia intendeva annunciare la nascita di un figlio del re. Gli proponeva anche un nome simbolico, Immanuel, cioè Dio, El, Immanu, con noi. Dio è dalla nostra parte e noi ci fidiamo di lui. Chiama così tuo figlio e fidati del Signore. Questo oracolo, ben datato in un periodo preciso, anno 735, è rimasto nella tradizione dei discepoli di Isaia, insieme a tanti altri insegnamenti del Maestro. E negli anni, nei secoli seguenti, queste tradizioni sono state conservate, riprese, approfondite e interpretate in modo sempre più chiaro. 700 anni dopo, quando la Vergine Maria concepì e partorì il figlio che venne chiamato Gesù, gli apostoli poi compresero che il senso pieno di quell'antica profezia era l'annuncio

del Messia, la liberazione dal potere del male. Abbiamo così un esempio di un piccolo particolare inserito in una grande opera profetica e poetica. Isaia è il profeta della fede. In quella stessa occasione, quando il cuore del re e di tutto il paese si agitò, come si agitano i rami del bosco quando soffia la tramontana, Isaia intervenne raccomandando loro la fiducia in Dio. Usò una espressione fondamentale per capire la sua teologia. È un gioco di parole in ebraico. Disse: Imlo taaminu, chi lo te ameno, se non credi.

sarete, teamenu, non starete in piedi, non avrete solidità. La solidità di Gerusalemme, per Isaia, è il Signore. La roccia di fondamento è il Signore. Fede è sostanza. Isaia ha insegnato che la fede è il fondamento solido su cui si può costruire una vita. E per oltre 40 anni quest'uomo continuò a ripetere la sua grande lezione politica. La fiducia in Dio è il fondamento dell'esistenza. Ma non venne molto seguito. Si preferì sempre l'alleanza con i vari potenti umani, il ricorso alle armi e alle metodologie della politica umana. E furono fallimenti, uno dentro l'altro. Nel frattempo il regno di Samaria era stato distrutto, conquistato dagli Assiri ed eliminato dalla storia. Le tribù del nord furono deportate e scomparvero. Gerusalemme, invece, fortunosamente poté resistere. E ancora alla fine, quando ormai Isaia era un uomo anziano, nel 701, il grande imperatore Sennacherib cinse d'assedio Gerusalemme, ma non riuscì a prenderla. I topi portarono la peste e gli Assiri dovettero abbandonare in fretta e furia l'assedio, scappando e tornando in patria. Israele, senza combattere, vide i morti disseminati sulla strada del ritorno e teologicamente spiegarono che l'angelo del Signore era sceso e aveva sterminato l'esercito assiro. Negli ultimi giorni della sua vita, il vecchio Isaia poté cantare il suo canto del cigno, annunciando che un germoglio spunterà dalla radice di Jesse. Jesse era il padre di Davide. L'albero genealogico come un tronco, un ceppo da cui era stato tagliato l'albero. Ma anche se sembrava tutto finito, da quel ceppo sorgerà un virgulto. Isaia è il grande profeta che annuncia il Messia, il re, il nuovo re, il discendente di Davide che faccia le cose bene, che sappia mettere a posto le cose. Quando Isaia muore, non finisce la sua tradizione, perché egli ha dato vita a una scuola, a un movimento spirituale, culturale, letterario, che continua nei secoli seguenti. I suoi interventi, gli oracoli, gli esempi, i poemi che ha scritto vengono raccolti dai suoi discepoli, pubblicati, aggiornati, interpretati. Ed ecco che due secoli dopo, durante l'esilio in Babilonia, qualcuno legato alla sua scuola riprende quel libro e scrive altri capitoli. Nasce quello che i moderni chiamano il secondo Isaia, cioè i capitoli da 40 a 55. Altro autore, altra epoca. Siamo verso la fine dell'esilio in Babilonia, intorno al 540, esattamente 200 anni dopo la chiamata del grande vecchio Isaia.

0: Questo è un profeta di cui non sappiamo niente, nemmeno il nome. Abbiamo solo l'opera, un'opera di consolazione. E difatti il capitolo 40 inizia: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme e ditele che è finita la sua schiavitù. Il popolo è come l'erba, ma la parola di Dio dura in eterno. Quest'uomo fu il consolatore di Israele durante l'esilio in Babilonia. Seppe mantenere viva la speranza e l'attesa. Seppe riproporre con linguaggio nuovo, in una nuova situazione storica, il grande messaggio della fede. E pagò di persona. Questo anonimo profeta che chiamiamo secondo Isaia finì per scontrarsi con la politica babilonese e venne perseguitato, incarcerato, torturato, ucciso. Questo profeta parlò di sé come il servo di Dio, cioè il ministro, colui che era stato incaricato da Dio di rappresentarlo. E fu un servo sofferente. I suoi discepoli, dopo la sua morte, ne parlarono come di un santo e raccolsero le sue opere e aggiunsero la sua celebrazione, parlando del servo di Dio, del servo che è stato ucciso per la nostra salvezza, ha portato nel suo corpo i nostri peccati, dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, riconoscono i discepoli. Ma secoli dopo, i discepoli di Gesù capiranno che quella parola profetica si applicava perfettamente a Gesù. Il servo di Dio è Gesù in persona. E quell'antico profeta, con la parola e la propria esistenza, era stato un anticipo, un annuncio. Ne aveva dato il segno, aveva orientato l'attesa e indicato uno stile. Il secondo Isaia aveva annunciato l'imminente fine dell'esilio, ma non vide la liberazione. Venne ucciso prima. Un altro, un suo discepolo, vide la fine dell'esilio e il rimpatrio. Fu lui a guidare il ritorno dall'esilio, come sacerdote. Probabilmente si può identificare con il sommo sacerdote Giosuè, capo del piccolo resto che ritornò dopo l'editto di Ciro. E questo sacerdote, guida del resto, è l'autore dell'ultima parte del libro, che chiamiamo il terzo Isaia. Dal capitolo 56 all'ultimo, il 66. Questo autore, sacerdote, quando venne insediato nella Gerusalemme appena ricostruita e poté dare inizio di nuovo al culto, tenne un discorso programmatico importantissimo, dicendo: lo Spirito del Signore Dio è su di me, per questo mi ha unto con l'unzione e mi ha mandato ad annunciare ai poveri una buona notizia e a liberare i prigionieri. Anche in questo caso noi riconosciamo che queste parole, pronunciate intorno al 520 avanti Cristo corrispondono perfettamente con lo stile e la predicazione di Gesù? Quando Gesù di Nazaret cominciò nel suo villaggio la predicazione, partì proprio da questo testo del profeta Isaia per parlare di sé. E nella sinagoga di Nazaret, dopo aver letto il capitolo 61 di Isaia, disse alla sua gente: «Oggi queste parole si sono compiute nelle vostre orecchie». È Gesù l'inviato di Dio per portare la buona notizia e liberare i prigionieri. Ma ancora una volta la persona di Gesù viene caratterizzata e descritta con il linguaggio dell'antico profeta. Non è ancora finita la storia di Isaia, perché quella scuola teologica continuò a vivere anche nei secoli successivi, quando nacque ad esempio il movimento apocalittico, che annunciava la grande rivelazione dell'intervento di Dio. E allora autori successivi, anonimi, composero dei poemi che inserirono dentro il libro di Isaia. Ad esempio i capitoli 24-27, che costituiscono la grande apocalisse di Isaia. Oppure i capitoli 34-35, noti come la piccola apocalisse. Questo enorme libro è cresciuto nei secoli. Un personaggio storico, tanti discepoli e collaboratori, quasi un popolo profetico che, mentre vive, ascolta il Signore, cerca di capire che cosa il Signore voglia, cerca di interpretare i segni dei tempi e queste riflessioni le trasforma in poesie, in testi profetici. Col tempo i discepoli capiscono meglio. Gli apostoli di Gesù comprendono che nella persona del Messia tutta questa grande profezia è diventata attualità. E noi continuiamo a leggere il libro di Isaia cercando di coglierne questa meravigliosa ricchezza teologica.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Ho capito da loro che si può imparare a litigare. Ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare. Come se un secolo insieme durasse un momento.

0: Devo dire... No, niente.
1: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera di Compieta.

0: Nella notte benedite il Signore.
1: Ascolta, Israele. Il Signore è il nostro Dio. Il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Mentre Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.

Care sorelle e cari fratelli, mentre il giorno sta per finire, la parola di Dio ci convoca in questa casa di preghiera per celebrare la festa dell'Assunzione di Maria in cielo. In questo mistero il Signore anticipa per noi una grande luce. È la luce della beatitudine che abbiamo appena ascoltato dal Vangelo secondo Luca. Beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Nella festa dell'Assunzione contempliamo la realizzazione del sogno di salvezza per tutti nella vita di Maria, la prima ad accedere al cielo dopo Gesù con il suo corpo, perché ha ascoltato la parola di Dio e l'ha accolta in sé. È la Pasqua che apre la porta dell'Assunzione per l'umanità, ancora messa alla prova dal potere del male. Ecco perché quella beatitudine non è un merito particolare di Maria, ma un dono offerto a tutti coloro che imparano a fare come lei, dicendo il proprio fiat anche nei momenti più impensabili. Perché Gesù continua a parlare a noi oggi, particolarmente qui ogni sera, per suscitare un popolo che sa trovare nelle sue parole i buoni strumenti per la costruzione di un mondo diverso, un mondo di pace per tutti. Lo stupore di fronte alla novità del Vangelo, che visse anche quella donna, serve a svegliarci. Ma dopodiché c'è una strada da percorrere per ridurre sempre di più il buio che impedisce a tanti di vedere la salvezza, che annebbia la pace per troppi popoli come l'Ucraina. La luce che ci viene offerta questa sera non è il bagliore delle armi, delle bombe che causano la morte di tanti e di troppi. In essa splende invece il bene, che prevale sul male, e per l'umanità si rinnova il dono di un futuro mai spento. Care sorelle e cari fratelli, una beatitudine antica e nuova, che ci rende strumenti nelle mani di Dio per far splendere il bene. Maria, quando ricevette la rivelazione che nulla è impossibile a Dio, rispose così all'angelo: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». La sua è una professione di fede nella forza della parola di Dio, una parola che non è né vuota né sterile, come le tante parole che ascoltiamo in questi giorni. La parola di Dio mette sempre in moto la vita verso il bene, anche quando essa sembra impossibile oppure non conveniente. È bene invece che essa trovi sempre spazio nella nostra vita, nelle opere delle nostre mani e nei discorsi che pronunciamo. Chi la coglie come dono gratuito e si lascia convertire da essa, viene assunto nel disegno salvifico di Dio. Per questo dobbiamo riscoprire il primato dell'ascolto della parola di Dio nella nostra vita. La parola di Dio non nasce dalla sapienza del mondo. Viene e genera una nuova sapienza. È lei che genera una nuova sapienza, che risana la vita del malato, che ridona la pace e opera la conversione dei cuori. Sì, ascoltare e vivere la parola ci rende figli di Dio e fratelli tra noi e fratelli di tutti gli uomini e le donne. Nell'abside di questa basilica
era presentata Maria sul letto di morte, circondata dagli apostoli in preghiera. È l'icona della Dormizione, festa corrispondente in Oriente. In alto c'è Gesù che tiene tra le braccia l'anima di lei in figura di bambina. In terra, circondata dai fratelli amici di Gesù, in cielo al sicuro tra le braccia di Gesù. Care sorelle, cari fratelli, ciò che ci è dato di contemplare questa sera è l'immagine profonda della beatitudine che accompagna perfino nella morte e dopo la morte, come ha accompagnato colei che ha creduto alla parola di Dio. Contempliamo insieme da qui questa finestra di salvezza che si è aperta per l'umanità. Facciamolo ogni giorno ascoltando la parola di Dio e vivendo da fratelli di tutti.

Signore Dio, che nel seno della Vergine Maria hai generato il Figlio della nostra salvezza, che ogni giorno nel seno della tua Chiesa accendi la luce della vita, non guardare i nostri peccati, liberaci dal fardello che ci impaccia e rendici disponibili a cantare con la Madre di Dio la grandezza della tua misericordia. Amen.

Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Santa Madre di Dio, che hai custodito nel tuo seno colui che viene a salvare il mondo, che hai visto crescere accanto a te l'amico dei poveri, dei malati, dei soli, dei disperati, di chi vive senza casa, ricevi questa nostra preghiera, portala al Figlio tuo, il Signore Gesù, perché anche noi, assieme a tutti quelli a cui vogliamo bene, possiamo ricevere in abbondanza

aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

quanto non ti fermi, da quanto tempo, da quanto non ascolti il tuo silenzio.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Cento anni dopo Isaia, a Gerusalemme compare la figura di un altro grande profeta, Geremia. È un profeta, un portavoce di Dio, come lo era stato Isaia, ma è molto diverso da lui. Isaia era un uomo politico, un aristocratico di corte, un uomo potente. Geremia invece è un uomo di campagna, appartiene a un gruppo emarginato, addirittura dovremmo parlare di sacerdoti scomunicati secondo regole antiche. È un timido, una persona sentimentale, dolce e romantica. Non ha un ruolo sociale, non ha nessun potere. E tuttavia ribadisce quello stesso grande messaggio che aveva annunciato 100 anni prima il profeta Isaia. Ormai la situazione politica internazionale era cambiata. Gli Assiri erano al tramonto del loro potere e cominciava ad emergere una nuova superpotenza internazionale, l'impero dei Babilonesi. Geremia è autore di un enorme libro,